Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

tua lupo blu. Ricordo le tue labbra carnose, gonfie di vita come i tuoi seni. La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino, il mio amico ha morta a luce dentro gli occhi, per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico, se cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia, togliamoci i vestiti. Ci vuole un gran coraggio

stato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Cominciamo con una buona giornata, che è una bella giornata di sole, siamo arrivati tranquilli. A proposito, il semaforo famoso dove non basta nessuno, che voi avete attivato per bloccare i bivio, invece non siete riusciti. Andrea Serafini, io voglio che tu vieni qua, se no mi sono solo, perché siamo tutte e due, io e Albani, due sognatori, siamo tutte e due impegnati su due battaglie perse, cioè fare in modo che l'assessore al traffico lavori meglio, risolvi i problemi invece di complicarli come l'isola pedonale blocca. Oh! E le FIAB, le CCB, le ciclabili, le handicappati, le diversamente nessuno è intervenuto su due cose gravi che sono
3: accadute. Stanno girando giù in
2: mondi. Nessuno, non importa niente, vabbè. Quando il potere parla, tutti inchinati, complimenti. Noi possiamo liberi, perché quando fa quello che ci pare, anche Albania impara. È vero?
4: Mi fatto quello che parlava.
2: Non è vero. Tirano, ma sul piano politico, con i poteri. Però non come mettere la canzone, vero? Allora, buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno.
2: E quindi il semaforo va riattivato alle 12.01. Io non pretendo che voi vi svegliate a quell'ora. Che cioè però che la mattina sia così, tanto passerà magra come ieri, penso, è inutile.
3: Allora,
2: poi, però ci devo tornare su quella vicenda, non può passare inosservata la vicenda dei disabili che rimane così con la consegna, ma lo diciamo tutte le mattine, ecco, qua non si può mollare,
3: no.
2: Perché è un fatto brutto per tutta l'Italia, ce lo siamo portati dietro. Il sindaco non parla, l'assessore delegato non parla, il capitato uno non parla, cioè non parla nessuno ovviamente su questa brutta vicenda, il silenzio, si sa sempre quel rompicoglioni di Marcossi.
4: Pensavo che stavi dando dei rompicoglioni a qualcun altro.
2: Che deve ogni mattina, però ma si stancherà, non crediamo.
4: No, no.
2: Ogni mattina, vabbè, è anche perché la cosa è gravissima.
4: Sono due cose gravi, una vabbè quella
2: molto cosa. Ma non lo ricordo, è l'unica che si è mossa brava, che sta crescendo veramente molto di livello, perché è seria e brava, una ragazza, come tua sorella non si sa, l'Albani sta andando molto bene, quello spottone, perché organizza, perché ha un difetto, è seria, a volte litiga con gli altri comandi della giunta perché è rigida, eh? Tu,
4: sì,
2: posso dire, sì.
4: Giusto,
2: la seconda cosa che era?
4: La seconda cosa è che comunque è stata una gestione sbagliata, secondo me, della situazione appunto dei disabili che avevano parcheggiato lì, però è anche vero che il giorno dopo c'erano 10 macchine parcheggiate durante l'isola pedonale alle 8:30. C'erano i vigili, dovete capire pure quando dovete mettere la zen, e soprattutto che le macchine parcheggiate là non ci possono stare. Quindi anche i cittadini, i turisti, un attimo leggessero i cartelli, perché
2: dove siamo stati di mattina? Io e te?
4: Di mattina siamo stati lì a Mare Chiaro e poi siamo andati allo yacht.
2: Che bello, chiuso sabato e domenica. Però abbiamo scoperto una cosa bella: dove stanno gli orari del tram?
4: Stanno
2: quindi se voi state abitate, che ne so, in via Cupa,
4: esatto, prima di andare a prendere il pullman in via Cupa passate allo yacht,
2: che è chiuso totalmente. Ma poi la cosa stupenda, mi ha fatto notare, ve l'ho già detto, e sapete nei giorni in cui sta aperto il pomeriggio da che ora? Dalle 3 alle 5, quando la gente
4: calamare
2: o sta al mare oppure sta a dormire. Quando è che dovrebbe stare aperta, Gabriele? La sera, con la famosa isola pedonale.
4: Certo, con la passeggiata.
2: Ma ci vuole indirizzo, che ci vuole per capire una cosa di questo tipo?
4: Non lo so.
2: Perché diremmo che? Perché hai votato?
4: Quello che ho votato allora.
2: Ti salvi chi può. Vuole città, andiamo avanti. Leggi quello che ti pare, perché queste notizie drammatiche, però
4: rischia di annegare.
2: La rottamazione non la facciamo,
4: non la facciamo,
2: però siamo in compagnia con Teramo,
4: c'è questo gemellaggio,
2: li odiamo,
4: però abbiamo fatto questo gemellaggio,
2: fare una cosa seria, tutte e due
4: abbiamo lo stesso livello.
2: Chi comanda a palazzo? Chi comanda? Il sindaco?
4: Non credo.
2: Non dire chi, però dimmi sì o no, l'assessore Giorgini?
4: Non credo.
2: Comanda per caso l'Albani?
4: Non credo.
2: Comanda Frangioni con la G?
4: Non credo. No.
2: La bella Nausica? Andrea Sisino? Buongiorno a tutti, possiamo andare avanti.
4: Rischia di annegare a 16 anni, salvato dal bagnino, ma è grave. Silvi, gli è stato praticato massaggio cardiaco, poi ricovero in rianimazione. Daniele Licheri di AVS, democrazia minacciata da Vannacci e Alemanno.
2: Cioè, è possibile?
4: Vabbè. L'armistizio con il
2: PD. Non è peggio Trump.
4: Blue, secondo me. Bravo. L'armistizio con il principe, accolto dai fischi, ma mette tutti a tacere con un viva la Repubblica.
2: Se l'ha detto, no? Che sarebbe successo questo, no? E quindi quello l'ha letto sul giornale.
4: Fate i bravi.
2: Intanto abbiamo preso Muzzi, eh? Tu non sai chi è Muzzi?
4: No.
2: Un centravanti? Un difensore?
4: Il
2: secondo portiere annunciato da noi nel 1927 avanti Cristo.
4: Ok, blitz del Teramo per Diachité, Muzzi alla Giulianova.
2: Oggi riprendo io, eh?
4: Che prendi?
2: Scrivo.
4: Un Sinner regale, abbatte Zverev e resta campione di Wimbledon, storico bis e quinto titolo slam.
2: Perché è tanto importante questa cosa? Spiegamela.
4: Che cosa?
2: Che hai vinto qua?
4: Perché
2: no, vince sempre
4: uno dei tornei più importanti del circuito,
2: mondo?
4: Sì.
2: E qui ci sta Purio. Tutti hanno partecipato.
4: Beh, certo, sì, un circuito.
2: Pure il mio amico Djokovic.
4: Pure Djokovic, perso che Sinner.
2: Ho capito, ma c'è stato un momento in cui vinceva sempre Djokovic.
4: Sì.
2: Prima di Sinner.
4: Dipende dall'età, certo.
2: Dipende dall'età, vedi?
4: Vai avanti con l'età, l'età è una brutta bestia, come sai benissimo.
2: Non lo so.
4: Teramo, i problemi del trasporto pubblico. Bus, meno corse, prezzi più alti, ridotti i collegamenti tua con Roma, i privati costano cari.
2: Beh, allora i collegamenti tua con Roma?
4: Ridotti.
2: Si era detto che non era stata trasferita l'officina della tua. No, sta a Teramo sta invece. Che non c'erano delle corse tolte lungo la giornata per scala, sono state tolte.
4: Tu sei di parte, sei fazioso.
2: Sto raccontando quello che è successo.
4: Sei fazioso. Controguerra, addio Marini, fu medico di famiglia e consigliera. Meno male che non fu medica di famiglia.
2: Grazie.
4: È capacissimo.
2: No, meno male.
4: Emanuele Filiberto zittisce i fischi, viva la Repubblica, e alla fine c'è un armistizio. Lo yacht di Fertitta, che è l'ambasciatore americano, arriva a pescare, fa il giro con lo yacht.
2: Sì, ha fatto un interpellato quelli di Pretoiani per dire che il conto va dato a Trump di tutti questi giri. Perché gli vai dietro la guardia costiera, la polizia, un spiegamento di forza.
4: Ma chi lo pensa soprattutto? Pericolo, nuova destra, Licheri. C'è un'intervista all'Icheri.
2: Ma chi è? Non me lo ricordo.
4: Di AWS, è il segretario regionale in Abruzzo. Figurati. Conoscevi?
2: No.
4: Di Alleanza Verdi.
2: Ogni mattina leggiamo.
4: Di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Dimmi se abbiamo sentito
4: la prima volta
2: cosa
4: che esce.
2: Ci voleva Vannacci.
4: Io conoscevi il giudice Licheri,
2: sì,
4: quello di Rete 4. Ma
2: quello che si sruppe il martelletto.
4: Io, Santi Licheri.
2: 100 giudici.
4: Siamo tutti. Ma io non guardo bene, dal 1970.
2: E capire qual è quello più visto tu degli Italiani? Temptation Island.
4: Capito?
2: Una cosa terribile, ho guardato 5 secondi.
4: Capito?
2: Come fate? E secondo me lo pericolo è Vannacci.
4: Secondo me a scuola è un pericolo. Segretario regionale AWS commenta l'arrivo a Pescara del generale e respinge la remigrazione. Gli stranieri non sono bestie e non si possono deportare contro la loro volontà da un paese all'altro.
2: Ma io avevo letto la proposta di riportare i nostri in Sud
4: America. Sì, gli italiani, no, di cose, di Alemanno.
2: Dice che si sono fatti dare l'elenco da Don Serafini.
4: Basta che prendono tutti i libri,
2: ma che li stanno bene là?
4: Ma quel problema è che quando apre la pagina bianca con le parole si spaventa, no, Ivan Acciani.
2: Ma ha detto che stanno bene, quando fai pezzi, non è che loro vogliono tornare.
4: No,
2: quando c'è un po' di nostalgia,
4: vabbè, la settimana.
2: Quelle vuole riportarli.
4: Vabbè. A Pescara va in piazza con le foto dei migranti. Va in piazza con le foto dei migranti annegati in mare. Domani l'accoglienza dell'Ampi davanti al comune.
2: Domani tornando al giornataccio.
4: Sì.
2: E poi quando è passato, come dicevo, ci siamo liberati anche di questo.
4: Sì.
2: Vabbè, comunque, ragazzi, così sono i fatti.
4: Questo è.
2: Andiamo al convegno all'Aurum.
4: Il convegno all'Aurum di Pescara, dati sanitari, innalzate le difese, così si combatte il cybercrime. Biondi.
2: Eccolo.
4: Più attenzione agli enti territoriali. Seminario a Roma,
2: Biondi,
4: ma queste
2: sempre.
4: Tutte le varie manifestazioni.
2: Fino al
4: ci manca.
2: Però almeno sembrava fuori, era una cosa tra Sospiri e quell'altro ieri.
4: Sospiri dice da 2 anni che
2: mi
4: si vuole.
2: Mi dispiace, ma Sospiri dopo il fatto dell'acqua si è calato un po', Però. Vediamo Biondi che fa.
4: Costa dei Trabocchi, un confronto sul parco, un tavolo, la richiesta a Marsiglio dai sindaci di Scerni e Pollutri.
2: Benissimo.
4: Chiediamo rispetto a una decisione.
2: Hanno fatto la rottamazione a Pollutri.
4: Secondo me sì. secondo questo sentore. Maxi, che è il museo dell'Aquila, visitabile fino al 6 settembre, Aftershock, una mostra dove la distruzione del sisma si fa memoria. Poi il nostro Dom Serafini, che abbiamo già citato, educazione musicale da domani a Sulmona con Stefano Marchese.
2: Stefano Marchese l'ho conosciuto.
4: Previsti oltre 100 interventi al complesso dell'Annunziata, il prof candidato ai Recording Academy negli Stati Uniti.
2: No, che lui l'ho conosciuto perché ha tentato di cantare, poi l'ha fatto, ma erano le prove di incognito che lo sommergevano. L'inno a cappella, l'inno italiano e quello americano. Stava quindi alla manifestazione che si è svolta al Nautico.
4: Non era data proprio come voleva lui, insomma, cioè l'incognito.
2: Ha fatto la bella battuta, siccome gli incognito sono gli inglesi, era il 250esimo anniversario della liberazione dagli inglesi, quelli per vendetta.
4: Non ci siamo liberati.
2: Infatti mandò Bampi, un ottimo Bampi, ha detto, potete quelli tutti gentili.
4: Tornò pure.
2: Tornò Bampi come la colomba, senza risultato.
4: Senza ramoscello d'olivo.
2: Sì, io feci la domanda, perché hanno detto, ha detto di no.
4: Ecco, sì. Cioè, proprio semplice. Caos in Medio Oriente, battaglia su Hormuz, tensione nel Golfo, notte di raid, Teheran annuncia la chiusura fino a nuovo ordine, la risposta americana è garantita la libertà di navigazione. Quindi ancora sembrano due ciechi che fanno a pietrate. Poi Tel Aviv pronta ma resta cauta dopo gli attacchi dei media iraniani, Israele mantiene l'esercito israeliano in stato di allerta. La sorpresa di Zelensky, rimossa la Sviridenko, deciso altro rimpasto di governo, stiamo cambiando la nostra strategia politica. L'ex premier, l'opportunità di guidare le relazioni con un partner chiave. E poi avanti. Caso Report, la redazione difende Ranucci, giornalisti uniti contro l'attacco di Fratelli d'Italia, respinte le voci di una sostituzione alla guida del programma. La RAI alla finestra. La legge elettorale in aula, mediazione al photo finish, presentazione degli emendamenti.
2: Le preferenze.
4: Preferenze non le vogliono, non le vogliono la Lega e Forza Italia. Che giustamente dice, se Tajani prende 3 voti invece di 3.000,
2: come è probabile.
4: Non è bello. Se quell'altro, come si chiama, Gasparri, prende 5 voti invece di 5.000, non è carino.
2: Invece noi lo imponiamo.
4: Fatto prima. L'Italia, il vertice americano è polemica. Quando si è capito, ieri, prima che andavamo, poi che non andavamo, poi che andavamo.
2: Andiamo. Si è inventato una cosa transnazionale, sì, della sinistra.
4: Contro il terrorismo rosso.
2: Ma dov'è?
4: Perché ci sta pure il terrorismo? Il terrorismo è terrorismo, è rosso, è verde. Di destra è uguale.
2: Cioè, tutto le guerre in Ucraina. Il mondo è questo.
4: Cuba. La Groenlandia.
2: Hai visto le scene di Cuba?
4: Sì. Purtroppo. Vabbè. Il caso a Venezia, Italia, alla Biennale infiammano la politica perché l'Europa non gli vuole dare 2 milioni di euro.
2: Poi il padiglione russo.
4: Afa senza tregua, una settimana a 40 gradi, colpa dell'anticiclone in arrivo dalla Sahara. Vabbè,
2: ci quindi secondo lui è già arrivato, ma deve invece arrivare.
4: No, con più forte, da domani.
2: Si rinforza
4: anticiclone e arriva la sabbia, quindi sarà un po' lattiginoso. Sarà lattiginoso.
2: Sentivo il profumo dei glicidi, di cose.
4: Vabbè. 10 anni fa la strage dei treni, la Puglia chiede più sicurezza.
2: E Mattarella ha fatto tutta una cosa sui i morti dei treni negli anni.
4: Scontro tra bande, ucciso un 19enne a Crema, poi addio a Peppino Di Capri in piazzetta con la sua musica.
2: Poi dalle 9 tutto il meglio di Peppino Di Capri.
4: Scusa, non l'hai fatto ieri?
2: No, lunedì. Ieri no, ma siamo andati
4: io pensavo che c'eravamo liberati,
2: a fare dei servizi.
4: Ma quello mo l'hanno inzaccato, quindi basta.
2: Ma che c'è?
4: Teramo.
2: Ma senza fare i fanate che le calmano a 2-3 giorni. È morto fatto 24 ore, si è morto subito, tranquillo.
4: Silvi Marina, ricoverato a Pescara, rischia di annegare, grave, un 16enne, il ragazzo è stato soccorso dal bagnino e portato a riva, massaggio cardiaco e defibrillatore gli hanno salvato la vita. Si ribaltano con l'auto, sorelle in ospedale, Alba Adriatica, la Fiat 500 guidata dalla più giovane si è capovolta dopo aver urtato un palo della luce.
2: ad Alba, l'abbiamo detto la prima mattina, te l'ho letto.
4: Sì, come non me lo ricordo. Trasporti, corse tagliate, tariffe più alte, servizio pubblico smantellato. Dal 2020 sono stati eliminati 7 bus diretti della tua tra Teramo e la capitale.
2: Come mai?
4: Perché c'è quell'altro che deve fare tutti i consigli di amministrazione. Ecco il costo. La CGIL attacca, penalizzati studenti, lavoratori e pendolari della sanità.
2: Niente,
4: va ripristinato il contributo regionale.
2: Sicuro, guarda un po' che titolone sta di là.
4: Dov'è?
2: Vai.
4: Qua, casa di riposo.
2: Di
4: qua? Ponte sicuro per i pedoni, serve un tavolo tra enti. Ecco.
2: Cioè, non lo volete...
4: L'Italia chiede soluzioni per la struttura che collega Alba Adriatica a Martin Sicuro. C'è il ponte di legno, brulolla. Sindaco Vagnoni, nessun rischio è imminente, ma convocheremo un incontro. Ma...
2: Oh, mentre qua tutto tace Alfadini, guarda Sant'Egidio.
4: Sant'Egidio, tribuna per i tifosi ospiti allo stadio comunale, ci sono i lavori di adeguamento.
2: E il nostro distende?
4: Stanno in ferie, ma te l'ho detto, questi non è che c'hanno tempo a pensare, ma stanno male solo. C'è il dibattito con la senatrice Gemmini, domani dal Adriatica, se volete potete andare. E poi
2: disabili
4: in sella alle moto d'acqua.
2: Non sono stati contravvenzionati.
4: Non credo. Attività inclusiva in collaborazione con la piccola opera Caritas.
2: Ecco, vedi?
4: A Tortoreto, perché
2: ci siamo noi, beh, la chiamata. Come giri con altra, scortiamo altre cose.
4: Giulianova. Mercato ittico all'avanguardia, ma arriva meno pesce per l'asta. La struttura è stata ammodernata con nuovi impianti tecnologici e un investimento da 400.000 euro. Presidente Bertoni, modello copiato in tutto l'Abruzzo, ma la diminuzione di pescherecci ci penalizza.
2: È vero, senti tu, il titolo riassume?
4: Riassume.
2: Poi lo facciamo ascoltare Bertoni.
4: Poi lo lasciamo, facciamo ascoltare.
2: Ma poi c'è quest'altra vicenda grave che è successa, doppiamente grave, io poi va controllato perché abbiamo un po' tenuto su
4: condizionale.
2: Su quello che ha detto lui, che sono le cose gravi. Quello che ha detto lui è una cosa, noi abbiamo bisogno di
4: verificare con.
2: Lui si è firmato, ha dato l'indirizzo, tutta la carta d'identità. Se avete bisogno, chiamate in questo momento. Ha mandato questa lettera al centro in cui dice che è caduto sulla pista ciclabile. C'era una buca, ha detto. Lo scrive? E allora nessuno mi guardava e mi ha soccorso un bravissimo giardiniere che poi ho saputo che cura il verde della città. Mentre gli altri passavano, mi ha fatto rialzare, mi ha curato e mi ha portato alla farmacia. Dice pure quale, però. E dice che mi potete medicare? Dice no, noi o le vendiamo, non è che noi apriamo e ti possiamo medicare. Quello è fare pronto soccorso. E non gliela date. Che cosa si può. Che è un'altra cosa, però dovete dire, io lo so chi è, io voglio i telefoni, ma come si può comportare così? È vero che voi li vendete, ma in quella 90 anni tra l'altro, vendi le libri tu, pagino, flacone e le libri, ma come fai? Niente. Allora l'ha portato nel vicino all'Avila, l'hotel, dove l'hanno invece aiutato perché là c'era tutto il piccolo pronto soccorso.
4: Ma questo è obbligatorio, abbiamo
2: però

0: così gravi. Oggi sentiremo i responsabili dei due enti coinvolti.
1: Allora, intanto in via Galvani.
0: Come comincia il pezzo, però? Quale? Il pezzo di Cade a 90 anni.
1: Cade con la bici, resta ferito.
0: No, come comincia il pezzo? L'articolo come comincia?
1: Quello sto leggendo io.
0: Dai.
1: Cade con la bici, resta ferito, diventa vittima di un'odissea sanitaria. A raccontare la sua spiacevole avventura è Tito Quero, turista piacentino.
0: Di Piacenza. Allora, che cosa è successo? Che noi abbiamo messo questa cosa riferimento anche all'altra vicenda dei disabili controregionali, dove c'è naturalmente, come abbiamo detto, il silenzio. Posso dedicare un pezzo piccolissimo alla nostra amministrazione comunale?
1: Deve essere breve, perché poi noi ci staccano Facebook.
0: Che pezzo è?
1: Vabbè,
0: dimmi se sei pronto.
1: Sono pronto.
0: Te lo mandi io.

0: Che cos'è?
1: Il silenzio.
0: Il silenzio di Nini Rosso. Eccolo. Orchestra e organizzazione comunale, primo violino il sindaco Costantini, trombone Marco, alla batteria Paolo Giorgini, e flauto trasverso Lidia Albani, alle nacchere Nosita Cadelli, e silenzio, però diciamo la verità, l'unica l'Albani, bravo, gli abbiamo dedicato la canzoncina, possiamo andare avanti.
2: Diplomati della quinta B Geometri si ritrovano dopo 50 anni e incontro a pranzo con gli ex, tra gli ex compagni di classe. Intanto a Giulianova c'è un lampione spento in via Galvani. Accendetelo.
0: Qua bisogna intervenire.
2: Accendetelo. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, l'aquilone questo sotto l'ombrellone è perfetto. Quindi ve lo lasciamo. E andiamo a Rosetto.
0: No, queste.
2: Che è?
0: Agriforno la spiga. No, qua.
2: Ho capito, no? Bisogna dire al centro pure che...
0: Roseto, elezioni se non resta a stringere, candidato sindaco entro luglio.
2: E la coalizione vuole anticipare i tempi della scelta, ma come già lo dico. In corsa la civica 40 e di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia orientati però a sostenere il consigliere, quindi di Giuseppe, di opposizione, che assicura un legame politico.
0: Ma che Nunes è fuori?
2: No, questi quelli a destra sarebbero. Nunes sta.
0: Cioè, qua siamo alla possibile. Quando litigano a destra è più è l'unica che quando possono perdere. Questo. Ricordi Orsona? Quello era immediatamente svantaggiato, il candidato del centro-sinistra, quello a litigare.
2: Prosegue il dialogo tra l'ex assessore Ricchiuti, che è l'eterno forse mi candido, sì, e gruppi espressione del civismo e il PD per un'intesa. Colonia si sente male mentre guida e si schianta contro un'auto. Poi
0: l'avrei messo vicino a quell'altro.
2: Ah, pure io. Almeno uno solo. A Piane Sant'Andrea di Atri, nucleo artigianale dimenticato, strade dissestate, buche ed erbacce. Per fare dei soldi per i frane. In migliaia alla notte dello sport a Pineto, grande festa all'insegna dell'inclusione e della confermata bandiera blu.
0: Quella!
2: Olè.
0: E mo che si fa?
2: Mo facciamo pescare
0: veloce
2: verso le
0: cerimonie. Abbiamo un ospite.
2: Chi è?
0: Abbiamo il maestro Piccone che ci parlerà del Festival dell'Operetta che sta questa sera al Cursal, da non perdere.
2: Verso le celebrazioni del 2027, Pescara chiama Papa Leone e Mattarella per il centenario bis.
0: Mica chiama bis? Perché 200 sarà.
2: Sono già partiti i preparativi per festeggiare i 100 anni della fondazione del Comune e Provincia. Quando sono giovani.
0: Già festeggiati in qualche circostanza.
2: Quando sono giovani questi comuni qui vicino a noi?
0: Perché?
2: E noi teniamo 2000 anni di storia come Giulianova. Ah, sì. Masci.
0: Ma zitti.
2: Noi facciamo. Masci dalle origini al futuro per raccontare la città di oggi. E De Luca pensa a un nuovo logo. Chi è De Luca?
0: Quello è il sindaco di cosa? Il sindaco di Salerno.
2: Che c'è Andrea
0: Pescara? Non lo so.
2: Rifiuti nella Pineta, la colpa è dei trans.
0: Ah, ma poco c'è.
2: Scusate, non dovevo leggere, ma mi ha fregato. Rifiuti, che sono un appassionato.
0: Giustamente, lui per competenza doveva leggere Rifiuti.
2: Perdonatemi, non lo faccio più.
0: No, ma quello te la legge. Ma ci capitano.
2: Bufera, dopo le parole di Pompei, che è antico come la Pompei.
0: Come si chiama con Pompei?
2: L'opposizione, la legalità non si costruisce sui pregiudizi.
0: No, vedi, vuoi sapere perché i trans sporcano, dai?
2: Vabbè.
0: Preservativi, cosa?
2: Ma no,
0: il vice sindaco
2: di Montesilvano, Alessandro Pompei.

0: Questa Bombay.
1: Beh, attribuisce i rifiuti abbandonati nella pineta a trans, prostitute e magrebini.
0: Sì, guarda un po' che ci sta, cose che possono contrabbandare
1: la birra. Sì, la birra, fondamentalmente un po' di tè ci sta.
0: Qualche bustina.
1: L'opposizione insorge accusando l'amministrazione di razzismo. La polemica si è accesa all'indomani. Ma non è neanche razzismo, questo è proprio meglio.
0: Non deficiente.
1: La polemica si è accesa all'indomani della pubblicazione da parte dell'assessore dell'ennesimo video che mostrava bottiglie di alcol, di alcolici, scusate, lattini di birra, pacchetti di sigarette e altri rifiuti lasciati nelle serre naturali di Santa Filomena.
0: Rileggi un po' le cose che ripeggio che ci sta. Arrovate.
1: Bottiglie di alcol, di alcolici, lattine di birra, pacchetti di sigarette e altri rifiuti lasciati nelle serre naturali.
0: Lo sa chiunque.
1: Sì. Ma soprattutto, siccome è una riserva naturale di Santa Filomena, che credo sia del comune di Montesilvano, e più volte ha messo questi video, e lui fa il vice sindaco, perché oggi stanno i vigili là?
0: A controllare. Perché mi domani? Andate, va.
1: Allora, L'Aquila, l'evento al Gran Sasso a Concia. L'Aquila batte il cuore solidale, grande serata nello stadio pieno, ci sta la partita del cuore.
0: Già lo sa perché fa venduto i biglietti.
1: Sì. Tutte le modifiche alla viabilità ne avete gratuite da te.
0: È venuto il Tajani in Abruzzo.
1: Celebra le nozze di Savio e Giada. Morino, il ministro dell'Estero, ufficia il rito civile con la fascia tricolore consegnata dal sindaco.
0: Ma il rito civile ufficio?
1: Perché vuole
0: Dio
1: comprendere.
0: Padre e famiglia, no?
1: Aspetta, il colletto da Valostia, non credo poteva farlo, no? Ho dubito. Quindi. E forse il rito civile.
0: Ho capito, ma non sono contrari, ma è un matrimonio normale, su.
1: Ma no, questi dicono. Chieti divorziate, quindi.
0: Vabbè, lo so, però.
1: Chieti, dopo.
0: Ma che volevo portare?
1: La premier c'ha una figlia, non è sposata.
0: Chi è la figlia?
1: La premier, una figlia.
0: La figlia è sposata?
1: La figlia no.
0: Piccolina, papà.
1: Piccola, piccola. Dopo l'aggressione di gruppo in centro, botte nel locale, il proprietario, chi crea disagi, arriva da fuori città.
0: E tra l'altro con un gruppo di trans pure.
1: Sì, tutti a Montesilvano sono spostati nel Chieti. Il titolare di Bombon in piazza Vico sull'assalto contro il sedicenne teatino da parte di 4 coetanei.
0: Vedi, ovunque, nuova dirigente per i giovani, tu ce l'hanno i giovani.
1: Di Muzio, nominato, ma poi alla fine è fissato una data con.
0: Detto che Moretti. Sì, poi devo scegliere.
1: Di Muzio, nominato segretario provinciale al congresso, il neoletto, il modello Chieti funziona.
0: Moretti, sai, se puoi metterti d'accordo, perché la bella cosa. Moretti lavora, e questa è già una cosa importante, che il giovane tempo lavora.
1: Siamo felici d'accordo del fatto che.
0: Quindi lavora in due fino a mo sicuro di Gaetano Paolini è il giovane tempo di Mociano.
1: Ex Sabino Esplodente. Oggi sciopero e sit-in. Sport immenso. Sinner, Bissa, Wimbledon. Campione azzurro batte il tedesco Zverev in 4 set.
0: Hai visto tu qua?
1: Sì.
0: Ma è vero che stava perdendo.
1: Primo set. E poi dopo ha ripreso in mano la squadra. La partita. In 4 set conquista il quinto slam in carriera. Super Jannik, vincere qui è davvero unico. L'altro tesino gongola. Alzare questo trofeo per la seconda volta di fila è incredibile.
0: Di che nazionalità era quello lì?
1: Zverev è russo, non credo. Ecco le quattro regine, lo spettacolo è garantito. Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, solo due per la finale.
0: Pure imbrogliato arrivando là, non tutti, tutte e quattro.
1: No, mi pare, no. La Juve poi un po' di mercato. Sì, un po' di mercato. La Juve continua il pressing su Goretzka. E che sì, Zaniolo, Udinese e Lite. La Roma punta su Garnacho. Ma piace mo Zaniolo, dai, mo la piace.
0: L'anno scorso.
1: Ah, già ci hanno litigato?
0: Sì, perché sembrava fatta per la conferma, evidentemente no.
1: Nazionale. Eccolo qua. E caccia al commissario tecnico Conte, Mancini o Guardiola?
0: No,
1: Guardiola no.
0: Perché bravo. Tic tac, tic tac. Cioè, abbiamo la palla noi, non ce l'hai tu.
1: Non abbiamo più visto un.
0: Il famoso calcio olandese, di calcio olandese.
1: Un passaggio filtrante dal 1900. Quando Guardiola.
0: Però è anche vero che Guardiola era un grosso, ma anche se gli sbagli.
1: E le partite. E le partenze dal basso dal con basso. I portieri che passano la palla orizzontale.
0: Esattamente, non devi fare il calcio così come va.
1: È tedesco, Zverev. Grazie, Andrea. E mi ricordavo. E invece.
0: Andrea Serafini.
1: Marco D'Agostino.
0: Ma Andrea Serafini.
1: Sì, Andrea
0: Serafini. E te la cavo con uno, devi venire qua.
1: Cioè, pure prima aveva parlato pure di Bibi. Allora, Marco D'Agostino dice: l'albero in via De Bartolomei è ancora lì. Buona giornata.
0: Ma lì va abbattuto?
1: Sicuramente è caduto, sì.
0: Marco, perché non ci mandi una foto e risolviamo il problema?
1: Mandaci una foto.
0: Demandiamo ogni urna all'assessore competente a Conalpa.
1: MotoGP, Marc Marquez, re in Germania, lo spagnolo centra il decimo successo a Sachsenring. Andiamo avanti.
0: Dai.
1: Perché?
0: Perché voglio arrivare al mercato.
1: Mercato dei biancazzurri. Ci sta uno, c'è un nome qua, mo. Visto? A Campora, niente Pescara, è vicino alla firma con l'Ascoli. C'è una pista declinando l'offerta del Delfino per restare ancora in B. Questo ti dicevo ieri che uno l'avevano preso, vedi che non c'è più il punto.
0: E chi è?
1: Hanno preso Vitali.
0: Mai sentito,
1: manco loro, proprio. Infatti svincolato era. Quindi non l'aveva sentito nessuno. Praticamente, però.
0: Sì, praticamente è l'unico vero che volevano prendere, non è voluto.
1: Però più. Guarda quanti obiettivi c'hanno. Ma tanti obiettivi, ma dobbiamo dirlo. Primavera nel girone B aumenta alla Fiorentina.
0: Giocheremo con la Primavera e Pescara.
1: Pineto, Schirone, saluti, forte è il nome per l'attacco. Dove sta Giulio? No, però ancora di là.
0: Dai, non è finito, perché fa la C Pineto?
1: Capito. Il Teramo verso il ritiro, accelerata per Diakitepo. Mante aspetta due rinforzi in attacco, in uscita Salustri e Nanapere. Parte oggi la preparazione estiva del Lanciano, mercoledì è prevista la firma di Keremateng. Intanto il club sogna di portare il rossonero Luca Verna. Il Giulianova blinda il portiere Muzzi, per Golizzi vuole due centravanti.
0: Due difensori.
1: Su Martiniello deve mettersi in discussione. Sant'Egidiese, ecco De Marco e Liscia. Vicini
0: Acqua?
1: Anche. No, questo è Liscia, un'altra cosa.
0: No, ieri avrebbero presi altri due, quattro già.
1: Vicini anche Pertosa e Touré. Occhi su un portiere, scuola Milan.
0: L'Aquila hai letto?
1: No, che fate?
0: Me l'hai letta, no.
1: L'Aquila su Ebon, Menna. È un bomber top secret.
0: Come Menna?
1: Definiti l'Inesti, Rubicino e Gasperone, si valutano le condizioni di Brunetti. Gli S. Pelliccioni, detta la linea, nessun proclama e scelte meditate con Andreucci.
0: No, vedi chi è Menna?
1: Sto andando un attimo, fammi vedere. D'agità quando vedi.
0: Se c'è.
1: La Sant'Egidiese già si era preso il nostro l'altra volta, ma può succedere che Menna.
0: E perché fa? Che fa?
1: Non lo trovo.
0: Allarga. Ma dunque, un nome si vede, no?
1: Barnabà, Zinica,
0: Brunetti, lui.
1: Sparacello, Trifelli e Ale Pomposo.
0: Magari Sparacello.
1: Luppichini.
0: Con due P e con una C sola abbiamo stabilito.
1: Eccolo qua. Sotto osservazione il difensore centrale ex Ascoli, Damiano Menna, classe 95.
0: Ah, non è il nostro.
1: Beh,
0: non è il nostro.
1: Difficilmente vorrà scendere di categoria, non
0: vedi?
1: È?
0: Invece qua è scelto, va bene, preso, abbiamo preso.
1: Allora.
0: Ok, iscrizione ok, di là vi aspetta l'arrivo di Lucilli. Però siete iscritti, ma dovete fare la società e poi la squadra.
1: Montesilvano è fatta per l'esterno Massetti, Luciano si assicura Gabriele. Centorame.
0: Perché? No, non me l'hai detto.
1: Non vado a Mociano, no, non mi ho chiamato. Poi non è che sono bravissimo a giocare a pallone.
0: Questo chi è? Te lo ricordi?
1: Come no, sì.
0: Lillo? Senta leggi, Di Paolo. Di Paolo.
1: Centorame, capitano Episcopello, la folla e il Nereto su Di Paolo.
0: Ecco, Di Paolo. Il bomber Di Paolo. A proposito, il suo gol al Teramo, ti ricordi?
1: Serie B. Rosseto Angeletti, se parliamo di basket, sì. Rosseto Angeletti in salita, ora si cerca l'ultima pedina e questo è quanto. Andiamo al Messaggero adesso, direttore. Prego.
0: Rischia di annegare un quindicenne.
1: Qua
0: era
1: più giovane questo. Qua erano 16 anni, qua ce n'è 15.
0: Silvi, il giovane di Pescara, è entrato in acqua col mare mosso.
1: Però ha detto giustamente di Marco D'Agostino ti cazzia sostanzialmente, perché la foto detto l'hai pubblicata tu ieri.
0: Azzurra avrà fatto, che è sfuggita. No. Ti cazzia, si dice. Giulianova, arriva, scompare quindicenne, vabbè.
1: No, però dice che il telefonino è attivo e noi non l'abbiamo detto ieri.
0: Allora, poi c'è
1: una
0: la morte di Ciuffetelli, ex gestore di locali, così si faceva, raccontano di lui. Poi in 72.000 a Pescara ballano con i big della musica, ecco, 72.000 precisa. Poi soccorre partoriente e lei poco dopo le manda le foto del bimbo. La spalla.
1: Se muovesse qua.
0: La spalla.
1: Forse.
0: Levici da su pezzo la spalla.
1: Riavvio, perché il messaggero vuole essere riavviato.
0: Ho visto Sinner.
1: Sì.
0: Nel pre- Vediamo Tero, c'è
1: 4 articoli. Bollani, l'Abruzzo, regione magnifica, l'hanno incontrato per strada e gli hanno chiesto cosa pensa dell'Abruzzo, gli ho detto che è magnifica. Poi l'Aquila, stasera alle 21.30 la partita del cuore in campo cantanti contro politici. Sulmona, Emanuele Filiberto in città tra grida, cori, striscioni e contestazione. Ma che tutti i problemi che te Sulmona, no? Serie C, Pescara, lo stallo su Dinardo sta bloccando i nuovi acquisti. Mare agitato, mare agitato a 15 anni, rischia di annegare, salvato è gravissimo. Corso Vittorio Emanuele, oggi l'attesa riapertura, ma arriva un altro cantiere. Colpo da 1 milione nella gioielleria Doji, ipotesi banda del sud e bassista del posto.
0: Ti piace il pesto?
1: Sì, ho mangiato l'altro ieri.
0: Ma molto bene.
1: L'Aquila, la morte di Ciuffetelli, ex gestore di locali, così ci faceva
0: chi è, ballare. Chi è che racconta? Chi è che parla di...
1: Il raccordo del DJ aquilano Carosone.
0: Ah, Renato?
1: Notissimo Carosone. Vabbè, Emanuele Filiberto in città è stato contestato, poi rapinano una fioraia e fuggono, denunciati due stranieri, 40, ma non è che quella l'altra volta?
0: L'altra volta era a Sulmona, era successo.
1: Questo pure a Sulmona, 150 euro, mi sa che la stessa notizia di una settimana fa.
0: Ma una settimana, quella.
1: Sì. Tribunali a rischio, l'iter è troppo lento, poi 5 stelle all'attacco.
0: Chilo perché non sanno niente come stiamo messi a pensare alla Melonica, vedi che ti ha fatto. Sì, a livello nazionale.
1: Leggi, senti questo. Ortucchio, l'ex sindaco va a una mostra e ritrova la statua del pontefice rubata. Così, per caso. Chiedi. Studente di 16 anni picchiato, il padre, grande solidarietà, ma preoccupa la sicurezza.
0: A piede preoccupa. Legnini.
1: Rischio di sesto bis, ma non è colpa della giunta Ferrara.
0: Legnini comincia ad avere qualche dubbio.
1: Da vocabolario
0: proprio. Sul suo predecessore,
1: se apri lo Zingaretti là, scrivi locuzione mani avanti, ci sta la foto di Legnini con le mani così.
0: E nel sottofondo Ferrara.
1: Esatto.
0: Quindi, questo che attaccavano le opposizioni. Poi ci fu la sentenza che dice la colpa di
1: Di Primio.
0: E si salvò. Però, guardando bene le carte, perché lui ha detto quando era lavoro al giorno 12 ore
1: no 16 era no, no era tanto
0: una cosa che non va, e allora lui guardando queste carte diceva Ferrara non è che dovrebbe, quindi no, non lo diceva, c'è un grande dissesto, vediamo come fare. No, la colpa non è di Ferrara, ma nessuno l'aveva detto, lo diceva l'opposizione, quindi era roba di campagna elettorale. Mo non più. Com'è la rete idrica? Chieti?
1: Un colabrodo. La Lega opere non prorogabili. E che ci siete fatti con i soldi del PNRR? Che ci avete fatto? Che ci avete fatto? Stella della casa.
0: Arriva l'acqua del Ruzzo, che la porta a voi.
1: Con le opere con i soldi del PNRR. Ci avete fatto le piste ciclabili?
0: Con tutta la cognitiva.
1: Casalbordino, nuovo rogo e allarmi incendi in cedi. Dolosi nel Vastese, 8 in pochi giorni. L'incedere sicuro.
0: Allora, Teramo.
1: Moda, 600 aziende leader così debotto alla ricerca di nuovi mercati. Molte imprese sono guidate dalle donne, ma il comparto è in calo anche per la crisi e il passaggio genera, secondo me, c'è un archivio di questi.
0: Sì, no, è così.
1: Che quando ci sta la picchia pure metta. Estemporanei completamente.
0: A Teramo, a Milano, a Torino, a Bergamo e anche a Canicattì.
1: Una quindicenne sparita da 8 giorni, ma sono 9 perché ieri erano 8 se non erro. O no?
0: Sì.
1: Quindi oggi sono 9.
0: Sì, oggi sono 9.
1: Il telefono è attivo. Ieri. L'ultimo contatto con i genitori è venuto il 4 luglio. Dovrebbe trovarsi in provincia di Macerata.
0: Fare un titolo di pallone. L'auro ormai c'entra un palo.
1: Certo. L'altro sbanda e c'entra un palo. Poi ribatte ferite due sorelle.
0: Ribalta.
1: Poi si ribalta ferite due sorelle.
0: Anche quell'altro pezzo. Quello è messo di Cologna.
1: Sì, sì, quello del palo.
0: Lo sport?
1: Vediamo.
0: C'è la partita del cuore comunque.
1: Abbiamo appurato questo.
0: Sono due pagine?
1: Non mi va avanti, che devo fare? Io qua mi sono stufato come stagione, veramente, ho tolto le palle. No, scusate, ma.
0: Mi sono ubriato.
1: Questo blocco è che ti blocca.
0: Beh, invece di fatto leggi più possibile. lo sciacquaio,
1: lo sciacquone.
0: Ecco, Di Nardo blocca
1: il mercato. La gestione del bomber è fondamentale. Stallo con il Frosinone, Sampdoria in agguato. Fabio Lupo, che conosciamo, consiglia fortemente l'acquisto di Mazzocchi.
0: Quello della televisione, quello, presidente, quello fa lo sport.
1: Sì, quello dice voleva fare parà.
0: Pineto in arrivo forte.
1: E Rosetti, Schirone verso Cesena.
0: Bene, quindi non ci andremo più.
1: L'Aquila, eccoli. 7 giorni per prendere Osorio e il bomber. Lunedì prossimo il raduno allo stadio Gran Sasso, oltre a Luppichini, De Santis, Sdauigi.
0: Dai Gui, si sente parlare la telecronaca.
1: Dai Gui,
0: è quella al Metai.
1: A Metai e Gasperone. La società tenta i colpi grossi.
0: Ma là dice che ha fatto gli Akite sul centro?
1: No. Dice che ancora non dice che ha fatto. Lo sprint su Akite c'era scritto. Teramo per l'attacco in pollice di Akite, resta in piedi la pista trotta, sempre calda l'ipotesi Pier Federici.
0: Allora viene molto convinto il suo attaccante, perché tre già.
1: Berna e Chiere Matenga, Lanciano punta in alto, oggi scatta per il ritiro a San Vito Chietino, dal 20 raduno a Mozzagrogna.
0: Che l'imperatore romano?
1: Che è?
0: Che scrive l'imperatore romano?
1: Giulianova e Comuzzi, Sant'Egidiese, Censori e Tre Colpi.
0: Senti, l'allenatore e Tre Colpi. E quell'altra parte lo stadio, dov'è lo stadio?
1: Scusa, ma Censori ne era detto a giugno che rimanava la Sant'Egidiese.
0: Sì.
1: E poi come c'è? È un recap.
0: Censori, ma qua è sbagliato. Censori, Tre Colpi e la tribuna ospite.
1: Ecco. Notaresco, Mazzocchetti, cantante?
0: No.
1: Decisivi i senatori, in arrivo Ferrari e Mercuri, occhio a Di Palma.
0: E poi c'è Lanciano.
1: Abbiamo detto, Verne, Chiere, Ramenghe, Lanciano punta in alto.
0: Punta in alto, vero?
1: Vanno in ritiro del 20 a Mozzagrogna.
0: Sì, ma qua che dici di noi? Perché
1: Un po' dove ci prendiamo?
0: No, voglio vedere.
1: Prende sempre più forma il nuovo Giulianova di Rosario Pergolizzi. L'ultima novità di mercato riguarda la porta, con l'arrivo di Cristian Muzzi.
0: Noi abbiamo detto, come si fa?
1: Che non si poteva dire il nome.
0: Non si poteva dire il nome, perché era ancora sotto contratto. E poi almeno poi mi avvicinai e dissi che era uno dell'Arzignano e uno del Campobasso. Questo è quello del Campobasso. Speriamo bene, perché su di loro ha messo la mano sul fuoco Visi, quindi uno che di portieri si intende.
1: Se ne intende.
0: Però sto under, quindi parlavano delle primavera. No?
1: Il basket, Roseto giovane, Andenalire, bella sfida. Coach Gramenzi, l'idea di una squadra under 23 affascinante, per provare qualcosa di nuovo e divertente per i tifosi, dice.
0: Bene, poi andiamo avanti.
1: Io farei una prima nazionale.
0: Sì, facciamoci. Però vorrei dire che festa è, e poi facciamo la pubblicità. Le sciacquaie.
1: Ma no, quella pubblicità.
0: Le sciacquaie.
1: Sì, fascinazione. I gioielli.
0: Si chiama le sciacquaie. Fascinazioni d'Abruzzo.
1: Che la presentosa, che ricorda. Sì, anni che facciamo sempre le stesse cose. Dopo l'anno. Regione Verde d'Europa,
0: il mondo non mi muove più.
1: La riviera del gigante,
0: ecco, il telefono, allora. Issa Urso c'è la battaglia su Orlo.
1: È per te,
0: ma è aperto o no?
1: Orlo. Uno dice che è aperto e l'altro dice che è chiuso.
0: Ecco. Vola a te, dai, al bar, ha detto.
1: Pronto?
0: Devo prendere l'acqua io. Devo prendere l'acqua fredda del frigorifero.
1: Com'è? Quindi mannaggia la maiella, ogni tanto lo fa. Niente, e questo no, è purtroppo finché non si riapre Hormuz che ci porta la telecamera, non lasciamo a solo questo problema. È un problema di telecamera. Mo prova a staccare e riattaccare, dai. Addio, questo problema continua e persiste. E la colpa è di quei due ciechi che fanno a pietrate là in Medio Oriente.
0: Ma lo sai che non è una battuta quello che si fa?
1: Ma lo so che non è una battuta, tu pensavi fosse una battuta?
0: Perché te lo spiritoso e invece è vero, non arriva poi me la giornata là, poi va a qua, perché quella è quella specifica per quel computer.
1: Per quel computer, cioè.
0: Sente, sì.
1: Quindi mo siamo rientrati, speriamo, fatto stacchettacca, tutto molto scientifico. E quindi eravamo a parlare della prima del messaggero fra Iran e USA, la battaglia di Hormuz, Teheran annuncia la chiusura. E colpisce una porta container. Trump nega, dice che è aperto. Quindi due ciechi che fanno a pietrate.
0: E che comandano il mondo.
1: E che comanda il mondo. Esatto. Poi andiamo ancora avanti. I numeri Rai, gruppo inutile, però ci sono meno ascolti. Silvi, ragazzo di 15 anni, rischia di annegare, gravissimo, va bene. Poi a Ostia va in scena Alcesti, la straniera che insegna l'amore. Chiude il festival.
0: c'è stato un incidente. Oddio. All'incrocio tra via Salerno e via
1: Trieste.
0: E via Trieste. Beh, per fortuna pare senza feriti, però noi vi mettiamo le mani.
1: Il semaforo che dura 23 secondi, quello che viene da via Salerno.
0: Quello...
1: Per cui il buon palestinieri ci ha telefonato più e più volte.
0: A chi?
1: A noi. Che quel semaforo durava pochissimo.
0: Quello so, E quindi?
1: Niente, che dura poco. Soppacco.
0: E non c'è il pezzone, c'era quello pedonale.
1: Come no, la si sa. Avanza la terza ondata, Roma caldo su di 5 gradi. E poi un po' di sport, la Roma riparte, rosa da costruire per la Champions. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook. Mo si risente, vedi, mo si risente. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
0: Ieri sera si è deliziato, bravo, questo ha fatto.
1: Chi è?
0: A suonare, a cantare, Aldo Laurenti, al Don Juan, bravissimo. Applauso e scena aperta.
1: Allora, buongiorno Gaetano Paolini, buon inizio settimana.
0: Ciao, Gaetano,
1: e buon lavoro.
0: Ho fatto un figurone, grazie.
1: Attilio Torquati, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno, buon inizio settimana.
0: Non ci porta l'anaffettivo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Quando i soliti porto sta a rete, lui quando i soliti porta l'anaffettivo. Porta Gabriele.
1: Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Direttore Gabriele. Antonella Leonio, buongiorno, direttore, buon inizio settimana. Andrea Serafini, direttore, dai, dagli giù sul discorso del bivio là. Beh, buon inizio settimana da Valentina Campetti, tutto grande. Sandro Vagnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Rossella Mattioci, buongiorno e buona giornata, direttore Gabriele. Marco Di Agostino dell'Albero disse e buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: Ma perché non ci fai sentire mai la tua voce? Loreda, chiamaci una volta, anche se andiamo per un saluto.
1: Pet, che mi sono perso. Maria Ida Petrella, buondì cari. Federico, buongiorno.
0: Siamo tornati al cari, qui mi fa piacere.
1: Allora, lo vedi fare qualche stacco? Io mi fumo sì, la mia prima sigaretta.
0: Dai, che poi arriva il piccone che ci picconeggia.
1: Malissimo.
0: Ma che fa male? Fa male a fumare. Ma tu lo fai che poi si fai? Io di più no.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
6: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena dalle 19 a mezzanotte. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Gems, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!

0: Andiamo avanti, Gabriele, su.
1: Dici.
0: Dai, io non so se sente bene perché non ho qualche dubbio, però.
1: Quelle mo. Non stiamo facendo niente purtroppo. Allora. È il momento di Casalena.
0: Ma sì, che stiamo ascoltando.
1: Sento Casalena. Allora.
0: Ma è tutta chiusa, mi ci mandano una foto, è tutta chiusa la pedonale, però c'era mezza tutta. Leggo i commenti?
1: Dopo li leggiamo.
0: Ma chi è che ha fatto questa cafonata? Questa che si trova.
2: Buongiorno.
1: Allora, che ci dici?
2: Beh, c'è sole, c'è caldo, c'è alta pressione di matrice africana, quindi questa settimana sarà tutta africana. Certamente non mancheranno degli addensamenti.
0: Attendi,
2: che si formeranno
0: che
2: a macchia di leopardo a corrente alternata, perché dobbiamo dire che non sempre, però potrebbero formarsi, per esempio intorno al 15-16 il pomeriggio potrebbero fermarsi di addensamenti nuvolosi all'interno. Le nubi a sviluppo verticale.
0: Ho imparato, ho detto cumulo nembi.
1: La parola sa di meteorologia.
2: vabbè, sono le nubi a panna, le classiche nubi.
0: Quelle
2: a
0: che
2: panna,
0: si è fatto vedere molto competente venerdì nella trasmissione Caliscendi. Bravo, sì. Giardino.
2: Esatto. Quindi quelle si sviluppano all'interno, dove la pressione si abbassa, ovviamente l'umidità la fa da padrona, perché ovviamente abbiamo dei modi a scendere, dunque fondamentalmente si creano queste nubi torreggianti. Però a parte questo, che è legato appunto all'instabilità pomeridiana, l'alta pressione continuerà a dominare quasi tutti gli spazi dell'Europa occidentale, quindi tra l'altro anche in Islanda ci sono delle temperature estremo nord proprio. Sono le temperature alte, soprattutto l'estremo est dell'Islanda, dove sono toccati anche 25-26 gradi, che per loro è una cosa abbastanza da record. L'Islanda, insomma, io sono stato un mese in Islanda qualche decennio fa.
0: Dove è stato?
1: In Islanda.
0: Come? Vuoi sempre il caldo e vieni in Islanda? Perché niente perché niente in Groenlandia?
1: Terra del ghiaccio e del fuoco l'Islanda.
0: Perché niente in Groenlandia con Trump?
2: No, io sono andato in Islanda, potevo andare anche in Groenlandia, ma sta a pochissima distanza, però.
0: Quello faccio per Trump, esatto.
2: È molto bella l'Islanda.
1: Bellissima, dal punto di vista naturale è bellissima, meravigliosa.
0: Forse una delle.
2: Come natura.
1: Che vabbè, Sinner ha vinto come da pronostico, in realtà.
0: Quando cominciano le partite serie? Quando cominciano le partite serie?
2: Domani forse c'è Francia-Spagna,
0: sì.
2: Mi sembra.
0: Ma come forse?
1: Martedì e mercoledì, sì.
2: Francia-Spagna domani, anche Argentina-Inghilterra mercoledì.
1: Esatto,
0: ma non di notte.
2: Ce lo siamo tolti di mezzo anche sto mondiale. Che
0: ma non di notte.
1: No, dovrebbero giocare a orari normali, perché siamo tutti, a parte l'Argentina, tutti i fusi orari.
0: Don't
1: nostri.
0: Cry for me, Argentina. Vai.
2: Quindi praticamente
0: sì,
2: nel ripreso due set sono stati tiratissimi, poi insomma gli ultimi due Zverev è calato col servizio ha avuto la meglio.
1: Va bene,
0: grazie
1: e buona giornata.
0: Volevo dire ai nostri ascoltatori che è venuto a trovarci Andrea Serafini, che tra l'altro è di Cologna, è originario di Roma, via Cologna, quindi lui ci passa al vivo, quindi è un fruitore, quindi sa benissimo
1: com'è la situazione
0: dei lunghetti. Bravo Andrea, attenzione, vai sempre con la macchina, perché se vai a piedi non si può attraversare con tranquillità.
1: Direttore, che vogliamo fare?
0: Evitiamo i commenti sull'isola pedonale, però siccome neanche qua a palazzo nessuno dice niente, io un altro pezzetto glielo devo rifare.
1: Che pezzetto devi fare?
0: Qua. Che dipende che fa come si pare, no? Aspettiamo allora una risposta sul caso Vigili e una risposta solo. Allora tocco qua. Che fa l'amministrazione? sui problemi della città tace, c'è cioè la consegna del silenzio. La collega Marzia Tassoni ha mandato 827 comunicati di manifestazioni, 270 quando c'è stato il Festival delle Bande,
1: e quelle.
0: 827 presentazioni di libri,
1: quelle.
0: E uno mi sentire a disagio a fare questo lavoro così.
1: Quelle.
0: Invece nel Costantini 1 c'era la necessità di replicare a tutte. Anche su, praticamente l'opposizione a forse apriamo noi, perché là non azzeccano i problemi reali, sta ancora a passare con i caliscendi e con l'arpa al congio della capo.
1: Puntata 1, 4, non l'ha detto quando ne sono? Sì. Camarella.
0: Perché fate ciò? Che lo fate? Fate quelli l'idea. Si sta risolvendo, perfino Costantini ha parlato. Famoso Costantini, io voglio fare come il sindaco Gualtieri, non voglio apparire mai. Lo stesso giorno Gualtieri chiude il comizio di Legnini a Chieti, cioè non solo parlava a Roma, pure in trasferta. Chi te ne vuoi, dai. Gli auguri.
1: Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcafè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, dottor Albani, oggi la Chiesa ricorda un nome famoso, quindi Sant'Enrico. Se qualcuno salutare, il collega Enrico Rosati, saluta. Enrico Rosati, tanti auguri, buona giornata. E non c'è nessun Enrico. Enrico Robuffo.
1: Enrico Robuffo.
0: Se ti viene in mente puoi dire. Allora, era duca di Baviera, quindi faceva tutte le belle feste, le cose. Tutte.
1: Enrico Orsini.
0: Enrico Orsini. Era nato nel 973 e fu incoronato. Tutt'altra cosa faceva. Fu incoronato imperatore. Tutta una vita stupenda stava a fare. Nel 1041 da un papa, da Benedetto VIII, già qua. Insieme alla sposa, quindi la sposa tenava, imperatore, la cosa.
1: Pure santa la sposa, la che sposa non è santa, bellissimo. Però.
0: Santa, secondo me, la sposa per il nome che le avevano messo.
1: Si
0: chiamava Cunegonda. Quindi meritava di essere fatta santa quando le chiamava le compagne Cunegonda.
1: Piangere, una vetra piangere.
0: Ispirò la sua vita a un alto modello di religiosità e integrità di costume.
1: Un pesante.
0: La moi fu.
1: Era un pesante.
0: Però lei fu. Regnò. Quindi proprio sollecito del benessere del suo popolo, attento sempre a promuovere l'elevazione umana e cristiana. Dietro sua insistenza, il Papa Benedetto, sempre quello, VIII, prescrisse il credo nella messa, ecco, mi dice questo, una grande riforma, delle domeniche e delle feste principali. Morì in Germania, secondo me, perché santo? Ha avuto una vita splendida.
1: 10 anni da imperatore.
0: Ha fatto l'imperatore. Ha tenuto una moglie che sarebbe stata anche santa. Ha regnato.
1: Forse per il fatto che la moglie sarebbe stata santa è diventato santo per lui, perché.
0: Era mai Cunegonda quando li chiamavo, diceva Cunegonda. Morì in Germania il 13 luglio del 1024. Auguri, ripetiamo, che si chiama Enrico e oggi può festeggiare senza essere duca di Baviera.
1: L'onomastico.
0: Invece il compleanno facciamo gli auguri a Margherita Attanasi,
1: Daniela Di Giorgio, Riccardino Albani, Sonia Marziani, Andrea Pulcini, Emilia Passamonti.
0: Tanti auguri a Gigio Casati. Ricordiamo Gigio, ricordiamo la colonna portante di Colibrì, ha avuto un brutto incidente, sta recuperando, un recupero lungo, noi gli facciamo tantissimi auguri. E a Paolo Cibuiani.
1: Auguri.
0: Ma ci vorrebbero stare anche altri lì, vero?
1: Sì.
0: E però quindi che succede se noi non ci mandano i loro nomi? Che non possiamo leggere.
1: Poi basta per superare appunto i nostri errori e le nostre omissioni, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Mo c'è l'ospite, abbiamo il problema che non lo possiamo inquadrare.
0: Perché?
1: Morfa, perché? Perché abbiamo staccato e riattaccato la telecamera, quindi è bloccata.
0: Ma niente,
1: andiamo solo d'audio.
5: diamo solo audio, meglio così, dai.
0: Sì, anche perché non parlo di stagione. Fare bruttarelli stamattina. A noi ci piace quando porti, che porti quello quando suoni l'orchestra? Il frac.
5: Vabbè, ma che dove dico
1: frac?
0: Il frac no, però è passato al frac per un remi grande.
1: Un remi grande.
5: Anche tu deve
0: allora, ma questo è Hawaiian, questo è Hawaiian.
5: È Hawaiian, ma, grande per lui,
0: ma questo è estiva, eh. Allora, buongiorno a Maestro Piccone che abbiamo invitato perché questo stasera al Cursal, ore 21.
5: 21.30.
0: 21.30 meglio. C'è il Festival dell'Operetta che abbiamo
5: invitato. Gran Galà dell'Operetta.
0: Per fare le puntualizzazioni inutili. Gran Galà dell'Operetta. Che viene riproposto, c'è da un po' di tempo che non si è fatto come si doveva, ma invece hai ottenuto questo gran galà.
5: Sì.
0: Ma l'operetta però non può essere considerato un genere molto moderno, come può piacere ai giovani, questo bisogna cercare di conquistarli, come si fa?
5: No, no, ma è l'operetta in genere è
0: mi prevede un pubblico maturo, diciamo.
5: Beh, oddio, se per questo oramai tutti i concerti, sì, quelli sinfonici, opera lirica,
0: e come li coinvolgiamo i giovani?
5: Lo so, è un problema, però l'operetta, io secondo me, ho anche opinioni di altri addetti ai lavori, è un tipo di spettacolo molto molto bello, tra l'altro poi ci sono anche temi abbastanza affrontati, anche abbastanza moderni, no?
0: Allora, chi è che si
5: inganni, imbrogli, eccetera, che l'epoca nostra
0: è molto imbrogli, i temi sono molto attuali,
1: sì,
0: molto attuali i temi trattati nelle operette, sì, sì. E corna a gogò, va bene?
5: Sì,
0: ma tutto perdonato
5: in maniera molto,
0: sì,
5: leggera.
0: Il paese dei campanelli, ci stanno come li vuoi,
5: sì, Cincillà, va bene,
0: è scabroso, le donne studiate,
5: ce ne sono tante.
0: Oh, allora vediamo qual è chi suona.
5: Allora, vabbè, sono i sinfonici.
0: Quali ne siete? Perché questo è il problema.
5: Come lo facciamo lì nella
0: sulla terrazza?
5: Sulla terrazza non è che ce ne entrano molti.
0: Quindi sulla terrazza ce ne entrano meno del palco.
5: Ma non è questione, a parte che molto chiaro il discorso del palco perché diventa sempre un problema.
0: Vabbè.
5: No, però essendo all'aperto, poi lì, siccome ci sono, c'è l'attore comico Umberto Scida più un soprano, e praticamente loro poi raccontano la storia dell'operetta, le fanno un gran galà, quindi passano in rassegna le maggiori e le più belle operette scritte, e quindi di conseguenza sono in costume pure loro, quindi fanno una specie
0: quindi
5: di...
0: Quindi anche in costume?
5: Sì, sì, sì. E ci sono una quindicina di esecutori dietro e io sto al pianoforte.
0: Ma non dirigi col frac?
5: No.
0: Senza frac, è venuto estiva, è bianco magari.
5: No, che bianco.
0: Mi piace di bianco, ma io di bianco.
5: Porto la giacca coreana nera.
0: Ah, la camicia col collo della coreana.
5: È una
0: così?
5: Giacca,
0: no, una giacca. Un gallo pure per la frac no, ma almeno quello sì. Allora, sentiamo un po' di titoli che noi conosciamo, ma molta gente pure conosce.
5: Sì, se gradisci ti invio pure la scaletta.
0: Io gradisco, dai serie che gradisco. Ma me la mando, l'hanno mi ha mandato.
5: Ma l'ho mandato.
0: Sì, ma non c'è la scaletta.
5: L'ho mandato, non predicare.
0: Ma non la scaletta.
5: No, ti ho mandato. La scaletta ti faccio vedere tutti i pezzi in cui che verranno eseguiti.
0: Dai.
5: Te l'ho inviato.
0: Piccolo, mo me li vai, eccolo qua. Piccole foto, mo. No, ieri sera avevo detto. Allora, vediamo che cosa andiamo a ascolteremo. Apriamo? È in ordine come stanno,
5: sì,
0: proprio,
5: sì,
0: così?
5: Questo è l'ordine d'esecuzione.
0: Ufa. Sì, che c'ha scritto scaletta. Beh, non ricordo, l'ha chiamato con il suo nome.
1: Scaletta.
0: Allora, si apre con un dialogo, vabbè.
5: No, urrà.
0: L'amore sciocco.
5: Tutte la principessa della Ciarda.
0: Vabbè, la conosco. Poi abbiamo...
5: Ma senza donne.
0: Ah, ma senza donne. Io non me lo faccio, è bellissimo. Poi abbiamo Frufru del Sabarenne,
5: sì.
0: Ti impongo la virtù,
5: sì.
0: Come si sa ben, questo è rock. Allora, mentre prima che senza donne non si può star,
5: adesso
0: qua dice invece che si può fare molto a meno, e lo dice chiaramente, come si sta bene, noi che delle donne facciamo a meno, di questo tipo, vabbè. Poi Fox delle Violette,
5: sì.
0: Poi la giavanese,
5: sì.
0: Ma che è quella là che fa balla la giava boccuccia di ba e que?
5: Sì.
0: Preparato, poi andiamo
5: avanti. Sei preparato?
0: Ve lo sai. Poi Fox e la luna tu, tutte non cambiamo. Sai dirmi perché sono tutte orecchiabili, tutte belle, c'è la storia veramente.
5: Sì, sì,
0: vediamo
5: sì.
0: Se mi hai messo un cavallino, mi hai messo un cavallino o no?
5: Cioè, vediamo. Cioè,
0: Salomè, una rondine non fa primavera, poi non te la canto. Poi la, ah, Sigismondo, c'è un'interpretazione di Paolo Poli stupenda. Poi andiamo al dialogo. Della...
5: No, quella, quando vedi i dialoghi fanno la scenetta, raccontano un po' di cose. Poi c'è la parte musicale.
0: Esatto.
5: Il duetto della S, che sarebbe un duetto dove la lei non riesce a pronunciare bene le parole, dove ci sono la, dove c'è la lettera S.
0: Ma stupendo, è vero, molta gente ci soffre.
5: Poi a,
0: al cavallino. Al cavallino è l'hotel più bello tra i boschi. Dici che è bello, bello. Si sembra di cose, non fare cose pesanti quando vedi che si fa, che fa? A volte vedi cose, resurrezioni di Verdi, di cose, ma si fa?
5: Però poi vedi che sei pure tu a che scoraggi il pubblico quando dici queste cose.
0: Vabbè.
1: No, no, lui lo scoraggia quando le canta.
0: Non è
1: quando le canta lo scoraggia completamente.
0: Poi c'è abbiamo Cincillà, è un classico. Poi il box.
5: Box di amore.
0: Amore, aria del parigino, sì. E poi perché. Il navio sul sicuro per chiudere, eh?
5: Si chiude sempre con Scabroso.
0: Da va, è Scabroso le donne studiare. Di Lear, qui siamo a quale operetta? Poi ci sta Ranzato, abbiamo qualcosa di Ranzato, come gli autori di Ranzato. C'è
5: Ranzato, ce ne sono.
0: Sempre Ranzato, perché anche gli italiani erano famosi.
5: No,
0: allora puoi scegliere tra quello che hai detto, che vogliamo far ascoltare, una di quelle che non sono famose, cioè quelle che conosciamo io e te, per esempio, quella delle donne, va bene, lo sanno tutti secondo te?
5: Fai quella, dai. Ma senza donne.
0: Ma senza donne, che non ti può stare lì.
1: Mm.
0: E lui lo sa perché ha fatto una strage di donne nella
5: storia. Buon per lui.
0: Ma però si è acquietato. Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Ha fatto. Vado. Facciamo ascoltare direttamente con la presenza del maestro che eseguirà il pianoforte tutto ciò.
5: Orchestra e pianoforte.
0: Ma senza donne non gli piace così messo, perché c'è ancora una cosa che ho messo prima. Quanti elementi?
5: È da 15.
0: Va bene. Archi, quanti archi? Tanti archi?
5: 8
0: archi. Gabriele, sono in difficoltà.
1: Beh, me lo so accorto,
0: non mi esce. Parla un po'.
1: Lui.
5: Beh, che ti devo dire? Che questo è il Gran Galà dell'Operetta, l'hai detto poc'anzi. Era un po' che non lo facciamo, non lo provavamo qui a Giulianova. Però è molto più eseguito in Toscana, in Emilia Romagna, eseguito in tante altre parti.
0: Le regioni, c'è regioni in cui va molto di più?
5: Lombardia.
0: A nord di più? A sud no, di meno?
5: Un po' meno.
0: Come mai tutto ciò?
5: Beh, perché c'è anche da dire che la componente anche i compositori.
6: Basta, l'ho giurato con una croce sull'amor. Donne non ne voglio più, né una più mi vuol. Anche se feroce io spezzassi mille cor, punto fermo col gentil sesso femminil. Fare un altro in gioventù è una grande

donne proprio no, non va, ma senza sola rosa fior non va.

0: Olè! Tutto questo ed altro svolteremo questa sera al Kursaal, ore 21:30, torna, quanti anni? 2-3 sarà? 3?
1: Sì.
0: Il festival dell'operetta, riesce a mettere anche nei concerti da volano un pezzetto d'operetta?
1: Perché
0: fare?
1: No? Ci proviamo, dai. Buon suggerimento.
0: Ma perché non vi... la cosa che tu fai soltanto quando parli di Bindi, di questi qua, e Braga, la leggenda valacca non può essere inserita in un concerto?
1: Perché la leggenda valacca?
0: Quella più famosa di Braga.
1: Vabbè, ma la facciamo tutti i concerti di musica valacca, la facciamo sempre.
0: Come fai? Dai, canta.
1: No, come fai a cantare?
0: È bellissima.
1: Ma certo che è bella, però.
0: Una delle melodie. Quando gli piace la cosa?
1: No, a me piace, però la seguiamo tante volte che...
0: tante volte, ma mica le generazioni nuove che abbiamo avuto noi, Braga, Teramo, che ha avuto quello famoso?
1: Recitelli.
0: Però in compenso abbiamo fatto in modo che anche il conservatorio di Teramo sia intitolato a Braga, che è il nostro.
1: Certo.
0: E ha fatto bene avere una...
1: Ci sono anche, se non lo sai, ma te lo dico, per esempio ci sono, sto facendo anche questo lavoro, i fratelli Malaspina, che hanno studiato pure a Napoli, sono due teramani che erano all'epoca due bravissimi compositori, molto apprezzati.
0: Ma come cambavano bene o male?
1: Insomma Braga molto bene.
0: Braga bene, Bindi poco.
1: Bindi che c'è da figli.
0: No, ovviamente Bindi, i poveretti ci volevano i figli.
1: Riccitelli un periodo.
0: Riccitelli.
1: Molto... Riccitelli con
0: che parente Agnese, alla ballerina Agnese, sì. Che sarà ospite di Giardino d'estate.
1: Riccitelli con Madonnoretta e i compagnacci, poi è stato schiacciato da situazioni di mercato che lui non ha saputo gestire, allora l'editore Sonzogno l'ha un po' scaricato all'epoca.
0: Sonzogno
1: è rimasto poi ai margini.
0: Vabbè. Comunque avete fatto un piccolo saggio, Frufru e Stabarella la conoscete, o Cingirà la conoscete, Luna e tu la conoscete.
1: Sono le aree più famose.
0: Sono le aree più famose, non ci sarà un pezzo che non vi piace,
1: no,
0: ho capito.
1: Assolutamente.
0: Quindi vale per tutti. Vieni tu, un affettivo?
2: Sì.
0: Non è vero.
2: Quando?
0: Stasera alle 21:30 al Festival dell'Operetta, ma manca se ti ci vedi che c'è là.
2: Stasera.
0: Vedi? Vabbè. Grazie maestro.
1: Grazie a voi.
0: Mi raccomando, cosa la coreana, però di bianco non era male.
1: Non ti deluderò.
0: Non mi deluderai, come sempre. Vabbè, grazie. Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Qualche stacco, direttore?
0: Sì, qualche stacco.
2: Prego.
3: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
4: È meraviglioso.
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Ma solo l'acqua.
5: È meraviglioso.
3: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso.
3: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?

l'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare con gestione familiare e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Wind3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yuma

e tanto divertimento con Autoscontro, Telecombat, Waterball, Brucomela, Trampolini, Golden Fever, Toro Meccanico, Jumping, Trenino, Cartoon Kart, Mini Toro, Giochi a Premi e Fantastiche Crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del Lungomare Sud a Giulianova. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Rosetto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer.
1: Siamo pronti per l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacone.
0: Musica ed insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
2: Dalle 9 alle 10 lo speciale Peppino di Capri, mi raccomando, ascoltate, che è innamorato del cantante. Anche Aldo Lorenzi ha dedicato 3 brani ieri sera al Don Juan, che se lui si esibisce lì, è molto bravo, l'ha ascoltato.
3: Non so che è bravo, l'ho sentito già.
2: Allora, il 12 luglio del 1906, 120 anni fa, tale, che lui, che era fatto, che era successo?
3: Alfredo Fu viene assolto dall'accusa di tradimento in Francia. Aveva una risposta: Fu non commise alcun tradimento.
2: Vedi?
3: L'accusa nacque da un errore giudiziario costruito su indizi falsi e pregiudizi antisemiti. Gli venne attribuito il passaggio ai tedeschi, documenti militari riservati. La prova chiave fu il Bordereau, un appunto anonimo trovato nell'ambasciata tedesca a Parigi, che l'esercito ritenne scritto da lui.
2: In realtà
3: il Bordereau non era di Defu, l'vero autore era il maggiore Esterasi, e l'esercito, per non ammettere l'errore, costruì prove segrete manipolate. Defu venne condannato nell'894 senza alcuna prova materiale. Nel 1906 la Corte di Cassazione di Gianne riconobbe l'errore giudiziario: nessun tradimento, solo un clamoroso caso di giustizia fallita.
2: Bravo.
3: Bene.
2: Gabriele, bravo Vincenzo.
3: Bravo Vincenzo, bravissimo.
2: Ogni dubbio risponde.
3: Questa mattina la Luna sarà al perigeo alle 9.50, cioè ovvero la distanza minima dalla Terra, il punto di massima vicinanza dell'orbita utile per leggere marea e luminosità.
2: Non lo vedete.
3: Ma noi no, è giorno. Giornate: oggi è la giornata mondiale del rock and roll, nata in ricordo del Live Aid del 13 luglio 1985, il doppio concerto che unisce Londra e Filadelfia in una diretta planetaria per combattere la fame in Etiopia, con le performance simbolo di Queen, U2, Bowie e altri protagonisti della storia del rock.

0: inoltre è la giornata mondiale delle
1: patatine fritte. Sei contento? Tutti piacciono, tanto, i bambini tanto.
2: Fai avanti tu, che qua c'è un problema.
1: Famosissime patatine fritte e Coca-Cola. Continuiamo allora. E dunque, al Malacco nel dettaglio, temperatura 26 gradi, l'abbiamo misurata alle 7.49, oggi sarà la massima di 30, però attenzione, qualcosa in più, la qualità dell'aria è 50 e viene considerata buona. Andando avanti, andiamo all'alba, il sole è sorto alle 5.36, molto presto, e tramonta alle 9:15, va, diciamola così. Il culmine è alle 13.10, l'ora del giorno 15 ore e 8 minuti. La luna è sorta alle 3.52, tramonta alle 20.24, fase lunare luna nuova, visibile all'11%. Nacquero oggi, 13 luglio 1826, 200 anni fa, Stanislao Cannizzaro fu chimico ed ex senatore del Regno d'Italia, formulò la regola per il calcolo dei pesi atomici degli elementi, base della chimica moderna. 13 luglio 1961, Lawrence Donegan, bassista rock scozzese dei Light Call and the Commission, come non è di Santa Gabriele, ricordiamo che il gruppo suonò a Giulianova, alla famosa rassegna musicale ideata da Arboretti che si chiamava Rock Roads, del gruppo poi ascolteremo un brano del 1984. 13 luglio 1971, 55 anni fa, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, che sono bravissimi, fanno tanto ridere. Accadde oggi, la storia in un giorno, vai.
2: 13 luglio 1936, 90 anni fa, un gruppo di guardie d'assalto repubblicano uccide nella notte il leader José Calvo Sotelo a Madrid per vendicare la morte del tenente José de Castillo, assassinato nel pomeriggio del giorno precedente dai falangisti, e l'inizio della guerra civile in Spagna. 13 luglio 1966, 60 anni fa, Bhaktivedanta Shavi Parabhumata fonda a New York la Società Internazionale per la Coscienza Krishna, il movimento Hare Krishna. L'organizzazione diffonde la tradizione devozionale Vaishnava, promuove meditazione, canto dei mantra e vita comunitaria, e diventa uno dei movimenti spirituali più riconoscibili degli anni 60-70.
1: Va bene. Andrea, lo carico io. 13 luglio del 76, quindi ben 50 anni fa, Giulio Andreotti avvia i colloqui per formare il nuovo governo, la bella DC ci stava, il PC. La trattativa si apre in un clima di incertezza politica. Le dimissioni del segretario del PC Francesco De Martino rappresentano un ostacolo decisivo, bloccano l'asse con i socialisti e rendono più complessa la costruzione della maggioranza della nuova legislatura. Come andò a finire? Cioè la fece Andreotti, domani ci risponderà. Vai.
2: 13 luglio 1986, 40 anni fa, Zola Budd e Annette Coley vengono esclusi dai giochi del Commonwealth.
1: Perché avevano fatto?
2: La decisione nasce dalla posizione britannica. Londra non sostiene le sanzioni economiche contro il governo dell'apartheid sudafricano e le due atlete, entrambe legate al Sudafrica per passaporto e carriera sportiva, vengono estromesse in applicazione delle misure richieste dagli altri paesi del Commonwealth.
1: Beh, non andava bene affatto.
2: Fasi famose.
1: E tu pensi se erano accusati di sporcare la pineta a Monte Silvano?
2: Queste sono di Cannizzaro. La chimica.
1: Cannizzaro, famoso.
2: La chimica non è un'opinione, ma un metodo. L'ordine della natura è più semplice di quanto sembri. Siamo noi a complicarlo. La frase di Stanislao Cannizzaro, nato il 13 luglio 1926 a Palermo, morto il 10 maggio 1910 a Roma, è stato un chimico e politico italiano, è ricordato per la reazione di Cannizzaro, per il suo influente ruolo nelle deliberazioni sulla massa atomica al congresso di Karlsruhe. Capito?
1: Sì.
2: Bene. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook a Mozzichi e Bocconi.
1: E vi ricordiamo che non potete seguire su Facebook lo speciale su Di Capri, dovete andare sulla radio.
2: Sulla radio, per
1: e non ve lo perdete perché l'ho fatto bene, lo conosco bene.
2: Sei bravo, tu sei bravo. Allora.
1: Come sono?
2: Bravo.
1: Con due?
2: B. Allora, andiamo ad ascoltare. Che ce ne siamo solo oggi? Non lo so. Che tu l'hai letto.
1: Questa due,
2: non ce ne sta uno.
1: Non sono sicuro,
2: ce ne sta uno solo.
1: No, perché sono rimasto scioccato dal titolo della canzone. Anche se
2: Rattlesnakes,
1: te lo sei perso, guarda un po' chi era questo qua. Suonò lui a Giulianova all'interno della segna musicale di Arboretti, Rock Roads. E ascolteremo, io non sapevo, pronunciami qua.
2: Rattlesnakes,
1: che vuol dire?
0: non lo so, snakes non, e penti
1: non ti è obbligato, se ne si devi dire non lo so,
0: non
1: ecco. Ma l'ascoltare dobbiamo ascoltare, no?
0: Beh sì,
1: quindi sarà tutto rock, eh?
0: Beh sì,
1: molto rock, non
0: credo che sarà musica classica,
1: quindi rock di strada, rock road,
0: sì, strade del rock,
1: stai imparando, vero?
0: Strade del rock.

0: E questi erano
1: Old Call and Commotion.
2: Bene, ricordiamo, venne a Giulianova
1: con Rattlesnakes. Bene, come bene, chiudiamo
2: e auguriamo buona giornata. Ma per stare meglio vi ancora ricordiamo di poter ascoltare il nostro speciale su Peppino Di Capri, mo che se ne va lui.
1: Poi speriamo che finisce, così l'hanno infornato ieri e mo basta.
2: Dove vai tu?
1: Oggi noi facciamo un richiamo, un richiamino.
2: Dove vai tu oggi?
1: Io c'ho da fare, oggi devo lavorare.
2: Sono contento che l'hai
1: contestualizzato oggi.
2: Cioè,
1: sì.
2: Su oggi ti avverbi, ti sono bellissimi.
1: Buona giornata.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

A tutti buona giornata, a tutti di nuovo buona giornata, sintonizzati su Radio G, siamo abbiamo detto avremmo fatto uno speciale su Peppino Di Capri per ricordare questo grande artista in realtà. Cominciamo dalle origini, i suoi primi successi, le prime sono canzoni napoletane, ma poi sfonda con una canzone in napoletano, ma era nuova, non era, ed è esattamente Non è peccato.

0: capi di questa cassa discografica.
1: Inizia
0: perché
1: subito, incide il programma...
0: tutti i suoi maggiori successi dall'inizio, e uno di questi l'abbiamo ascoltato, gli inizi sono. E adesso ascoltiamo un brano che lui dedica alla sua isola a Capri, dove tra l'altro ha voluto essere sepolto ieri, e il pezzo notissimo, molto bello anche questo, e si intitola, eh sì, è lui, Luna Caprese, Peppino di Capri.

rock. Poi ovviamente lui è molto sensibile ai balli d'epoca, e ce l'abbiamo adesso la canzone che lui sposò con il twist, e Saint-Tropez, Saint-Tropez Twist e Let's Twist Again sono due grandi successi di Peppino con il twist.

1973, Di Capri vince il primo festival di Sanremo, dei due che vincerà l'altro nel 76. La canzone è Un grande amore, niente più.

abbiamo saltato un pezzo famoso per passare al Festival di Sanremo degli anni 60, esattamente la canzone dedicata alla sua prima moglie, un rapporto burrascoso, però non finito bene, e infatti la canzone dedicata a lei è Quando si lasciano. E il brano, l'avete capito, si intitola Roberta.

Allora, chiamano da tutte le parti, Mike Buongiorno gli affida la sigla della sua famosissima trasmissione Rischia Tutto, siamo nel 1971, il brano si intitola Amare di Meno.

0: Dal momento in poi tutto un successo, naturalmente per Peppino Di Capri, fa anche lo spiritoso, canta insieme a, addirittura a Gigi Proietti, ma di, nel senso di hai fatto mai il piano bar, ve la ricordate questa canzone?
1: Che addietrano la sera di per me.

0: chiedere.
1: Nel 1973, nell'anno in cui appunto vince il primo dei suoi festival di Sanremo, due ne ha vinti come abbiamo detto, che succede? Succede che compone il pezzo che è rimasto forse il più impresso nella mente di tutti, anche se non è che solo quello c'è, di bello, ce ne sono tanti, ve li stiamo facendo ascoltare tutti i successi, ed è una canzone che si canta ovunque ormai. Il brano si intitola, cari ascoltatori, ve lo dedichiamo, si intitola Champagne.

disco un successo, l'abbiamo già detto, e ogni disco tutti belli. E adesso mi facciamo ascoltare un altro, così di Champagne, quello che viene più ricordato, ma anche il brano che arriva adesso sicuramente è tra i più iconici, quelli che meglio rappresentano lo stile di Peppino Di Capri. Il brano si intitola Il Sognatore.

stato ben 15 volte al Festival di Sanremo, anche se ne ha vinti soltanto uno. Nel 71 partecipa con la canzone incisa insieme a Pino Donaggio, altro grande cantautore italiano. Il brano si intitolava, ed è si intitola ovviamente, L'ultimo romantico. Arrivò all'undicesimo posto, nulla a che fare con i grandi successi, ma sosterrebbe poi altre canzoni da Sanremo. L'ultimo romantico, Peppino Di Capri, mattinata italiana dedicata a lui.

0: Sanremo anche nel 1990, il brano si titola Evviva Maria, arriva al 15° posto, cioè non viene eliminato, va in finale, però ripetiamo, arriva al 15°. La canzone è diversa rispetto alle altre, è molto accattivante, con un bel ritornello. Il brano si intitola Evviva Maria, Peppino Di Capri a Sanremo, una delle sue 15° partecipazioni.
1: È Peppino Di Capri.
2: Where is my friend Peppino?
1: Che ci canta una canzone di Depsa Faiella. Ciao Peppino.
3: Benvenuto Peppino. Com'è il titolo?
0: Live dalla serata finale con Johnny Dorelli che lo presenta. Bellissimo, un grande artista. Andiamo? Perdiamo in chiacchiere? Possiamo cantare? Vai, forse.

napoletano, la canzone che ascoltiamo adesso e si intitola semplicemente Frenesia, Peppino Di Capri in questo speciale per lui.

brano venne lanciato da Juby Checker, siamo negli anni del twist, del rock, Let's Twist Again. C'era la versione più pubblicabile, quella che però spopola. Siamo tornati negli anni 60 per questo twist, esattamente per Let's Twist Again, Peppino Di Capri.

0: e che aveva una stella in mano.
1: Panchina, ed ora siamo in chiusura con la canzone forse dell'ultima incisione del 2006, la sigla dello sceneggiato televisivo Capri. Peppino Di Capri canta appunto questa canzone intitolata Le donne amano.

Giuliano Quarteluna, con Napoli abbiamo aperto, con Napoli chiudiamo questo speciale di Peppino di Capri, purtroppo scomparso all'età di 87 anni. Assapora, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Dopo sorso. Grazie, ci ha accompagnato per tanti anni anche della nostra radio. Bellissima.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

0: Giulia Nova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili, rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi
troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Cominciamo con una buona giornata, perché è una bella giornata di sole, siamo arrivati tranquilli. A proposito, il semaforo famoso dove non basta nessuno che voi avete attivato per bloccare i bivio, invece non siete riusciti. Andrea Serafini, io voglio che tu vieni qua, se no mi sono solo, perché siamo tutte e due, io e Albani, due sognatori, siamo tutte e due impegnati su due battaglie perse, cioè fare in modo che l'assessore al traffico lavori meglio, risolvi i problemi invece di complicarli come l'isola pedonale blocca. Oh! E le FIAB, le CCB, le ciclabili, le handicappate, di diversamente nessuno è intervenuto su due cose gravi che sono
1: stanno
2: accadute.
1: Stanno girando giù in
2: nessuno, non importa niente, vabbè. Quando il potere parla, tutti inchinati, complimenti. Noi possiamo liberi, perché quando fa quello che ci parla, anche Albania è imparato.
1: Vero.
2: È vero?
1: Mi ha fatto quello che parlava.
2: Non è vero. Tirano, ma sul piano politico, con i poteri. Però non come mettere la canzone, vero? Allora, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno.
2: E quindi il semaforo va riattivato alle 12.01, non pretendo che voi vi svegliate a quell'ora. Che cioè però che la mattina sia così, tanto passerà magra come ieri, penso, è inutile.
1: Allora,
2: poi, però ci devo tornare su quella vicenda, non può passare inosservata la vicenda dei disabili che rimane così con la consegna, ma lo diciamo tutte le mattine, ecco, qua non si può mollare,
1: no.
2: Perché è un fatto brutto per tutta l'Italia, ce lo siamo portati dietro. Il sindaco non parla, l'assessore delegato non parla, il capitato uno non parla, cioè non parla nessuno ovviamente su questa brutta vicenda, il silenzio, si sa sempre quel rompicoglioni di Marcossi.
1: Pensavo che stavi dando dei rompicoglioni a qualcun altro.
2: Che deve ogni mattina, però ma si stancherà, non lo preghiamo.
1: No.
2: Ogni mattina, vabbè, è anche perché la cosa è gravissima.
1: Sono due cose gravi, uno vabbè quella
2: molto è l'unica che si è mossa brava, che sta crescendo veramente molto di livello, perché è seria e brava, una ragazza, come tua sorella non si sa, l'Albani sta andando molto bene, quello spottone, perché organizza, perché ha un difetto, è seria, a volte litiga con gli altri comandi della giunta perché è rigida, posso dire sì. La seconda cosa che era?
1: La seconda cosa è che comunque è stata una gestione sbagliata, secondo me, della situazione appunto dei disabili che avevano parcheggiato lì. Però è anche vero che il giorno dopo c'erano 10 macchine parcheggiate durante l'isola pedonale alle 8:30. C'erano i vigili, però dovete capire pure quando dovete mettere la zen, e soprattutto che le macchine parcheggiate là non ci possono stare. Quindi anche i cittadini, i turisti, un attimo leggessero i cartelli, perché.
2: Dove siamo stati di mattina, io e te?
1: Di mattina siamo stati lì a Mare Chiaro e poi siamo andati allo yacht.
2: Che bello, chiuso sabato e domenica. Però abbiamo scoperto una cosa bella: dove stanno gli orari del tram?
1: Stanno allo yacht.
2: Quindi se voi siete abitate, che ne so, in via Cupa.
1: Esatto. Prima di andare a prendere il pullman in via Cupa, passate allo yacht.
2: Il dinosauro sta, che è chiuso totalmente. Ma poi la cosa stupenda mi ha fatto, Grimi stupendo, me l'ha fatto notare, ve l'ho già detto. E sapete nei giorni in cui sta aperto il pomeriggio, che ora? Dalle 3 alle 5, quando la gente
1: calamare,
2: o sta al mare oppure sta a dormire. Quando è che dovrebbe stare aperto Gabriele? La sera, con la famosa isola pedonale.
1: Certo, con la passeggiata.
2: Ma ci vuole indirizzo, che ci vuole per capire una cosa questo tipo?
1: No,
2: perché diremmo che? Perché hai votato?
1: Ah? Quello che hai votato
2: tu. Vabbè, ti salvi chi può. Buona città, andiamo avanti. Leggi quello che ti pare, perché queste notizie drammatiche, però
1: rischia di annegare.
2: La rottamazione non la facciamo,
1: non la facciamo.
2: Però siamo in compagnia di
1: Cotteramo. C'è questo gemellaggio.
2: Li odiamo, li
1: però abbiamo fatto questo gemellaggio. Per
2: fare una cosa seria, tutte e due abbiamo
1: lo stesso livello.
2: Chi comanda a palazzo? Chi comanda?
1: Chi comanda?
2: Il sindaco?
1: Non credo.
2: Non dire chi, però dimmi sì o no. L'assessore Giorgini?
1: Non credo.
2: Comanda per caso l'Albani?
1: Non credo.
2: Comanda Frangioni con la G?
1: Non credo. No.
2: La bella Nausica? Andrea Sisino? Buongiorno a tutti, possiamo andare avanti.
1: Rischia di annegare a 16 anni, salvato dal bagnino, ma è grave. Silvi, gli è stato praticato massaggio cardiaco, poi ricovero in rianimazione. Daniele Licheri di AVS, democrazia minacciata da Vannacci e Alemanno.
2: Cioè, è possibile?
1: L'armistizio con il
2: Me è peggio Trump.
1: Gainsbourg, secondo me. Beh. L'armistizio con il principe, accolto dai fischi, ma mette tutti a tacere con un viva la Repubblica.
2: Se l'ha detto, no? Che sarebbe successo questo, no? E quindi quello l'ha letto sul giornale.
1: Fate i bravi.
2: In Italia abbiamo preso Muzzi, eh? Tu non sai chi è Muzzi?
1: No.
2: Tu sei davanti.
1: No.
2: Un difensore.
1: Un portiere, che
2: il secondo portiere annunciato da noi nel 1927 avanti Cristo.
1: Ok, blitz del Teramo per Diachite, Muzzi alla Giulianova.
2: Oggi riprendo io,
1: Che prendi?
2: Scrivo.
1: Un Sinner regale, abbatte Zverev e resta campione di Wimbledon, storico bis e quinto titolo slam.
2: Perché è tanto importante questa cosa? Spiegamelo.
1: Che cosa?
2: Che ha vinto qua?
1: Perché
2: vuol dire, no, vince sempre
1: uno dei tornei più importanti del circuito,
2: mondo?
1: Sì.
2: E chi ci sta pure? Tutti hanno partecipato.
1: Beh, certo, sì, un circuito.
2: Pure il mio amico Djokovic.
1: Pure Djokovic, ha perso Sinner.
2: Ho capito, ma ci sta un momento in cui vingeva sempre Djokovic?
1: Sì.
2: Prima di Sinner?
1: Dipende l'età, certo.
2: Dipende l'età, vedi?
1: Vai avanti con l'età, l'età è una brutta bestia, come sai benissimo.
2: No, non lo so.
1: Teramo, i problemi del trasporto pubblico. Bus, meno corse, prezzi più alti, ridotti i collegamenti tua con Roma, i privati costano cari.
2: Beh, allora i collegamenti tua con Roma?
1: Ridotti.
2: Si era detto che non era stata trasferita l'officina della tua. No, da Teramo sta invece. Che non c'erano delle corse tolte lungo la giornata per scala, sono state tolte.
1: Tu sei di parte, sei fazioso.
2: Sto raccontando quello che è successo.
1: Sei fazioso. Controguerra, addio Marini, fu medico di famiglia e consigliera. Meno male che non fu medica di famiglia.
2: Grazie.
1: Capacissima.
2: Meno male.
1: Emanuele Filiberto zittisce i fischi, viva la Repubblica e alla fine c'è un armistizio. Lo yacht di Fertitta, che è l'ambasciatore americano, arriva a Pescara, fa il giro con lo yacht.
2: Sì, ha fatto un interpellato quelli di Pretoiani per dire che il conto va dato a Trump di tutti questi giri. Perché gli vai dietro la guardia costiera, la polizia, non spiegamento di forza.
1: Ma chi lo pensa soprattutto? Pericolo, nuova destra, Licheri. C'è un'intervista a Licheri.
2: Ma chi è? Non me lo ricordo.
1: Di AVS, è il segretario regionale in Abruzzo. Figurati. Lo conoscevi?
2: No.
1: Di Alleanza Verdi.
2: Ogni mattina leggiamo.
1: Di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Dimmi se abbiamo
1: che la prima volta che
2: ci voleva Vannazzo.
1: Io conoscevo il giudice Licheri,
2: sì,
1: quello di Rete 4, ma.
2: A quello che si sruppe il martelletto,
1: sì, sì.
2: Lo fanno tutti.
1: Santi Licheri.
2: 100 giudici,
1: ma io non guardo bene a 7 dal 1974.
2: E capire qual è quello più visto dall'Italia? Temptation Island.
1: Capito?
2: La cosa è orribile, ho guardato 5 secondi.
1: Capito?
2: Come fate? E secondo me lo pericolo è Vannacci. Secondo me è
1: a scuola è un pericolo. Segretario regionale AVS commenta l'arrivo a Pescara del generale e respinge la remigrazione. Gli stranieri non sono bestie e non si possono deportare contro la loro volontà da un paese all'altro.
2: Ma io avevo letto la proposta di riportare
1: tu
2: i nostri in Sud America.
1: Sì, di italiani, no, di cosa? Di alemanno.
2: Dice che si sono fatti dare le lingue da Don Serafini.
1: Ma basta che prendono tutti i libri, uno a uno li fanno.
2: Ma che li stanno bene là?
1: Ma quel problema è che quando apre la pagina bianca con le parole si spaventa, i vannacciani.
2: Ma che di domali che stanno bene quando fai pezzi, non è che loro vogliono tornare.
1: No, quando.
2: Un po' di nostalgia
1: per la settimana,
2: vuole riportarli.
1: A Pescara va in piazza con le foto dei migranti. Va in piazza con le foto dei migranti annegati in mare. Domani l'accoglienza dell'Ampi davanti al comune.
2: Domani la giornataccia.
1: Sì.
2: E poi quando è passato, come dicevo, ci siamo liberati anche di questo.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque, ragazzi, così sono i fatti.
1: Questo è.
2: Andiamo al convegno all'Aurum.
1: Il convegno all'Aurum di Pescara, dati sanitari, innalzate le difese, così si combatte il cybercrime. Biondi.
2: Sì. Eccolo.
1: Più attenzione agli enti territoriali.
2: Zaccate,
1: il seminario a Roma,
2: Biondi,
1: ma queste
2: sempre.
1: Tutte le varie
2: fino
1: manifestazioni.
2: Fino
1: Ci manca.
2: Però il domenico sembrava fuori, era una cosa tra Sospiri e quell'altro ieri.
1: Sospiri dice da 2 anni che
2: mi
1: si vuole.
2: Mi dispiace, ma Sospiri dopo il fatto dell'acqua si è calato un po'. Però vediamo Biondi che fa.
1: Costa dei Trabocchi, un confronto sul parco, un tavolo, la richiesta a Marsiglio dai sindaci di Scerni e Pollutri.
2: Benissimo.
1: Chiediamo rispetto,
2: la rottamazione a Polluto.
1: Secondo me sì. secondo questo sentore. Maxi, che è il museo dell'Aquila, visitabile fino al 6 settembre, Aftershock, una mostra dove la distruzione del sisma si fa memoria. Poi il nostro Dom Serafini, che abbiamo già citato, educazione musicale da domani a Sulmona con Stefano Marchese.
2: Stefano Marchese l'ho conosciuto.
1: Previsti oltre 100 interventi al complesso dell'Annunziata, il prof candidato ai Recording Academy negli Stati Uniti.
2: E lui l'ho conosciuto perché ha tentato di cantare, poi l'ha fatto, ma erano le prove di incognito che lo sommergevano. A cappella, l'inno italiano e quello americano. Stava quindi alla manifestazione che si è svolta al Nautico.
1: Non è andata proprio come voleva lui, insomma, cioè l'incognito.
2: Ha fatto la bella battuta, siccome gli incognito sono inglesi, era il 250° anniversario della liberazione dagli inglesi, quelli per vendetta.
1: Non ci siamo liberati.
2: Infatti mandò Bampi, l'ottimo Bampi, a dire, potete quelli sotto i gentili.
1: Tornò pure.
2: Bampi. Tornò Bampi come la colomba, senza risultato.
1: Senza ramoscello d'olivo.
2: Io feci la domanda, perché hanno detto, ha detto di no.
1: Ecco, faccio proprio semplice. Caos in Medio Oriente, battaglia su Hormuz, tensione nel Golfo, notte di raid, Teheran annuncia la chiusura fino a nuovo ordine, la risposta americana è garantita la libertà di navigazione. Quindi ancora sembrano due ciechi che fanno a pietrate. Poi Tel Aviv pronta ma resta cauta dopo gli attacchi dei media iraniani, Israele mantiene l'esercito israeliano in stato di allerta. La sorpresa di Zelensky, rimossa la Sviridenko, deciso altro rimpasto di governo, stiamo cambiando la nostra strategia politica. L'ex premier, l'opportunità di guidare le relazioni con un partner chiave. E poi avanti. Caso Report, la redazione difende Ranucci, giornalisti uniti contro l'attacco di Fratelli d'Italia, respinte le voci di una sostituzione alla guida del programma. La RAI alla finestra. La legge elettorale in aula, mediazione al photo finish, presentazione degli emendamenti.
2: Le preferenze.
1: Preferenze non le vogliono, non le vogliono la Lega e Forza Italia. Che giustamente dice, se Tajani prende 3 voti invece di 3.000,
2: come è probabile.
1: Non è bello. Se quell'altro, come si chiama, Gasparri, prende 5 voti invece di 5.000, non è carino.
2: Invece noi lo imponiamo.
1: Lo imponiamo, fatto prima. L'Italia, il vertice americano è polemica. Quando si è capito, ieri, prima che andavamo, poi che non andavamo, poi che andavamo,
2: andiamo. Si è inventato una cosa transnazionale della sinistra
1: contro il terrorismo rosso.
2: Ma dov'è?
1: Che ci sta pure il terrorismo? Il terrorismo è terrorismo, è rosso, è verde. Di destra è uguale.
2: Cioè, tutto le guerre nucleari. Il mondo è questo.
1: Cuba. La Groenlandia.
2: Scegli di Cuba?
1: Sì. Purtroppo. Vabbè, il caso a Venezia, Italia alla Biennale, infiammano la politica perché l'Europa non gli vuole dare 2 milioni di euro.
2: E poi il padiglione russo.
1: Afa senza tregua, una settimana a 40 gradi, colpa dell'anticiclone in arrivo dalla Sahara.
2: Secondo lui è già arrivato, ma deve invece arrivare.
1: No, più forte, da domani.
2: Si rinforza,
1: Si rinforza in decimale, e arriva la sabbia, quindi sarà un po' lattiginoso. Sarà lattiginoso.
2: Sentivo il profumo dei glicidi, di cose.
1: Vabbè. 10 anni fa la strage dei treni, la Puglia chiede più sicurezza.
2: E Mattarella ha fatto tutta una cosa sui i morti dei treni negli anni.
1: Scontro tra bande, ucciso un 19enne a Crema, poi addio a Peppino Di Capri in piazzetta con la sua musica.
2: Poi dalle 9 tutto il meglio di Peppino Di Capri.
1: Scusa, non l'hai fatto ieri?
2: No, lunedì. Ieri no, ma siamo andati
1: a pensavo che c'eravamo liberati,
2: a fare dei servizi.
1: Quello mo l'hanno inzaccato, quindi basta.
2: Ma che c'è?
1: Teramo.
2: Ma senza fare fanate che le calmarono a 2-3 giorni. Morto, fatto 24 ore, si è morto subito, tranquillo.
1: Silvi Marina, ricoverato a Pescara, rischia di annegare, grave, un 16enne, il ragazzo è stato soccorso dal bagnino e portato a riva, massaggio cardiaco e defibrillatore gli hanno salvato la vita. Si ribaltano con l'auto, sorelle in ospedale, Alba Adriatica, la Fiat 500 guidata dalla più giovane si è capovolta dopo aver urtato un palo della luce.
2: Ad Alba, la bella di prima di mattina, te l'ho letto.
1: Sì, come non me lo ricordo. trasporti, corse tagliate, tariffe più alte, servizio pubblico smantellato. Dal 2020 sono stati eliminati 7 bus diretti della tua tra Teramo e la capitale.
2: Come mai?
1: Perché c'è quell'altro che fa tutti i consigli di amministrazione, ecco il costo. La CGIL attacca, penalizzati studenti, lavoratori e pendolari della sanità. Va ripristinato il contributo regionale.
2: Sicuro, guarda un po' che titolone sta di là.
1: Dov'è?
2: Vai.
1: Qua, casa di riposo.
2: Di
1: qua? Ponte sicuro per i pedoni, serve un tavolo tra enti. Ecco.
2: Cioè, non lo vedete.
1: L'Italia chiede soluzioni per la struttura che collega Alba Adriatica a Martin Sicuro. C'è il pontilegno, brullolla. Sindaco Vagnoni, nessun rischio imminente, ma convocheremo un incontro. Ma...
2: Oh, mentre qua tutto tace Alfadini, guarda Sant'Egidio.
1: Sant'Egidio, tribuna per i tifosi ospiti allo stadio comunale, ci sono i lavori di adeguamento.
2: Vedi? E il nostro distende?
1: Ma stanno in ferie, ma te l'ho detto, questi non è che c'hanno tempo a pensare, solo. C'è il dibattito con la senatrice Gemmini, domani dal Adriatica, se volete potete andare. E poi
2: disabili
1: in sella alle moto d'acqua.
2: Non sono stati contravvenzionati.
1: Non credo. Attività inclusiva in collaborazione con la piccola opera Caritas.
2: Ecco, vedi?
1: A Tortoreto, perché
2: sì, è bella chiamata. Come giri con l'altra, esportiamo altre cose.
1: Giulianova. Mercato ittico all'avanguardia, ma arriva meno pesce per l'asta. La struttura è stata ammodernata con nuovi impianti tecnologici e un investimento di 400.000 euro. Presidente Bertoni, modello copiato in tutto l'Abruzzo, ma la diminuzione di pescherecci ci penalizza.
2: È vero, l'ha sentito tu, il titolo riassume? Poi lo facciamo ascoltare Bertoni.
1: Poi lo lasciamo, facciamo ascoltare.
2: Ma poi c'è quest'altra vicenda grave che è successa, doppiamente grave, poi va controllato perché abbiamo un po' tenuto
1: su condizionale.
2: Su quello che ha detto lui, che sono le cose gravi. Quello che ha detto lui è una cosa, noi abbiamo bisogno di
1: verificare con.
2: Lui si è firmato, ha dato l'indirizzo, tutta la carta d'identità. Se avete bisogno, chiamate in questo momento. Ha mandato questa lettera al centro in cui dice che è caduto sulla pista ciclabile. C'era una buca, ha detto. Lo scrive? E allora nessuno mi guardava e mi ha soccorso un bravissimo giardiniere che poi ho saputo che cura il verde della città. Mentre gli altri passavano mi ha fatto rialzare, mi ha curato e mi ha portato alla farmacia. Dice pure quale, però. E dice che mi potete medicare? Dice no, noi o le vendiamo, non è che noi apriamo e ti possiamo medicare. Voleva fare pronto soccorso e non gliela data. Che cosa si può, che è un'altra cosa, però dovete, io lo so chi è, io voglio telefonico, ma come si può comportare così? È vero che voi li vendete, ma in quella 90 anni tra l'altro, vendi le libri tu, il pagrino, flacone e le libri, ma come fai? Niente. Allora l'ha portato nel vicino all'Avila. L'Avila, l'hotel, dove l'hanno invece aiutato perché lei c'aveva tutto il piccolo pronto soccorso.
1: Beh, questo è obbligatorio, abbiamo...
2: Però aveva un dolore e l'ottimo giardiniere, non so se lasciando il posto di lavoro, comunque meritevole, ma premiato, perché sapeva pure che il giardiniere, l'ha accompagnato lui all'ospedale, questo novantenne allo sbaraglio. È andato su e secondo me io ho una frattura qua è un'altra brutta vicenda. E dice che uno dei medici, anche qua lo devo controllare, gli abbia detto. Ma lei a 90 anni sti pensando ancora che ti fa l'operazione, comunque vada, non va bene, quindi non la facciamo l'operazione. Perché mi trattano così a 90 anni? Sì. Io faccio la vita normale, sto ancora bene, tranquillo, e ha raccontato questo episodio. Io spero che i due episodi non siano veri o non così gravi. Oggi sentiremo i responsabili dei due enti coinvolti.
1: Allora, intanto in via Galvani.
2: Come comincia il pezzo però?
1: Quale?
2: Il pezzo di Cade a 90 anni.
1: Cade con la bici, resta ferito.
2: Come comincia il pezzo? L'articolo come comincia?
1: Quello sto leggendo io.
2: Dai.
1: Cade con la bici, resta ferito, diventa vittima di un'odissea sanitaria. A raccontare la sua spiacevole avventura è Tito Quero, turista piacentino.
2: Di Piacenza. Allora, che cosa è successo? Che noi abbiamo messo questa cosa riferimento anche all'altra vicenda dei disabili controvenzionati, dove c'è naturalmente, come abbiamo detto, il silenzio. Posso dedicare un pezzo piccolissimo alla nostra amministrazione comunale?
1: Deve essere breve perché poi se si staccano Facebook.
2: Che pezzo è?
1: Vabbè,
2: dimmi se sei pronto.
1: Sono pronto,
2: te lo mandi.

0: Che cos'è?
1: Il silenzio.
0: Il silenzio di Nini Rosso. Eccolo. Da orchestra e organizzazione comunale. Primo violino il sindaco Costantini. Trombone Marco alla batteria Paolo Giorgini. E flauto traverso Lidia Albani. Alle nacchere non si tratta bene. Ecco, silenzio. Però diciamo la verità, l'unica l'Albani. Bravo. Le abbiamo dedicato la canzoncina. Possiamo andare avanti.
2: Diplomati della quinta B geometri si ritrovano dopo 50 anni e incontro a pranzo con gli ex, tra gli ex compagni di classe. Intanto a Giulianova c'è un lampione spento in via Galvani. Accendetelo.
0: Qua bisogna intervenire.
2: Accendetelo. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, l'aquilone questo sotto l'ombrellone è perfetto. Quindi ve lo lasciamo. E andiamo
0: no,
2: a Rosetto.
0: No, questo.
2: Che è?
0: Agriforno la spiga. No, qua.
2: Capito, no?
0: Roseto, elezioni centrodestra stringe, candidato sindaco entro luglio.
2: La coalizione vuole anticipare i tempi della scelta, come già l'ho in corsa la civica 40 e di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia orientati però a sostenere il consigliere, quindi di Giuseppe, di opposizione che assicura un legame politico.
0: Ma che Nunes è fuori?
2: No, questi quelli a destra sarebbero. Nunes sta.
0: Cioè, qua siamo alla possibile. Quando litigano a destra è più è l'unica quando possono perderlo. Questo. Ricordi Orsona? Quello era immediatamente svantaggiato, il candidato del centro-sinistro, cominciò a litigare.
2: Prosegue il dialogo tra l'ex assessore Ricchiuti, che è l'eterno forse mi candido, sì, e gruppi espressione del civismo e il PD per un'intesa. Cologna si sente male mentre guida e si schianta contro un'auto. Poi
0: l'avrei messo vicino a quell'auto.
2: Ah, pure io. Almeno uno solo. A Piane Sant'Andrea di Atri, nucleo artigianale dimenticato, strade dissestate, buche ed erbacce. Fate di soldi per i frane. In migliaia alla notte dello sport a Pineto, grande festa all'insegna dell'inclusione e della confermata bandiera blu.
0: Voilà.
2: Olè.
0: E mo che si fa?
2: Mo facciamo pescare.
0: Pescare veloce?
2: Verso le cerimonie.
0: Abbiamo un ospite.
2: Chi è?
0: Abbiamo il maestro Piccone che ci parlerà del Festival dell'Operetta che sta questa sera al Cursal, da non perdere.
2: Verso le celebrazioni del 2027, Pescara chiama Papa Leone e Mattarella per il centenario bis.
0: Capite, mica perché chiama, bis? Perché 200 sarà.
2: Sono già partiti i preparativi per festeggiare i 100 anni della fondazione del Comune e Provincia.
0: Beh, forse l'hanno

0: dopo le parole di Pompei, che è antico come la Pompei,
1: come si chiama Pompei?
0: L'opposizione, la legalità non si costruisce sui pregiudizi.
1: No, vedi, vuoi sapere perché i trans sporcano, dai?
0: Vabbè,
1: che... preservativi, cose.
0: Ma no,
1: i trans,
0: il vice sindaco, il vice sindaco di Montesilvano, Alessandro Pompei, attribuisce i rifiuti abbandonati nella pineta a trans, prostitute e magrebini.
1: Sì, guarda un po' che ci sta, cose che possono controllare
0: la birra, sì, la birra fondamentalmente, un po' di tè ci sta,
1: qualche bustino.
0: L'opposizione insorge accusando la magistratura di razzismo. La polemica si è accesa all'indomani. Ma non è neanche razzismo, questo è proprio meglio.
1: Non deficiente.
0: La polemica si è accesa all'indomani della pubblicazione da parte dell'assessore dell'ennesimo video che mostrava bottiglie di alcol, di alcolici, scusate, lattini di birra, pacchetti di sigarette e altri rifiuti lasciati nelle serre naturali di Santa Filomena.
1: Rileggi un po' le cose che ci, ripeggio che ci sta, arrovate.
0: Bottiglie di alcol, di alcolici, lattine di birra, pacchetti di sigarette e altri rifiuti lasciati nelle serre naturali.
1: Lo sa chiunque.
0: Sì. Soprattutto, siccome è una riserva naturale di Santa Filomena, che credo sia del comune di Montesilvano, e più volte ha messo questi video, e lui fa il vice sindaco, perché oggi stanno i vigili là?
1: Cioè, avevo
0: a controllare.
1: Perché mi sono trovato? A tocca, vai, andate, va.
0: Allora, L'Aquila, l'evento al Gran Sasso a Concia. L'Aquila batte il cuore solidale, grande serata nello stadio pieno, ci sta la partita del cuore.
1: Già lo sa perché ha venduto i biglietti.
0: Sì, sì. Tutte le modifiche alla viabilità, navette gratuite da te.
1: È venuto il Tajani in Abruzzo.
0: Celebra le nozze di Savio e Giada. Morino, il ministro dell'Estero, ufficia il rito civile con la fascia tricolore consegnata dal sindaco.
1: Ma il rito civile ufficio.
0: Perché vuole
1: Dio
0: comprendere.
1: Padre e famiglia, no?
0: Aspetta, il colletto da Palostia, non credo poteva farlo, no? Ho dubito. Sì, non ti può. Quindi. E forse il rito civile.
1: Ho capito, ma non sono contrari, ma non matrimonio normale, su.
0: Ma no, questi dicono. Chi ti sforziate?
1: Vabbè, lo so, però.
0: Chieti, dopo.
1: Ma che volevo portare?
0: La premier c'ha una figlia, non è sposata.
1: Chi è la figlia?
0: La premier, una figlia.
1: La figlia non è sposata?
0: La figlia no.
1: Piccolina, papà.
0: Piccola, piccola. Dopo l'aggressione di gruppo in centro, botte nel locale, il proprietario, chi crea disagi, arriva da fuori città.
1: E tra l'altro con un gruppo di trans
0: pure. Sì, sì, tutti a Montesilvano sono spostati nel Chieti. Il titolare di Bombon in piazza Vico sull'assalto contro il sedicenne teatino da parte di quattro coetanei.
1: Vedi, ovunque, nuova dirigente per i giovani, tu ce l'hanno i giovani.
0: Di Muzio, nominato, ma poi alla fine è fissato una data con...
1: detto che sì, poi devo scegliere.
0: Di Muzio, nominato segretario provinciale al congresso, il neoeletto, il modello Chieti funziona.
1: Sai, se puoi metterti d'accordo, perché la bella cosa, Moretti lavora, e questa è già la cosa importante, che il giovane Dembe lavora.
0: Siamo felici d'accordo del fatto che...
1: Quindi lavora in due, fino a mo' sicuro di Gaetano Paolini e il giovane Dembe di Mociano.
0: Ex Sabino Esplodenti, oggi sciopero e sit-in. Sport, immenso, Sinner, Bissa, Wimbledon, campione azzurro batte il tedesco Zverev in 4 set.
1: Hai visto tu qua?
0: Sì.
1: Ma è vero che stava perdendo?
0: Primo set, poi dopo ha ripreso in mano la squadra, la partita. In 4 set conquista il quinto slam in carriera. Super Jannik, vincere qui è davvero unico, l'altro tesino gongola, alzare questo trofeo per la seconda volta di fila è incredibile.
1: Di che nazionalità era quello lì?
0: Zverev è russo, non credo. Ecco le quattro regine, lo spettacolo è garantito, Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, solo due per la finale.
1: Pure imbrogliato arrivando là, non tutti, tutte e quattro.
0: No, mi pare, no. La Juve, poi un po' di mercato, la Juve continua il pressing su Goretzka, e che sì, Zaniolo, Udinese e Lite. La Roma punta su Garnacho. Ma piace mo Zaniolo, dai, mo la piace.
1: L'anno scorso.
0: Ah, già ci hanno litigato?
1: Sì, perché sembrava fatta per la conferma, evidentemente no.
0: Nazionale e caccia al commissario tecnico Conte, Mancini o Guardiola? No, Guardiola no.
1: Perché è bravo. Tic tac, tic tac. Se abbiamo la palla noi, non ce l'hai tu.
0: Non abbiamo più visto un
1: famoso calcio olandese, di calcio olandese.
0: Un passaggio filtrante dal 1900, quando Guardiola.
1: Però è anche vero che Guardiola fa un grosso, ma anche se gli sbaglia.
0: E le partite e le partenze dal basso, dal con basso, i portieri che passano la palla orizzontale.
1: Esattamente, davanti. Non devi dire, fare il calcio così come va.
0: È tedesco Zverev. Grazie Andrea. E mi ricordavo. E invece
1: Andrea Serafini.
0: Marco D'Agostino.
1: Ma Andrea Serafini.
0: Sì, Andrea Serafini.
1: E te le cavo con uno, devi venire qua.
0: C'è pure, prima ha parlato pure di Bibi. Allora, Marco D'Agostino.

0: Sil dice l'albero in via De Bartolomei è ancora lì. Buona giornata.
1: Ma lì va abbattuto?
2: Sicuramente Bartolomei è caduto, sì.
1: Marco, perché non ci mandi una foto e risolviamo il problema?
2: Mandaci una foto, no?
1: Le mandiamo ogni giorno all'assessore competente a Conalpa.
2: MotoGP, Marc Marquez, re in Germania, lo spagnolo centra il decimo successo a Sachsenring. Andiamo avanti.
1: Dai. Perché voglio arrivare al mercato.
2: Mercato dei biancazzurri. Ci sta uno, c'è un nome qua, mo. Visto? A Campora, niente Pescara, è vicino alla firma con l'Ascoli. Ci sono visto, ha declinato l'offerta del Delfino per restare ancora in B. Ti dicevo ieri che uno l'avevano preso, vedi che non c'è più il punto.
1: E chi è?
2: Hanno preso Vitali.
1: Mai sentito?
2: Manco loro, proprio. Infatti svincolato era. Quindi non l'aveva sentito nessuno. Praticamente, però.
1: Sì, praticamente è l'unico vero che volevano prendere, non è voluto.
2: Però più. Guarda quanti obiettivi c'hanno. Ma tanti obiettivi, ma dobbiamo dirlo. Primavera nel girone B aumenta alla Fiorentina.
1: Giocheremo con la Primavera e Pescara.
2: Pineto, Schirone ai saluti, forte è il nome per l'attacco. Dove sta Giulio? No, però ancora di là.
1: Dai, non è finito, perché fa la C Pineto?
2: Capito. Il Teramo verso il ritiro, accelerata per Diakité. Pomante aspetta due rinforzi in attacco, in uscita Salustri e Nanapere. Parte oggi la preparazione estiva del Lanciano, mercoledì è prevista la firma di Chiere Mateng. Intanto il club sogna di portare il rossonero Luca Verna. Il Giulianova blinda il portiere Muzzi. Per Golizzi vuole due centravanti.
1: Due difensori.
2: Sul Martiniello deve mettersi in discussione. Sant'Egidiese, ecco De Marco e Liscia. Vicini
1: l'acqua?
2: Anche. No, questo è Liscia, un'altra cosa.
1: No, ieri avrebbero presi altri due, quattro già.
2: Vicini anche Pertosa e Touré. Occhi su un portiere, scuola Milan.
1: L'Aquila hai letto?
2: No, che fate?
1: Me l'hai letta, no.
2: L'Aquila su Ebon, Menna. È un bomber top secret.
1: Come Menna?
2: Definiti l'innesti Rupicino e Gasperone, si valutano le condizioni di Brunetti. Il DS Pelliccioni, detta la linea, nessun proclama e scelte meditate con Andreucci.
1: No, vedi chi è Menna?
2: Sto andando un attimo, fammi vedere. D'agità quando vedi.
1: Sì, certo.
2: Già si era preso il nostro l'altra volta, ma può succedere che Menna.
1: E perché fa? Che fa?
2: Non lo trovo.
1: Allarga. Dunque, un nome si vede, no?
2: Barnabà, Zinica, Brunetti,
1: lui.
2: Sparacello, Trifelli e Ale Pomposo.
1: Magari Sparacello.
2: Luppichini.
1: Con due P e con una C sola abbiamo stabilito.
2: Eccolo qua. Sotto osservazione del difensore centrale ex Ascoli, Damiano Menna, classe 95.
1: Ah, non è il nostro.
2: Difficilmente vorrà scendere di categoria. Non
1: vedi?
2: È?
1: Invece qua è scelto. Va bene, preso, abbiamo preso.
2: Allora.
1: Chiedi iscrizione, ok, di là vi aspetta l'arrivo di Lucilli. Però siete iscritti, ma dovete fare la società e poi la squadra.
2: Montesilvana è fatta per l'esterno Massetti. Luciano si assicura Gabriele. Centorame.
1: Perché? No, non me l'hai detto.
2: Non
1: che
2: vado a Mociano, non mi hanno chiamato. Poi non è che sono bravissimo a giocare a pallone.
1: Questo chi è? Te lo ricordi?
2: Come no, sì.
1: Lillo? Senta leggi,
2: Di Paolo.
1: Di Paolo.
2: Centorame, capitano Episcopello alla folla e il Nereto su Di Paolo.
1: Ecco, Di Paolo. Il bomber Di Paolo. A posto il suo gol al Teramo, ti ricordi?
2: Serie B. Rosseto Angeletti, se parliamo di basket, sì. Rosseto Angeletti in salita, ora si cerca l'ultima pedina e questo è quanto. Andiamo al Messaggero adesso, direttore. Prego.
1: Rischia di annegare un quindicenne.
2: Guarda che giovane questo. Hanno 16 anni, quasi una 15.
1: Silvi, il giovane di Pescara è entrato in acqua col mare mosso.
2: Però ha detto giustamente di Marco D'Agostino ti cazzia sostanzialmente, perché la foto detto l'hai pubblicata tu ieri.
1: Azzurra avrà fatto, che è sfuggita. No. Ti cazzia, si dice. Giulianova, scombare quindicenne, va bene.
2: No, però dice che il telefonino è attivo e noi non l'abbiamo detto ieri.
1: Allora, poi
2: la
1: morte di Ciuffetelli, ex gestore di locale, così si faceva, raccontano di lui. Poi in 72.000 a Pescara ballano con i big della musica, ecco, 72.000 precisa. Poi soccorre partoriente e lei poco dopo le manda le foto del bimbo. La spalla, la spalla.
2: Se muovesse qua.
1: La spalla.
2: Forse.
1: Levici da su pezzo, la spalla.
2: Riavvio, perché il messaggero vuole essere riavviato.
1: Ho visto Sinner.
2: Sì.
1: Nel pezzo. Non che ci fa. Vediamo Tero.
2: Tero, sono quattro articoli. Allora, Bollani. Bollani, l'Abruzzo, regione magnifica. Gli hanno incontrato per strada, gli hanno chiesto cosa pensa dell'Abruzzo, gli ho detto che è magnifica. Poi l'Aquila, stasera alle 21.30 la partita del cuore, in campo cantanti contro politici. Sulmone, Emanuele Filiberto in città tra grida, cori, striscioni e contestazioni. Ma che tutti i problemi che te Sulmone, no?
1: Risperizzo.
2: Serie C, Pescara, lo stallo su Di Nardo sta bloccando i nuovi acquisti. Mare agitato a qui. Vabbè,
1: Leonardo si chiama.
2: E lo so, ma devi farlo. Mare agitato a 15 anni, rischia di annegare, salvato è gravissimo. Corso Vittorio Emanuele, oggi l'attesa riapertura, ma arriva un altro cantiere. Colpo da 1 milione nella gioielleria Doji, ipotesi banda del sud e bassista del posto.
1: Ti piace il pesto?
2: Sì, mangiato l'altro ieri.
1: Ma vado in vendita.
2: L'Aquila, la morte di Ciuffetelli, ex gestore di locali, così ci faceva
1: ballare. Chi è che racconta? Chi è che parla di...
2: Il raccordo del DJ aquilano Carosone.
1: Ah, Renato?
2: Notissimo Carosone. Vabbè, Emanuele Filiberto in città è stato contestato, poi rapinano una fioraia e fuggono, denunciati due stranieri, 40, ma non è che quella l'altra volta?
1: L'altra volta era a Sulmone, era successo.
2: Questo pure a Sulmone. 150 euro, mi sa che la stessa notizia di una settimana fa.
1: Ma una settimana, quella.
2: Sì, sì. Tribunali a rischio, l'iter è troppo lento, poi 5 stelle all'attacco.
1: Chilo perché non danno niente come stiamo messi a pensare alla Melonica, vedi che ti ha fatto. Sì, è a livello nazionale.
2: Leggi, senti questo. Ortucchio, l'ex sindaco va a una mostra e ritrova la statua del pontefice rubata. Per caso. Chiedi. Studente di 16 anni picchiato, il padre, grande solidarietà, ma preoccupa la sicurezza.
1: A piede preoccupa. Legnini.
2: Rischio di sesto bis, ma non è colpa della giunta Ferrara. Mani avanti proprio di
1: quello. Avere qualche dubbio.
2: Mani avanti proprio di quello.
1: Legnini comincia ad avere qualche dubbio.
2: Da vocabolario.
1: Sul suo predecessore.
2: Aprimo lo Zingaretti là, ci sta, scrivi locuzione mani avanti, ci sta la foto di Legnini con le mani così.
1: E nel sottofondo Ferrara.
2: Esatto.
1: Quindi, cosa che attaccavano le opposizioni.
2: Rete I.
1: Poi ci fu la sentente che dice la colpa di Di Primio. E si salvò. Però mo, guardando bene le carte, perché lui ha detto quante ore lavora al giorno, 12 ore?
2: No, 16 era, no, era tanto.
1: È una cosa che non va. E allora lui guardando queste carte diceva Ferrara non è che dovrebbe. Quindi no, non lo diceva. C'è un grande dissesto, vediamo come fare. No, la colpa non è di Ferrara, ma nessuno l'aveva detto. Lo diceva l'opposizione. Quindi era roba di campagna elettorale. Mo non più. Com'è la rete irrica? Chiedi?
2: Un colabrodo. La Lega opere non prorogabili. E che ci siete fatti con i soldi del PNRR? Che ti avete fatto? Che ti avete fatto? Stella della casa.
1: Arriva l'acqua del Ruzzo, che la porta a voi.
2: Con le opere con i soldi del PNRR. Ci avete fatto le piste ciclabili?
1: Con tutta la, la cognitiva.
2: Casalbordino, nuovo rogo e allarmi incendi dolosi nel Vastese. 8 in pochi giorni.
1: L'incedere
2: sicuro.
1: Allora, Teramo.
2: Moda, 600 aziende leader così debotto alla ricerca di nuovi mercati. Molte imprese sono guidate dalle donne, ma il comparto è in calo anche per la crisi e il passaggio genera, secondo me, c'è un archivio di questi.
1: Sì, no, è così.
2: Che quando ci sta la
1: picchia
2: pure metta. Estemporanei completamente.
1: A Teramo, a Milano, a Torino, a Bergamo e anche a Canicattì.
2: Una quindicenne sparita da 8 giorni, ma sono 9 perché ieri erano 8 se non erro. O no?
1: Sì.
2: Quindi oggi sono 9.
1: Sì, oggi sono 9.
2: Il telefono è attivo. Ieri. L'ultimo contatto con i genitori è venuto il 4 luglio. Dovrebbe trovarsi in provincia di Macerata.
1: Fare un titolo di pallone. L'aula ormai c'entra un palo. Cioè.
2: L'altro sbanda e c'entra un palo. Poi ribatte ferite due sorelle.
1: Ribalta.
2: Poi si ribalta ferite due sorelle.
1: Anche quell'altro pezzo. Quello abbiamo messo di Cologna.
2: Sì, sì, quello del palo.
1: Lo sport?
2: Vediamo.
1: Dovuto tuffare. C'è la partita del cuore comunque.
2: Abbiamo appurato questo.
1: Sono due pagine?
2: e non mi va avanti, che devo fare? Io qua mi sono stufato come stagione, veramente ho tutte le palle, no, scusate, ma
1: mi sono ubriato,
2: questo blocco è che ti blocca,
1: ben meglio di fatto leggi più possibile, che lo sciacquaio,
2: lo sciacquone,
1: l'Aquila, ecco, Di Nardo
2: blocca il mercato. La gestione del bomber è fondamentale. Stallo con il Frosinone, Sampdoria in agguato. Fabio Lupo, che conosciamo, consiglia fortemente l'acquisto di Mazzocchi.
1: Quello della televisione, quello che fa lo sport.
2: Sì, quello dice voleva fare Parà.
1: Pineto in arrivo forte.
2: E Rosetti, Schirone verso Cesena.
1: Bene, così non ci andremo più.
2: L'Aquila, eccoli. 7 giorni per prendere Osorio e il bomber. Lunedì prossimo il raduno allo stadio Gran Sasso, oltre a Luppichini, De Santis, Sdauigi. Dai Gui.
1: Si sente parlare la telecronaca, non leggi quei.
2: Sdai Gui.
1: È quella al Metai.
2: A Metai e Gasperone. La società tenta i colpi grossi.
1: Ma là dice che ha fatto gli Akite sul centro?
2: No. Dice che ancora non dice che ha fatto. Lo sprint su Akite c'era scritto. Teramo per l'attacco in pollice di Akite, resta in piedi la pista trotta, sempre calda l'ipotesi Pier Federici.
1: Allora viene molto convinto il suo attaccante, perché tre già.
2: Berna e Chieremateng, Lanciano punta in alto, oggi scatta il preritiro a San Vito Chietino, dal 20 raduno a Mozzagrogna.
1: Che scrive l'imperatore romano?
2: Che è?
1: Che scrive l'imperatore romano?
2: Giulianova e Comuzzi, Sant'Egidiese, Censori e tre colpi.
1: Senti, l'allenatore e tre colpi. E quell'altra parte lo stadio, dove è lo stadio?
2: Scusa, ma Censori ne aveva detto a giugno che rimanava la Sant'Egidiese.
1: Sì.
2: E poi come c'è? È un recap.
1: Censori, qua è sbagliato. Censori, tre colpi e la tribuna ospite.
2: Ecco. Notaresco, Mazzocchetti, cantante?
1: No.
2: Decisivi i senatori, in arrivo Ferrari e Mercuri, occhio a Di Palma.
1: E poi c'è Lanciano.
2: Abbiamo detto Verne, Chierameng, Lanciano punta in alto.
1: Punta in alto, vedi?
2: Vanno in ritiro del 20 a Mozzagrogna.
1: Sì, ma qua che dici di noi? Perché
2: che po' dove ci prendiamo?
1: No, voglio vedere.
2: Prende sempre più forma il nuovo Giulianova di Rosario Pergolizzi. L'ultima novità di mercato riguarda la porta, con l'arrivo di Cristian Muzzi.
1: Noi abbiamo detto quando se ne fa lì fanare.
2: Come se fa? Che non si poteva dire il nome.
1: Non si poteva dire il nome, perché era ancora sotto contratto. E poi almeno poi mi avvicinai e dissi che era uno dell'Arzignano e uno del Campobasso. Questo è quello del Campobasso. Speriamo bene, perché su di loro ha messo la mano sul fuoco Visie, quindi uno dei portieri si intende.
2: Se ne intende.
1: Però so Andre, quindi parlavano delle primavera. No?
2: Il basket, Roseto giovane, Andenalire, bella sfida. Coach Gramenzi, l'idea di una squadra under 23 affascinante, per provare qualcosa di nuovo e divertente per i tifosi, dice.
1: Bene, poi andiamo avanti.
2: Io farei una prima nazionale.
1: Sì,
2: a facciamoci punto...
1: Però vorrei dire che festa è, un secondo, e poi vi facciamo la pubblicità. Le sciacquaie.
2: Ma no, quella
1: le sciacquaie.
2: Sì, fascinazione. I gioielli.
1: Sono si chiamano le sciacquaie. Fascinazioni d'Abruzzo.
2: Che la presentosa, che ricorda. Sì, anni che facciamo sempre le stesse cose. Dopo l'anno sempre le stesse cose. Regione Verde d'Europa.
1: Il mondo non mi muove più.
2: Arriverà il gigante, vende
1: botte. Il telefono, allora. Issa Urso c'è la battaglia su Orlo.
2: È per te, quella.
1: Ma è aperto o no?
2: Orlo. Uno dice che è aperto e l'altro dice che è chiuso.
1: Ecco. No, vola a te, dai al bar, ha detto.
2: Pronto?
1: Devo prendere l'acqua io. Devo prendere l'acqua fredda, del frigorifero.
2: Com'è? Quindi mannaggia la maiella, ogni tanto lo fa. Niente, e questo no, è purtroppo finché non si riapre Hormuz che ci porta la telecamera non lasciamo a solo questo problema. È un problema di telecamera. Mo prova a staccare e riattaccare, dai. Addio, questo problema continua e persiste. E la coppa è di quei due ciechi che fanno a pietrate là in Medio Oriente.
3: Ma lo sai che non è una battuta quello che si fa?
2: Ma lo so che non è una battuta, tu pensavi fosse una battuta.
3: Perché te lo spiritoso e invece è vero, non arrivo tu nella giornata là. Poi va, compro qua. Perché quella è quella specifica per quel computer.
2: Per quel computer, cioè.
3: Sente, sì.
2: Quindi mo siamo rientrati, speriamo, fatto stacchettacca per tutto molto scientifico, e quindi eravamo a parlare della prima del messaggero fra Iran e USA, la battaglia di Hormuz, Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container, Trump nega, dice che è aperto, quindi due ciechi che fanno a pietrate
1: e che comandano il mondo,
2: esatto. Poi andiamo ancora avanti, i numeri Rai, gruppo inutile, però ci sono meno ascolti. Silvi, ragazzo di 15 anni, rischia di annegare, gravissimo, va bene. Poi a Ostia va in scena al Cesti la straniera che insegna l'amore, chiude il festival.
1: C'è stato un incidente. Oddio. All'incrocio tra via Salerno e via
2: Trieste.
1: E via Trieste. Per fortuna pare senza feriti, però noi vi mettiamo le
2: mani. Il semaforo che dura 23 secondi, quello che viene da via Salerno.
1: È quello...
2: Per cui il buon Balestrieri ci ha telefonato più e più volte.
1: A chi?
2: A noi. Che quel semaforo durava pochissimo.
1: Quello, E quindi?
2: Niente, che dura poco. Soppacco.
1: E non c'è il pezzone, c'era quello pedonale.
2: Come no, la si sa. Avanza la terza ondata, Roma, caldo su di 5 gradi. E poi un po' di sport, la Roma riparte, rosa da costruire per la Champions. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook. Mo si risente, vedi, mo si risente. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Ieri sera si è deliziato, bravo, questo ha fatto.
2: Chi è?
1: A suonare, a cantare, Aldo Laurenti, al Don Juan, bravissimo. Applauso e scena aperta.
2: Allora, buongiorno Gaetano Paolini, buon inizio settimana.
1: Ciao, Gaetano,
2: e buon lavoro.
1: Ho fatto un figurone, grazie.
2: Attilio Torquati, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno, buon inizio settimana.
1: Non ci porto l'anaffettivo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quando i soliti porto sta a rete, lui quando i soliti porto l'anaffettivo. Porto Gabriele.
2: Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Direttore Gabriele. Antonella Leonio, buongiorno. Direttore, buon inizio settimana. Andrea Serafini, direttore, dai, dagli giù sul discorso del bivio là. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, tutto grande. Sandro Vagnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Rossella Mattioci, buongiorno e buona giornata, direttore Gabriele. Marco Di Agostino, dell'Albero disse, e buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
1: Ciao. Ma perché non ci fai sentire mai la tua voce? Loreda, chiamaci una volta, anche se andiamo per un saluto.
2: Pet, che mi sono perso. Maria Ida Petrella, buondì cari. Federico, buongiorno.
1: Siamo tornati al cari, come fa piacere.
2: Allora, lo vedi fare qualche stacco? Io mi fumo sì, la mia prima sigaretta.
1: Sigaretta, che poi arriva il piccone che ci picconeggia.
2: Malissimo.
1: Ma che fa male? Fa male a fumare. Ma tu lo fai che poi si fai? Di più no.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi. Certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
8: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena dalle 19 a mezzanotte. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Gems, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini. Caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!

0: avanti, Gabriele, su.
1: Dici.
0: Dai, io non so se sente bene perché ho qualche dubbio, però.
1: Quello è mo. Non stiamo facendo purtroppo. Allora. È un momento di Casalena.
0: Ma sì, che stiamo ascoltando.
1: Sento Casalena. Allora.
0: Ma è tutta chiusa, mi ci mando una foto, è tutta chiusa la pedonale, però c'era mezzo tutto. Leggo i commenti?
1: Dopo li leggiamo.
0: Ma chi è che ha fatto sta cafonata? Questa che si trovano.
2: Buongiorno.
1: Allora, che ci dici?
2: Beh, c'è sole, c'è caldo, c'è alta pressione di matrice africana, quindi. Questa settimana sarà tutta africana, certamente non mancheranno degli addensamenti.
0: Attendi
2: che si formeranno
0: a macchia di leopardo,
2: a corrente alternata, perché dobbiamo dire che non sempre, però potrebbero formarsi, per esempio intorno al 15-16 il pomeriggio potrebbero formarsi gli addensamenti nuvolosi all'interno. Le nubi a sviluppo verticale.
0: Ho imparato, ho detto cumulo nembi.
1: Una parola sa di meteorologia.
2: vabbè, sono le nubi a panna, le classiche nubi.
0: Quelle che
2: panna,
0: ci fatto vedere molto competente venerdì nella trasmissione Caliscina Caliscendi. Bravo, sì. Giardino.
2: Esatto. Quindi quelle si sviluppano all'interno, dove la pressione si abbassa, ovviamente l'umidità la fa da padrona, perché ovviamente abbiamo dei modi a scendere, dunque fondamentalmente si creano queste nubi torreggianti. Però a parte questo, che è legato appunto all'instabilità pomeridiana, l'alta pressione continuerà a dominare quasi tutti gli spazi dell'Europa occidentale, quindi tra l'altro anche in Islanda ci sono delle temperature estremo nord proprio. Sono le temperature alte, soprattutto l'estremo est dell'Islanda, dove sono toccati anche 25-26 gradi, che per loro è una cosa abbastanza da record. L'Islanda, insomma, io sono stato un mese in Islanda qualche decennio fa. E
0: dove è stato?
1: In Islanda.
0: Come? Vuoi sempre il caldo e vieni in Islanda? Perché niente a poco? Perché niente in Groenlandia?
1: Terra del ghiaccio e del fuoco l'Islanda.
0: Perché niente in Groenlandia con Trump?
2: No, io sono andato in Islanda, potevo andare anche in Groenlandia, perché sta a pochissima distanza, però.
0: Guarda, fai per Trump,
2: è molto bella l'Islanda.
1: Bellissima, dal punto di vista naturale è bellissima, meravigliosa.
0: Forse
2: una
0: delle.
2: Come natura,
1: Che vabbè, Sinner ha vinto come da pronostico in realtà.
0: Quando cominciano le partite serie? Quando cominciano le partite serie?
2: Domani forse c'è Francia-Spagna,
1: sì.
2: Mi sembra.
0: Ma come forse?
1: Martedì e mercoledì, sì.
2: Francia-Spagna domani, anche Argentina-Inghilterra mercoledì.
1: Esatto,
0: ma non di notte.
2: Ce lo siamo tolti di mezzo anche sto mondiale.
0: Ma non no, di notte.
1: No, dovrebbero giocare a orari normali, perché siamo tutti, a parte l'Argentina, tutti i fusi orari.
0: Don't cry for me, Argentina. Vai.
2: Quindi praticamente.
0: Sì, ha detto sì.
2: Sì, sì, nel primi due set sono stati tiratissimi, poi insomma, gli ultimi due. Zverev è calato col servizio.
0: Vabbè,
2: grazie. Calato col servizio. Ha avuto la meglio.
1: Va bene,
0: grazie
1: buona
2: ciao.
1: Giornata.
0: Volevamo,
2: buona giornata.
1: Ciao.
0: Volevo dire ai nostri ascoltatori che è venuto a trovarci Andrea Serafini, che tra l'altro è di Cologna, è originario di Roma, è via Cologna, quindi lui ci passa al vivo, quindi è un fruitore, quindi sa benissimo com'è la situazione dei lunghetti. Bravo Andrea, attenzione, vai sempre con la macchina, perché se vai a piedi non si può attraversare con tranquillità.
1: Allora, che vogliamo fare?
0: Facciamo, evitiamo i commenti sull'isola pedonale, però siccome neanche qua a palazzo nessuno dice niente, io un altro pezzetto devo rifare.
1: Che pezzetto devi fare?
0: Qua. Io penso che fa come si pare, no?
1: Proprio tu.
0: Aspettiamo allora una risposta sul caso Vigili e una risposta sulla. Allora tocco qua. Che fa l'amministrazione? I problemi della città tace, c'è la consegna del silenzio. La collega Marzia Tassoni ha mandato 827 comunicati di manifestazioni, 270 quando c'è stato il Festival delle Bande,
1: quelle.
0: 827 presentazioni di libri,
1: quelle.
0: E come sentirei a disagio a fare questo lavoro?
1: Quelle.
0: Invece nel Costantini 1 c'era la necessità di replicare a tutte. Anche su, praticamente l'opposizione a forse abbiamo noi, perché là non azzeccano i problemi reali, sta ancora a passeggiare con i caliscendi e con l'arpa al quince della capa.
1: Quattro puntata 1, 4, non ha detto quante ne sono? Sì. Camaiella.
0: Perché fate ciò? Che ne fate? Fatevi un'idea. Si sta risolvendo, perfino Costantini ha parlato. Famoso Costantini, io voglio fare come il sindaco Gualtieri, non voglio apparire mai. Lo stesso giorno Gualtieri chiude il comizio di Legnini a Chieti, cioè non solo parlava a Roma, pure in trasferta. Chi te ne vede? Gli auguri.
1: Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcafè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, dottor Albani, oggi la Chiesa ricorda un nome famoso, quindi Sant'Enrico. Se qualcuno salutare, il collega Enrico Rosati, salutare. Enrico Rosati, tanti auguri, buona giornata. E non c'è nessun Enrico. Enrico Robuffo.
1: Enrico Robuffo.
0: Se ti permette puoi dire. Allora, era duca di Baviera, quindi faceva tutte le belle feste, le cose. Tutte.
1: Enrico Orsini.
0: Enrico Orsini. Era nato nel 973 e fu incoronato. Tutt'altra cosa faceva. Fu incoronato imperatore. Tutta una vita stupenda stava a fare. Nel 1041 da un papa, da Benedetto VIII, già qua. Insieme alla sposa, quindi la sposa tenava, imperatore, la cosa.
1: Pure santa la sposa, che non è bellissima.
0: Santa, secondo me, la sposa per il nome che le avevano messo. Si chiamava Cunegonda. Quindi meritava di essere fatta santa quando le chiamava le compagne Cunegonda.
1: Piangere, una volta piangere.
0: Ispirò la sua vita a un alto modello di religiosità e integrità di costume.
1: Un pesante.
0: La moglie fu.
1: Era un pesante.
0: Però lei fu. Regnò. Quindi proprio sollecito del benessere del suo popolo, attento sempre a promuovere l'elevazione umana e cristiana. Dietro sua insistenza, il Papa Benedetto, sempre quello, VIII, prescrisse il credo nella messa, ecco, mi sa questo, una grande riforma, delle domeniche e delle feste principali. Morì in Germania, secondo me, perché santo? Ha avuto una vita splendida.
1: 10 anni da imperatore.
0: Ha fatto l'imperatore. Ha tenuto una moglie che sarebbe stata anche santa. Ha regnato.
1: Forse per il fatto che la moglie sarebbe stata santa è diventato santo per lui, perché.
0: Era mai Cunegonda quando li chiamavo, diceva Cunegonda. Morì in Germania il 13 luglio del 1024. Auguri, ripetiamo, che si chiama Enrico e oggi può festeggiare senza essere duca di Baviera.
1: L'onomastico.
0: Invece il compleanno facciamo gli auguri a Margherita Attanasi,
1: Daniela Di Giorgio, Riccardino Albani, Sonia Marziani, Andrea Pulcini, Emilia Passamonti.
0: Tanti auguri a Gigio Casati, ricordiamo Gigio, ricordiamo la colonna portante di Colibrì, ha avuto un brutto incidente, sta recuperando, un recupero lungo, noi gli facciamo tantissimi auguri. E a Paolo Cibuiani.
1: Auguri.
0: Ma però ci vorrebbero stare anche altri lì, vero?
1: Sì.
0: E però quindi che succede se noi non ci mandano i loro nomi? Che non possiamo leggere.
1: Poi basta per superare appunto i nostri errori e le nostre omissioni, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Mo c'è l'ospite, abbiamo il problema che non lo possiamo inquadrare.
5: Perché?
1: Perché? Perché abbiamo staccato e riattaccato la telecamera, quindi è bloccata.
5: Ma niente,
1: andiamo solo d'audio.
5: diamo solo audio, meglio così, dai.
0: Anche perché non parlare di stagione. Fare bruttarelli stamattina. A noi ci piace quando porti, che porti quello quando suoni? L'orchestra? Il frac.
5: Vabbè, ma mo che dove dico il frac?
0: Il frac no, però è passato al frac per un remi grande.
1: Un remi grande.
5: Anche tu deve
0: allora, fare, ma questo è Hawaii, questo è Hawaii.
5: È Hawaii, ma, grande per lui,
0: ma questo è attiva, eh. Allora, buongiorno a Maestro Piccone che abbiamo invitato perché questo stasera al Cursal, ore 21.
5: 21.30.
0: 21.30 meglio. C'è il Festival dell'Operetta che abbiamo
5: invitato. Gran Galà dell'Operetta.
0: Per fare le puntualizzazioni inutili. Gran Galà dell'Operetta. Che viene riproposta, c'è da un po' di tempo che non si è fatto come si doveva, ma invece hai ottenuto questo gran galà.
5: Sì.
0: Ma l'operetta però non può essere considerato un genere molto moderno, come può piacere ai giovani, questo bisogna cercare di conquistarli, come si fa?
5: No, no, ma è l'operetta in genere
0: è una, io mi prevedo un pubblico maturo, diciamo.
5: Beh, oddio, se per questo oramai tutti i concerti, sì, quelli sinfonici, opera lirica,
0: difficile. E come li coinvolgiamo i giovani?
5: Lo so, è un problema. Però l'operetta, io secondo me, ho anche opinioni di altri addetti ai lavori, è un tipo di spettacolo molto, molto bello. Tra l'altro poi ci sono anche temi abbastanza affrontati, anche abbastanza moderni, no?
0: Allora, chi è che si
5: inganni, imbrogli, eccetera, nell'epoca nostra.
0: È un molto i temi sono molto attuali.
1: Attuali, sì,
0: molto attuali i temi trattati nelle operette.
5: Sì, sì.
0: E corna a gogò, va bene?
5: Sì.
0: Ma tutto, anche, tutto
5: perdonato. In maniera molto leggera.
0: Il paese dei campanelli, ci stanno come li vuoi.
5: Sì, Cincillà, va bene.
0: È scabroso, le donne studiate,
5: ce ne sono tante.
0: Oh, allora vediamo qual è chi suona.
5: Allora, vabbè, sono i sinfonici.
0: Quali ne siete? Questo è il problema.
5: Lì, siccome lo facciamo lì nella
0: sulla terrazza.
5: Sulla terrazza non è che ce ne entrano molti.
0: Quindi sulla terrazza ce ne entrano meno del palco.
5: Ma non è questione, a parte che ce
0: l'ha.
5: Non tocchiamo il discorso del palco perché diventa sempre un problema.
0: Vabbè.
5: No, però essendo all'aperto, poi lì, siccome ci sono, c'è l'attore comico Umberto Scida più un soprano, e praticamente loro poi raccontano la storia dell'operetta, le fanno un gran galà, quindi passano in rassegna le maggiori e le più belle operette scritte, e quindi di conseguenza sono in costume pure loro, quindi fanno una specie
0: quindi
5: di...
0: Quindi anche in costume?
5: Sì, sì, sì. E ci sono una quindicina di esecutori dietro e io sto al pianoforte.
0: Ma non dirigi col frac?
5: No.
0: Senza frac, di luce estiva, di bianco magari.
5: No, più bianco.
0: Mi piace di bianco, ma essere di bianco.
5: Porto la giacca la coreana nera.
0: Ah, la camicia col collo la coreana.
5: Ah,
0: è così?
5: Una giacca.
0: Un callo pure per la tua.
5: Vabbè.
0: Frac no, ma almeno quello sì. Allora, sentiamo un po' di titoli che noi conosciamo, ma molta gente pure conosce.
5: Sì, se gradisci ti invio pure la scaletta.
0: Io gradisco, dai sere che gradisco. Ma me lo mando, l'hanno mi mandato.
5: Ma l'ho mandato,
0: sì, ma non c'è la scaletta.
5: L'ho mandato, non predicare.
0: Ma non la scaletta.
5: No, ti ho mandato. La scaletta ti faccio vedere tutti i pezzi in cui che verranno eseguiti.
0: Dai.
5: Inviato.
0: Piccolo, mo me li vai, eccolo qua, piccole foto, mo. No, ieri sera avevo detto. Allora, vediamo che cosa andiamo a ascolteremo. Apriamo? È in ordine come stanno,
5: sì,
0: proprio
5: sì,
0: così?
5: Sì, questo è l'ordine d'esecuzione.
0: Sì, che c'è scritto scaletta. Beh, non li capisco, l'ha chiamato col suo nome.
1: Scaletta.
0: Allora, si apre con un dialogo, vabbè.
5: Urrà.
0: L'amore sciocco.
5: Tutte la principessa della Ciarda.
0: Vabbè, la conosco. Poi abbiamo.
5: Ma senza donne.
0: Ah, ma senza donne, io non me lo faccio, è bellissimo. Poi abbiamo Frufru del Sabaren.
5: Sì.
0: Ti impongo la virtù.
5: Sì.
0: Come si sa ben. Questo è rock. Allora, mentre prima che senza donne non si può star,
5: adesso
0: qua dice invece che si può fare molto a meno. E lo dice chiaramente. Ah, come si sta bene, noi che delle donne facciamo a meno, questo tipo. Vabbè. Poi Fox delle Violette,
5: sì.
0: Poi la Giavanese,
5: sì.
0: Ma che è quella là che fa? Balla la Giava, boccuccia di ba, e qua?
5: Sì, sì.
0: Preparato, poi andiamo.
5: Sei preparato?
0: Ve lo sai. Poi Fox della Luna, Luna tu. tutte non cambiamo. Sai dirmi perché sono tutte orecchiabili, tutte belle, c'è la storia veramente. Sì, sì, sì. Vediamo se mi hai messo un cavallino, mi hai messo un cavallino o no?
5: Cioè, vediamo.
0: Salomè, una rondine non fa primavera, poi non te la canto. Poi Sigismondo, c'è un'interpretazione di Paolo Poli stupenda. Poi andiamo al dialogo. Della...
5: No, quella, quando vedi i dialoghi fanno la scenetta, raccontano un po' di cose, poi c'è la parte musicale.
0: Esatto.
5: Il duetto della S, che sarebbe un duetto dove la lei non riesce a pronunciare bene le parole, dove ci sono la, dove c'è la lettera S.
0: Ma stupendo, è vero, molta gente ci soffre.
5: Poi
0: al cavallino. Ecco, al cavallino è l'hotel più bel tra boschi. E dici che è bello, vero? Si sembra di cose, non fa le cose più pesanti quando fai che fa? A volte fai di cose, resurrezioni di Verdi, di cose, ma si fa?
5: Però poi vedi che sei pure tu a scoraggi il pubblico quando dici queste cose.
1: No, lui lo scoraggia quando le canta. Quando le canta lo scoraggia completamente.
0: Poi c'è abbiamo Cincillà, è un classico. Poi il box
5: di amore,
0: Aria del Parigino, sì. E poi perché. Il navio sul sicuro per chiudere,
5: e poi si chiude sempre con Scabroso.
0: Da va, è Scabroso, le donne studiare. Di Lear, qui siamo a quell'operetta.
5: Sì.
0: Poi ci sta Ranzato, abbiamo qualcosa di Ranzato, come gli autori di Ranzato.
5: C'è Ranzato, ce ne sono.
0: Sì, Ranzato, perché anche gli italiani erano famosi.
5: No,
0: allora puoi scegliere tra quello che hai detto, che vogliamo far ascoltare, una di quelle che non sono famose, cioè quelle che conosciamo io e te, per esempio, quella delle donne, va bene, lo sanno tutti secondo te?
5: Fai quella, dai, ma senza donne.
0: Ma senza donne, che non ti può stare lì. E lui lo sa perché ha fatto una strage di donne nella
5: storia. Buon per lui.
0: Ma però si è acquietato. Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Vado. Facciamo ascoltare direttamente con la presenza del maestro che eseguirà il pianoforte tutto ciò.
5: Orchestra e pianoforte.
0: Ma senza donne non gli piace così messo, perché c'è ancora una cosa che ho messo prima. Quanti elementi?
5: Da 15.
0: Va bene. Archi, quanti archi? Tanti archi?
5: 8.
0: 8 archi. Gabriele, sono in difficoltà.
1: Me lo so accorto, non
0: mi esce. Parla un po'.
1: Lui.
5: Beh, che ti devo dire? Che questo è il Gran Galà dell'Operetta, l'hai detto poc'anzi. Era un po' che non lo facciamo, non lo provavamo qui a Giulianova, però è molto più eseguito in Toscana, in Emilia Romagna, eseguito in tante altre parti.
0: Le regioni, c'è regioni in cui va molto di più.
5: Lombardia.
0: Al nord? Di più? A sud no, di meno?
5: Un po' meno.
0: Come mai tutto ciò?
5: Beh, perché c'è anche da dire che la componente anche il compositore.
6: Basta, l'ho giurato, fa una croce sull'amor. Donne non ne voglio più, né una più mi vuol. Anche se feroce io spezzassi mille cor, punto fermo col gentil sesso femminil. Fare un altro in gioventù è una grande.

0: Uè, tutto questo ed altro sposteremo questa sera al Kursaal, ore 21:30, torna, quanti anni? 2-3 sarà 3.
1: Sì.
0: Il Festival dell'Operetta, riesce a mettere anche nel concerto di Savolano un pezzetto d'operetta?
1: Perché fa? No? Ci proviamo, dai. Buon suggerimento.
0: Ma perché non vedi? Una cosa che tu fai soltanto quando parli di Bindi, di questi qua, e Braga. La leggenda valacca non può essere inserita in un concerto?
1: Perché la leggenda valacca?
0: Quella più famosa di Braga.
1: Vabbè, ma la facciamo tutti i concerti di musica che la sempre.
0: Come fai? Dai, canta.
1: No, no, come fai a cantare?
0: È bellissima.
1: Ma certo che è bella, però.
0: Una delle melodie. Quando gli piace una cosa,
1: no, a me piace, però la seguiamo tante volte che.
0: Mica le generazioni nuove che abbiamo avuto noi, Braga, Teramo, chi ha avuto quello famoso?
1: Ricitelli.
0: Però in compenso abbiamo fatto in modo che anche il conservatore di Teramo sia intitolato a Braga, che è il nostro.
1: Certo.
0: E ha fatto bene avere una.
1: Ci sono anche, se non lo sai, ma te lo dico, per esempio ci sono. Sto facendo anche questo lavoro, i fratelli Malaspina, che hanno studiato pure a Napoli, sono due teramani che erano all'epoca due bravissimi compositori, posso apprezzare.
0: Ma come cambavano? Cambavano bene o male?
1: Insomma, Braga molto bene.
0: Braga bene, Bindi poco.
1: Bindi, che c'è da
0: figli? No, ovviamente Bindi, che poveretti, ci morivano i figli.
1: Ricitelli, un periodo.
0: Ricitelli.
1: Molto. Ricitelli con.
0: Che parente Agnese, alla ballerina Agnese, sì. Che sarà ospite di Giardino d'Estate.
1: Ricitelli con Madonna Oretta e i compagnacci, poi è stato schiacciato da situazioni di mercato che lui non ha saputo gestire, allora l'editore Sonzogno l'ha un po' scaricato all'epoca.
0: Sonzogno
1: è rimasto poi ai margini.
0: Vabbè. Comunque avete fatto un piccolo saggio, Frufru e Stabarella la conoscete, o Cingirella la conoscete, Luna e tu la conoscete.
1: Sono le aree più famose.
0: Sono le aree più famose, cioè non ci sarà un pezzo che non vi piace,
1: no,
0: da quello che ho capito.
1: Assolutamente.
0: Quindi vale per tutti. Vieni tu, un affettivo?
2: Sì.
0: Quando? Non è vero.
2: Quando?
0: Stasera alle 21:30 al Festival dell'Operetta, ma manca se ti ci vedi che c'è là.
2: Stasera.
0: Vedi? Vabbè. Grazie maestro.
1: Grazie a voi.
0: Mi raccomando, la cosa la coreana, però di bianco non era male.
1: Non ti deluderò.
0: Non mi deluderò, come sempre. Vabbè, grazie. Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Qualche stacco, direttore?
0: Sì, qualche stacco.
2: Prego.
3: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
4: È meraviglioso.
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Era meraviglioso.
3: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso.
3: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era.

L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare con gestione familiare e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto. Che cosa?
2: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
4: We'll be right back.
0: il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Rosetto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer.
1: Siamo pronti per l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacobbi.
0: Musica ed insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
2: Dalle 9 alle 10 lo speciale Peppino di Capri, mi raccomando, ascoltate chi è innamorato del cantante. Anche Aldo Lorenzo ha dedicato 3 brani ieri sera al Don Juan, che se lui si esibisce lì, è molto bravo, l'ha ascoltato.
3: Lo so che è bravo, l'ho sentito già.
2: Allora, il 12 luglio del 1906, 120 anni fa, tale che lui, che era fatto, che era successo?
3: Alfred Defoe viene assolto dall'accusa di tradimento in Francia. Aveva una risposta: Defoe non commise alcun tradimento.
2: Vedi?
3: L'accusa nacque da un errore giudiziario costruito su indizi falsi e pregiudizi antisemiti.
2: Antisemiti!
3: Gli venne attribuito il passaggio ai tedeschi, i documenti militari riservati. La prova chiave fu il Bordereau, un appunto anonimo trovato nell'ambasciata tedesca a Parigi, che l'esercito ritenne scritto da lui.
2: In realtà
3: il Bordereau

0: 15 luglio 1985 il doppio concerto che unisce Londra e Filadelfia in una diretta planetaria per combattere la fame in Etiopia, con le performance simbolo di Queen, U2, Bowie e altri protagonisti della storia del rock. Inoltre è la giornata mondiale
1: delle patatine fritte. Sei contento tu? Tutti piacciono, tanto, bambini, tanto.
0: Fai avanti tu, che qua c'è un problema.
1: Famosissime patatine fritte e Coca-Cola. Continuiamo allora. E dunque, al Malacco nel dettaglio, temperatura 26 gradi, l'abbiamo misurata alle 7.49. Oggi sarà la massima di 30, però attenzione, qualcosa in più. La qualità dell'aria è 50 e viene considerata buona. Andando avanti, andiamo all'alba. Il sole. Il sole è sorto alle 5.36, molto presto, e tramonta alle 9.15, va, diciamola così. Il culmine è alle 13.10, l'ora del giorno 15 ore e 8 minuti. La luna è sorta alle 3.52, tramonta alle 20.24. Fase lunare luna nuova, visibile all'11%. Nacquero oggi, 13 luglio 1826, 200 anni fa, Stanislao Cannizzaro, fu chimico ed ex senatore del Regno d'Italia, formulò la regola per il calcolo dei pesi atomici degli elementi, base della chimica moderna. 13 luglio 1961, Lawrence Donegan, bassista rock scozzese dei Light Colour The Commission, come non è detto da Gabriele, ricordiamo che il gruppo suonò a Giulianova, alla famosa rassegna musicale ideata da Arboretti che si chiamava Rock Roads. Del gruppo poi ascolteremo un brano del 1984. 13 luglio 1971, 55 anni fa, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, che sono bravissimi, fanno tanto ridere. Accadde oggi, la storia in un giorno, vai.
0: 13 luglio 1936, 90 anni fa, un gruppo di guardie d'assalto repubblicano uccide nella notte il leader José Calvo Sotelo a Madrid per vendicare la morte del tenente José de Castillo, assassinato nel pomeriggio del giorno precedente dai falangisti. È l'inizio della guerra civile in Spagna. 13 luglio 1966, 60 anni fa, Bhaktivedanta Shavi Parabhumata fonda a New York la Società Internazionale per la Coscienza Krishna, il movimento Hare Krishna. L'organizzazione diffonde la tradizione devozionale Vaishnava, promuove meditazione, canto dei mantra e vita comunitaria, e diventa uno dei movimenti spirituali più riconoscibili degli anni 60-70.
1: Va bene. Andrea, lo carico io. 13 luglio del 76, quindi ben 50 anni fa, Giulio Andreotti avvia i colloqui per formare il nuovo governo, la bella DC ci stava, il bel PC. La trattativa si apre in un clima di incertezza politica. Le dimissioni del segretario del PC Francesco De Martino rappresentano un ostacolo decisivo, bloccano l'asse con i socialisti e rendono più complessa la costruzione della maggioranza della nuova legislatura. Come andò a finire? Cioè la fece Andreotti, domani ci risponderà. Vai.
0: 13 luglio 1986, 40 anni fa, Zola Budde e Annette Coley vengono esclusi dai giochi del Commonwealth.
1: Perché avevano fatto?
0: La decisione nasce dalla posizione britannica. Londra non sostiene le sanzioni economiche contro il governo dell'apartheid sudafricano e le due atlete, entrambe legate al Sudafrica per passaporto e carriera sportiva, vengono estromesse in applicazione delle misure richieste dagli altri paesi del Commonwealth.
1: Beh, non andava bene affatto.
0: Fasi famose.
1: E tu pensi se erano accusati di sporcare la pineta a Montesilvano?
0: Queste sono di Cannizzaro. La chimica.
1: Cannizzaro, famoso.
0: La chimica non è un'opinione, ma un metodo. L'ordine della natura è più semplice di quanto sembri. Siamo noi a complicarlo. Vabbè. La frase di Stanislao Cannizzaro, nato il 13 luglio 1926 a Palermo, morto il 10 maggio 1910 a Roma, è stato un chimico e politico italiano e ricordato per la reazione di Cannizzaro per il suo influente ruolo nelle deliberazioni sulla massa atomica al congresso di Karlsruhe. Capito?
1: Sì.
0: Bene. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook a Mozzichi e Bocconi.
1: E vi ricordiamo che non potete seguire su Facebook lo speciale su Di Capri, dovete andare sulla radio.
0: Sulla radio, per favore.
1: E non ve lo perdete perché l'ho fatto bene, lo conosco bene.
0: Tu sei bravo, tu sei bravo. Allora.
1: E come sono?
0: Bravo.
1: Con due?
0: B. Allora, andiamo ad ascoltare. Che ce ne siamo solo oggi? Non lo so. Che tu l'hai letto.
1: Questa due,
0: non ce ne sta uno.
1: Non sono sicuro,
0: ce ne sta uno solo.
1: No, perché sono rimasto scioccato dal titolo della canzone. Anche se
0: Rattlesnakes,
1: te lo sei perso, guarda un po' chi era questo qua. Suonò lui a Giulianova all'interno della segna.

0: musicale di Arboretti, Rock Roads. E beh, e ascolteremo, e non sapevo, pronunciami qua.
1: Rattle Snakes.
0: Che vuol dire?
1: Non lo so, Snakes Serpenti.
0: Non sei obbligato, se ne si devi dire non lo so.
1: Non lo so.
0: Ma l'ascoltare lo dobbiamo ascoltare.
1: Beh sì.
0: Quindi sarà sotto rock, eh?
1: Beh sì.
0: Molto rock.
1: Non credo che sarà musica classica.
0: Quindi rock di strada, Rock Roads.
1: Oddio, sì. Strade del rock.
0: Stai imparando, vero?
1: Strade del rock.

0: E questo era Lloyd Cole and the Commotions.
1: Bene, ricordiamo venne a Giulia Nova
0: con Rattlesnakes. Bene, come chiudiamo?
1: Vi auguriamo buona giornata. Ma per stare meglio vi ancora ricordiamo di poter ascoltare il nostro speciale su Peppino Di Capri, mo che se ne va lui.
0: Poi speriamo che finisce. Dove così vai? L'hanno infornato ieri e mo basta.
1: Dove
0: no,
1: vai
0: no,
1: tu?
0: Oggi noi facciamo un richiamo. Dove un richiamino.
1: Vai? Dove vai tu oggi?
0: Io ho ciò da fare, oggi devo lavorare.
1: Sono contento che l'hai contestualizzato
0: oggi.
1: Cioè,
0: sì.
1: Su oggi ti avverbi, ci sono bellissimi.
0: Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto?

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Buongiorno, e allora facciamo il nostro viaggetto prima di buttarci nelle novità musicali del momento attraverso la musica italiana. Purtroppo abbiamo dato questa notizia in apertura del nostro radiogiornale della morte di Stefano, della scomparsa appunto di Stefano D'Orazio nella notte, storico musicista dei Pooh. Noi oggi vogliamo omaggiare lui e ovviamente la grande band della musica italiana con un excursus magico, bello, a ritroso nel tempo, con alcune, ovviamente non tutte, delle più belle canzoni realizzate, create, narrate da questa band. Partiamo con Tanta voglia di lei.

La musica, nonostante perda i suoi grandi interpreti, continuerà ad andare avanti nella memoria, nei ricordi di tutti noi che l'abbiamo amata, ascoltata e che ci siamo emozionati. Sicuramente così sarà anche per Stefano D'Orazio, che proprio 4 anni fa, insieme ai suoi compagni Pooh, che ormai insomma avevano deciso di intraprendere altre strade, e alcuni hanno continuato a far concerti da solisti, prima però di salutare il loro pubblico, hanno deciso di reinterpretare i loro grandi successi. Tra questi c'è Chi fermerà la musica. Ricordiamo tra l'altro i Pooh proprio nella formazione completa, anche con Riccardo Fogli.

pezzo fantastico dei Pooh, recentemente, insomma, 4 anni fa, lo hanno rinciso nuovamente nella formazione completa, quella dove appariva anche Riccardo Fogli, per poi salutare definitivamente i fan, anche se poi ognuno della band, e noi ne abbiamo avuto Red Gazzian, che è stato appunto nostro ospite alla festa della Mano nello Splendore, ha continuato poi a riproporre i grandi pezzi. Tra questi, permettetemi di dirlo, ci sono 3 pezzi in particolar modo che mi piacciono: La donna del mio amico, L'altra donna, che non tutti la conoscono sta canzone, ma parla, loro hanno scritto la vita, insomma, hanno raccontato la vita di tutte le donne, e ogni sfaccettatura. Tra queste hanno raccontato anche la vita di un amante, alla quale mai nessuno pensa, dice, ma come vive, insomma, sta poveretta, siccome viene sempre un po' emarginata perché è vista come la rovina famiglie, anche lei però è una donna sempre in attesa. E quello è un pezzo che poi vi farò ascoltare, perché comunque non si conosce, non è uno dei pezzi più conosciuti dei Pooh, ma tra quelli che veramente metto al primo posto, spero che piaccia anche a voi, ed è un pezzo che loro hanno ripreso, che hanno rimasterizzato, ci hanno girato un nuovo video. Questo vuol dire che è un pezzo a cui loro tenevano particolarmente, e racconta una storia molto molto particolare, quella di un ragazzo, di un bambino, che però sin dall'infanzia voleva essere una bambina. Il pezzo si chiama Pierre, è bellissimo, e ve lo faccio ascoltare.

bella, bella, bella. Pure il video ci è piaciuto tanto, tanto, tanto. Allora, vogliamo ascoltare il pezzo di cui vi parlavo? Sì, perché mi ha sempre colpito, no? Non mai nessuno parla degli amanti, perché insomma dicono vabbè, questo se fanno i fatti loro, però in realtà gli amanti sono sempre in attesa, non sono mai gli ufficiali, perché gli ufficiali sono le mogli, i compagni, i fidanzati, le fidanzate. E quindi i Pooh proprio all'altra donna hanno dedicato una canzone. L'ascoltiamo, eccola qua.

altro pezzo che, so, che lo so perché vi conosco, mascherine, perché ce l'avete richiesto tantissime volte, dei Pooh, è sicuramente La donna del mio amico. Se poi ci andate, se ci riflettiamo, i Pooh, tra l'altro negli anni in cui sono uscite queste canzoni, andavano un attimino anche ad analizzare quelle che erano le storie più scabrose, l'amante, l'amico che si innamora della donna del migliore amico, insomma tutte storie non sicuramente facili da gestire, e l'hanno fatto in una maniera veramente straordinaria. E allora ascoltiamo i Pooh con La donna del mio amico.

Allora, hanno cantato l'amore impegnato, ma hanno cantato anche l'amore leggero. Per questo io dico, no, rileggendo, che ne so, questo pezzo quando è uscito? Beh, nel 96. Beh, dai, eravamo già un po' all'avanguardia. Anche se certi tabù non ce li riusciamo a togliere nemmeno adesso. Tra le varie canzoni, loro hanno cantato anche l'amore leggero, quello che dura una notte. Eh sì, il pezzo si intitola Dimmi di sì.

Ecco qua, era pensiero, pensiero. Allora, direttore, dai, dici un altro pezzo che ti piace dei Pooh, così chiudiamo la panoramica della mattinata italiana e poi ci buttiamo, come dici tu purtroppo, nel musicante. No, direttore, dammi solo un minuto. Tra l'altro, ripresa qualche tempo dopo anche dai Gemelli Diversi, un gruppo appunto rap e pop degli anni 90. E anche lì tutti, oddio che bella canzone. Poi si scopre in seguito che era appunto dei Pooh. Dammi solo un minuto, con questo pezzo chiudiamo questa carrellata di musica italiana che abbiamo voluto dedicare questa mattina alla scomparsa prematura purtroppo di Stefano D'Orazio, stroncato. Io poi quando leggo questi titoloni, no? Morto per Covid, un'altra star uccisa dal Covid, vado sempre un attimino scusatemi, a leggere nello specifico per capire se veramente è stata questa, oppure se è stata una conseguenza indiretta, nel senso che c'erano altre patologie e poi questa è arrivata a complicare. Nel caso di Stefano D'Orazio non ho trovato altre patologie, purtroppo, e quindi pare che, insomma, questo virus per alcuni sia davvero così, insomma, terribile, letale, nonostante non ci fossero magari particolari patologie alla base. Quindi dobbiamo proteggerci, dobbiamo stare attenti, dobbiamo rispettare tutte quelle che sono le restrizioni. A noi, tra virgolette, ci è andata, ecco, abbastanza bene, però sappiamo, insomma, che ci sono altre regioni d'Italia che stanno vivendo una sorta di mini lockdown. Però è sempre il caso, soprattutto in questa occasione, di rispolverare un grande mito abruzzese. Eccolo qua.

0: Neve che sta creando problemi anche nei paesi vicino Chieti. Qui siamo a Bucchianico, dove il manto nevoso ha raggiunto un metro, ci sono grandi difficoltà di circolazione, la gente è costretta a muoversi a piedi. Anche a Chieti problemi per il traffico a causa della neve sulle strade.
1: Siamo bloccati, non riusciamo a passare, non sono passati in questi giorni a pulire. Ditemi voi come si deve fare.
0: E per pulire domani scenderanno letteralmente in campo anche gli arbitri, fermi infatti i campionati, imbracceranno le pale da neve e daranno una mano a chi non riesce ad uscire di casa. L'iniziativa è della sezione arbitri di Chieti, presieduta dal vice sindaco Bruno Di Paolo, e c'è chi anche sulla neve la prende con filosofia.
2: La neve la fa sempre fatto, e adesso si è finito il mondo perché ha fatto la neve. Chi ci rientra un comune, chi ci rientra, questo è una questione che dipende dalla natura. Ha fatto la neve, oddio, non potevi uscire, a due tagli, scendeva la casa.
3: Questo riassume quello che è, cioè state va alla casa, ci dobbiamo stare a casa, soprattutto dalle 22 in poi. Dove tenete ai d'inverno dalle 22 in poi? Ecco, mo, a parte nel weekend che ci stanno le cenette, le cenettine, chi se ne andava in discoteca, nei locali, e vabbè, ma gli altri giorni della settimana dove tenete ai? Ecco, dobbiamo stare a casa, soprattutto in serata, e riscoprire magari anche i nostri affetti. Allora, chiudiamo come abbiamo detto con questo pezzo dei Pooh, dammi solo un minuto.

0: a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: No, come ogni sabato che si rispetti, selezionati per voi da Remo Mercuri.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Su un assunto che io hice...
5: E l'abbiamo sotto a decadere.
6: Today in the House of Parliament, scandal continues to beleaguer the...
7: ...는데도 불구하고 이...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti.
2: Cominciamo con una buona giornata, perché è una bella giornata di sole, siamo arrivati tranquilli. A proposito, il semaforo famoso dove non basta nessuno, che voi avete attivato per bloccare i bivio, invece non ci siete riusciti. Andrea Serafini, io voglio che tu vieni qua, se no mi sono solo, perché siamo tutti e due, io e Albani, dei sognatori, siamo tutti e due impegnati su due battaglie perse, cioè fare in modo che l'assessore al traffico lavori meglio, risolvi i problemi invece di complicarli come l'isola pedonale blocca. Oh! E le FIAB, le CCB, le ciclabili, le handicappate, diversamente nessuno è intervenuto su due cose gravi che sono
3: stanno
2: accadute.
3: Stanno girando giù in
2: bici. Nessuno, non importa niente, vabbè. Quando il potere parla, tutti inchinati, complimenti. Noi possiamo liberi, perché quando fa quello che ci parla, in Albania impara. È vero?
3: Mi ha fatto come parlavo, ma
2: non è vero. Tirano, ma sul piano politico, con i poteri. Però non come mettere una canzone, però. Allora, buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno.
2: E quindi il semaforo va riattivato alle 12.01. Io non pretendo che voi vi svegliate a quell'ora. Che cioè però che la mattina sia così, tanto passerà magra come ieri, penso, è inutile.
3: Allora,
2: poi, però ci devo tornare su quella vicenda, non può passare inosservata la vicenda dei disabili che rimane così con la consegna, ma lo diciamo tutte le mattine, ecco, qua non si può mollare,
3: no.
2: Perché è un fatto brutto per tutta l'Italia, ce lo siamo portati dietro. Il sindaco non parla, l'assessore delegato non parla, il capitato uno non parla, cioè non parla nessuno ovviamente su questa brutta vicenda, il silenzio, c'è sempre quel rompicoglioni di Marcossi,
3: pensavo che stavi dando dei rompicoglioni a qualcun altro,
2: che deve ogni mattina, però ma si stancherà, non crediamo,
3: no.
2: Ogni mattina, vabbè, anche perché la cosa è gravissima,
3: sono due cose gravi, uno vabbè quella
2: ma non me lo ricordo, è l'unica che si è mossa brava, che sta crescendo veramente molto di livello, perché è seria, è brava, una ragazza, come tua sorella non si sa, l'Albani sta andando molto bene, quello spottone, perché organizza, perché ha un difetto, è seria, a volte litiga con gli altri comandi della giunta perché è rigida, eh? Tu,
3: sì.
2: Posso dire, sì.
3: Allora,
2: la seconda cosa che era?
3: La seconda cosa è che comunque è stata una gestione sbagliata, secondo me, della situazione appunto dei disabili che avevano parcheggiato lì, però è anche vero che il giorno dopo c'erano 10 macchine parcheggiate durante l'isola pedonale alle 8:30. C'erano i vigili, dovete capire pure quando dovete mettere la zen, e soprattutto che le macchine parcheggiate là non ci possono stare. Quindi anche i cittadini, i turisti, un attimo leggessero i cartelli, perché.
2: Dove siamo stati di mattina? Io e te?
3: Di mattina siamo stati lì a Mare Chiaro e poi siamo andati allo yacht.
2: Che bello e chiuso sabato e domenica. Però abbiamo scoperto una cosa bella: dove stanno gli orari del tram?
3: Stanno allo yacht.
2: Quindi se voi abitate, che ne so, in via Cupa.
3: Esatto. Prima di andare a prendere il pullman in via Cupa, passate allo yacht.
2: Il dinosauro sta, che è chiuso totalmente. Beh. Oh, ma poi la cosa stupenda mi ha fatto Grimi, stupendo, me l'ha fatto notare, ve l'ho già detto. E sapete nei giorni in cui sta aperto il pomeriggio, da che ora? Dalle 3 alle 5, quando la gente
3: calamare
2: o sta al mare oppure sta a dormire. Quando è che dovrebbe stare aperto Gabriele? La sera, con la famosa isola pedonale.
3: Certo, con la passeggiata.
2: Ma ci vuole indirizzo, che ci vuole per capire una cosa di questo tipo?
3: Non lo so.
2: Perché hai votato?
3: Quello che hai votato tu.
2: vabbè, ti salvi chi può. Vuole città, andiamo avanti. Leggi quello che ti pare, perché queste notizie drammatiche, però
3: rischia di annegare.
2: La rottamazione non la facciamo,
3: non la facciamo,
2: però siamo in compagnia con
3: Teramo, c'è questo gemellaggio,
2: li odiamo,
3: però se abbiamo fatto questo gemellaggio
2: fare una cosa seria, tutte e due abbiamo
3: lo stesso livello.
2: Chi comanda a palazzo?
3: Chi comanda?
2: Il sindaco?
3: Non credo.
2: Non dire chi, però dimmi sì o no, l'assessore Giorgini?
3: Non credo.
2: Comanda per caso l'Albani?
3: Non credo.
2: Comanda Frangioni con la G?
3: Non credo. No.
2: La bella Nausica? Andrea Sisino? Buongiorno a tutti, possiamo andare avanti.
3: Rischia di annegare a 16 anni, salvato dal bagnino, ma è grave. Silvi, gli è stato praticato massaggio cardiaco, poi ricovero in rianimazione. Daniele Licheri è di AVS Democrazia, minacciata da Vannacci e Alemanno.
2: Cioè, è possibile?
3: L'armistizio con il
2: PD. Non è peggio Trump.
3: Strasburgo, secondo me. Bravo. L'armistizio con il principe, accolto dai fischi, ma mette tutti a tacere con un viva la Repubblica.
2: Se l'ha detto, no? Che sarebbe successo questo, no? E quindi quello l'ha letto sul giornale.
3: Fate i bravi.
2: Intanto abbiamo preso Muzzi, eh? Tu non sai chi è Muzzi?
3: No.
2: Perché tu sei davanti?
3: No.
2: Un difensore,
3: un portiere,
2: il secondo portiere annunciato da noi nel 1927 avanti Cristo.
3: Ok, blitz del Teramo per Diachité, Muzzi alla Giulianova.
2: Oggi riprendo io, eh?
3: Che prendi?
2: Scrivo.
3: Ah. Un Sinner regale, abbatte Zverev e resta campione di Wimbledon, storico bis e quinto titolo slam.
2: Perché è tanto importante questa cosa? Spiegamelo.
3: Che cosa?
2: Che hai vinto qua?
3: Perché
2: no, vince sempre
3: uno dei tornei più importanti del circuito,
2: mondo?
3: Sì, beh, sì.
2: E chi ci sta pure? Tutti hanno partecipato.
3: Beh,
2: eh?
3: Certo, sì, un circuito.
2: Pure il mio amico Djokovic.
3: Pure Djokovic, ha perso Sinner.
2: Ho capito, ma c'è stato un momento in cui vinceva sempre Djokovic?
3: Sì.
2: Prima di Sinner?
3: Dipende dall'età, certo.
2: Dall'età, vedi?
3: Vai avanti con l'età, l'età è una brutta bestia, come sai benissimo.
2: Non lo so.
3: Teramo, i problemi del trasporto pubblico. Bus, meno corse, prezzi più alti, ridotti i collegamenti tua con Roma, i privati costano cari.
2: Beh, allora i collegamenti tua con Roma?
3: Ridotti.
2: Si era detto che non era stata trasferita l'officina della Tua. No, sta a Teramo sta invece. Che non c'erano delle corse tolte dunque la giornata per scala, sono state tolte.
3: Tu sei di parte, sei fazioso.
2: Sto raccontando quello che è successo.
3: Sei fazioso. Controguerra, addio Marini, fu medico di famiglia e consigliera. Meno male che non fu medica di famiglia.
2: Grazie.
3: È capacissimo.
2: No, meno male.
3: Emanuele Filiberto zittisce i fischi, viva la Repubblica, e alla fine c'è un armistizio. Lo yacht di Fertitta, che è l'ambasciatore americano, arriva a pescare, fa il giro con lo yacht.
2: Sì, ha fatto un interpellato quelli di Pretoiani per dire che il conto va dato a Trump di tutti questi giri. Perché gli vai dietro la guardia costiera, la polizia, cioè, spiegamento di forza.
3: Ma chi lo pensa soprattutto? Pericolo, nuova destra, Licheri. C'è un'intervista all'Icheri.
2: Ma chi è? Non me lo ricordo.
3: Di AWS, è il segretario regionale in Abruzzo. Figurati. Lo conoscevi?
2: No.
3: Di Alleanza Verdi.
2: Ogni mattina leggiamo.
3: Di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Dimmi se abbiamo
3: perché è la prima volta che esce.
2: Ci voleva vannare.
3: Io conoscevo il giudice l'Icheri,
2: sì,
3: quello di Rete 4. Ma
2: quello che si sruppe il martelletto,
3: io Santi Licheri
2: 100 giudici,
3: ma io non guardo bene,
2: no,
3: dal 1974.
2: E devi capire qual è quello più visto tu degli italiani, Temptation Island, una cosa terribile, ho guardato 5 secondi, come fate? E secondo me lo pericolo è vannaccio, secondo me
3: a scuola è un pericolo. Segretario regionale AWS commenta l'arrivo a Pescara del generale e respinge la remigrazione. Gli stranieri non sono bestie e non si possono deportare contro la loro volontà da un paese all'altro.
2: Ma io avevo letto la proposta di riportare i nostri in Sud America.
3: Sì, di italiani, no, di cosa? Di alemanno.
2: Dice che si sono fatti dare le lingue da Don Serafini.
3: Ma sì, basta che prendono tutti i libri,
2: uno a uno li stanno, ma che li stanno bene là?
3: Ma quel problema è che quando apre la pagina bianca con le parole si spaventa, no, Ivan Acciani.
2: Quindi che di Dom, li stanno bene, quando fai pezzi, non è che loro vogliono tornare.
3: No, quando
2: cioè, un po' di nostalgia
3: per la settimana.
2: Quindi, quello vuole riportarli.
3: A Pescara va in piazza con le foto dei migranti. Annegati in mare. Domani l'accoglienza dell'Ampi davanti al comune.
2: Domani è una giornataccia.
3: Cioè,
2: e poi quando è passato, come dicevo, ci siamo liberati anche di questo.
3: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, comunque, ragazzi, così sono i fatti.
3: Questo è.
2: Andiamo al convegno all'Aurum.
3: Il convegno all'Aurum di Pescara, dati sanitari, innalzate le difese, così si combatte il cybercrime. Biondi.
2: Sì. Sì, sì. Eccolo.
3: Più attenzione agli enti territoriali.
2: Zaccate,
3: il seminario a Roma,
2: Biondi,
3: ma queste
2: sempre.
3: Tutte le varie manifestazioni.
2: Fino alla
3: beh, ci manca.
2: Però il domenico sembrava fuori, era una cosa tra Sospiri e quell'altro ieri.
3: Sospiri dice da 2 anni che
2: mi
3: si vuole.
2: Mi dispiace, ma Sospiri dopo il fatto dell'acqua si è calato un po', eh. Però vediamo Biondi che fa.
3: Costa dei Trabocchi, un confronto sul parco, un tavolo, la richiesta a Marsiglio dai sindaci di Scerni e Pollutri.
2: Benissimo.
3: Sì. Chiediamo rispetto a una decisione.
2: Hanno fatto la rottamazione a Polluto.
3: Secondo me sì. secondo questo sentore. Maxi, che è il museo dell'Aquila, visitabile fino al 6 settembre, Aftershock, una mostra dove la distruzione del sisma si fa memoria. Poi il nostro Dom Serafini, che abbiamo già citato, educazione musicale da domani a Sulmona con Stefano Marchese.
2: Stefano Marchese l'ho conosciuto.
3: Previsti oltre 100 interventi al complesso dell'Annunziata, il prof candidato ai Recording Academy negli Stati Uniti.
2: No, che lui l'ho conosciuto perché ha tentato di cantare, poi l'ha fatto, ma erano le prove di incognito che lo sommergevano. A cappella, l'inno italiano e quello americano. Stava quindi alla manifestazione che si è svolta al Nautico.
3: Non era data proprio come voleva lui, insomma, cioè l'incognito.
2: Ha fatto la bella battuta, siccome gli incognito sono inglesi, era il 250° anniversario della liberazione dagli inglesi, quelli per vendetta.
3: Non ci siamo liberati.
2: Infatti mandò Bampi, l'ottimo Bampi, a dire, potete quelli tutti gentili.
3: Tornò pure
2: Bampi. Tornò Bampi come la colomba, senza risultato.
3: Senza ramoscello d'olivo.
2: Io feci la domanda, perché hanno detto, ha detto di no.
3: Ecco, faccio proprio semplice. Caos in Medio Oriente, battaglia su Hormuz, tensione nel Golfo, notte di raid, Teheran annuncia la chiusura fino al nuovo ordine, la risposta americana è garantita la libertà di navigazione. Quindi ancora sembrano due ciechi che fanno a pietrate. Poi Tel Aviv pronta ma resta cauta dopo gli attacchi dei media iraniani, Israele mantiene l'esercito israeliano in stato di allerta. La sorpresa di Zelensky, rimossa la Sviridenko, deciso altro rimpasto di governo, stiamo cambiando la nostra strategia politica. L'ex premier, l'opportunità di guidare le relazioni con un partner chiave. E poi avanti. Caso Report, la redazione difende Ranucci, giornalisti uniti contro l'attacco di Fratelli d'Italia, respinte le voci di una sostituzione alla guida del programma. La RAI alla finestra. La legge elettorale in aula, mediazione al photo finish, presentazione degli emendamenti.
2: Le preferenze.
3: Preferenze non le vogliono, non le vogliono la Lega e Forza Italia. Che giustamente dice, se Tajani prende 3 voti invece di 3.000,
2: come è probabile.
3: Non è bello. Se quell'altro, come si chiama, Gasparri, prende 5 voti invece di 5.000, non è carino.
2: Invece noi lo imponiamo.
3: Prima, fatto prima.
2: Deve votare quale ci sta.
3: Fatto prima. L'Italia, il vertice americano, è polemica. Qua non si è capito, ieri, prima che andavamo, poi che non andavamo, poi che andavamo.
2: Andiamo. Si è inventato una cosa transnazionale della sinistra.
3: Contro il terrorismo rosso.
2: Ma
3: che ci sta pure il terrorismo? Il terrorismo è terrorismo, è rosso, è verde. Di destra è uguale.
2: Cioè, tutto le guerre nucleari. Sì, il mondo è questo.
3: Cuba, la Groenlandia.
2: Hai visto le scene di Cuba?
3: Sì, purtroppo. Vabbè. Il caso a Venezia, Italia alla Biennale, infiammano la politica perché l'Europa non gli vuole dare 2 milioni di euro.
2: Poi il padiglione russo.
3: Afa senza tregua, una settimana a 40 gradi, colpa dell'anticiclone in arrivo dalla Sahara.
2: Quindi secondo lui è già arrivato, ma deve invece arrivare.
3: No, con più forte da domani.
2: Si rinforza
3: anticiclone e arriva la sabbia, quindi sarà un po' lattiginoso.
2: Sentivo il profumo dei glicidi, di cose.
3: Vabbè. 10 anni fa la strage dei treni, la Puglia chiede più sicurezza.
2: E Mattarella ha fatto tutta una cosa sui i morti dei treni negli anni.
3: Scontro tra bande, ucciso un 19enne a Crema, poi addio a Peppino Di Capri in piazzetta con la sua musica.
2: Poi dalle 9 tutto il meglio di Peppino Di Capri.
3: Scusa, non l'hai fatto ieri?
2: No, lunedì. Ieri no, ma siamo andati
3: io pensavo che c'eravamo liberati,
2: a fare dei servizi.
3: Quello mo l'hanno inzaccato, quindi basta.
2: Ma che c'è?
3: Teramo.
2: Ma senza fare i fanate che le calmano a 2-3 giorni. Morto fatto 24 ore, si è morto subito, tranquillo.
3: Silvi Marina. Ricoverato a Pescara, rischia di annegare, grave, un 16enne, il ragazzo è stato soccorso dal bagnino e portato a riva, massaggio cardiaco e defibrillatore gli hanno salvato la vita. Si ribaltano con l'auto, sorelle in ospedale, Alba Adriatica, la Fiat 500 guidata dalla più giovane si è capovolta dopo aver urtato un palo della luce.
2: Ad Alba, l'abbiamo detto prima di mattina, te l'ho letto.
3: Sì, come non me lo ricordo. Trasporti, corse tagliate, tariffe più alte, servizio pubblico smantellato. Dal 2020 sono stati eliminati 7 bus diretti della tua tra Teramo e la capitale. Perché c'è quell'altro che deve fare tutti i consigli di amministrazione. Ecco il costo. La CGIL attacca, penalizzati studenti, lavoratori e pendolari della sanità. Va ripristinato il contributo regionale.
2: Sicuro, guarda un po' che titolone sta di là.
3: Dov'è?
2: Vai.
3: Qua, casa di riposo.
2: No,
3: di qua? Ponte sicuro per i pedoni, serve un tavolo tra enti. L'Italia chiede soluzioni per la struttura che collega Alba Adriatica a Martinsicuro. C'è il ponte di legno, brulolla. Sindaco Vagnoni, nessun rischio è imminente, ma convocheremo un incontro. Ma...
2: Oh, mentre qua tutto tace Alfadini, guarda Sant'Egidio.
3: Sant'Egidio, tribuna per i tifosi ospiti allo stadio comunale, ci sono i lavori di adeguamento.
2: Vedi? E il nostro distende?
3: Stanno in ferie, ma te l'ho detto, questi non è che c'hanno tempo a pensare, solo. C'è il dibattito con la senatrice Gemmini, domani dal Adriatica, se volete potete andare. E poi disabili in sella alle moto d'acqua.
2: Non sono stati contravvenzionati.
3: Non credo. Attività inclusiva in collaborazione con la piccola opera Caritas.
2: Ecco, vedi?
3: A Tortoreto, perché
2: se
3: diamo
2: una bella chiamata. Come giri con altra, esportiamo altre cose.
3: Giulianova. Mercato ittico all'avanguardia, ma arriva meno pesce per l'asta. La struttura è stata ammodernata con nuovi impianti tecnologici e un investimento da 400.000 euro. Presidente Bertoni, modello copiato in tutto l'Abruzzo, ma la diminuzione di pescherecci ci penalizza.
2: È vero, senti il tuo, il titolo riassume? Riassume. Poi lo facciamo ascoltare Bertoni.
3: Poi lo lasciamo, facciamo ascoltare.
2: Ma poi c'è quest'altra vicenda grave che è successa, doppiamente grave, io poi va controllato perché abbiamo un po' tenuto su...
3: Su condizionale.
2: Su quello che ha detto lui, che sono le cose gravi. Quello che ha detto lui è una cosa, noi abbiamo bisogno di
3: verificare con.
2: Lui si è firmato, ha dato l'indirizzo, tutta la carta d'identità. Se avete bisogno, chiamate in questo momento, ha mandato questa lettera al centro in cui dice che è caduto sulla pista ciclabile, c'era una buca, ha detto. Lo scrive? E allora nessuno mi guardava e mi ha soccorso un bravissimo giardiniere che poi ho saputo che cura il verde della città. Mentre gli altri passavano mi ha fatto rialzare, mi ha curato e mi ha portato alla farmacia. Dice pure quale, però. E dice che mi potete medicare? Dice no, noi o le vendiamo, non è che noi apriamo e ti possiamo medicare. Voleva fare pronto soccorso e non gliela data. Che cosa si può, che è un'altra cosa, però dovete dire, io lo so chi è, io voglio telefonico, ma come si può comportare così? È vero che voi li vendete, ma in quella 90 anni tra l'altro, vendi le libri tu, pagherino, flacone e le libri, ma come fai? Niente. Allora l'ha portato nel vicino all'Avila. L'Avila, l'hotel, dove l'hanno invece aiutato perché là c'era tutto il piccolo pronto soccorso.
3: Beh, è obbligatorio, abbiamo...
2: Però aveva un dolore e l'ottimo giardiniere, non so se lasciando il posto di lavoro, comunque meritevole, ma premiato, perché sapeva pure che è il giardiniere, l'ha accompagnato lui all'ospedale, questo 90enne allo sbaraglio. È andato su e secondo me io ho una frattura qua è un'altra brutta vicenda. E dice che uno dei medici, anche qua lo devo controllare, gli abbia detto. Ma lei a 90 anni sti pensando ancora che ti deve fare l'operazione, comunque vada, non va bene, quindi non la facciamo l'operazione. Perché mi trattano così a 90 anni? Io faccio la vita normale, sono ancora bene, tranquillo, e ha raccontato questi episodi. Io spero che i due episodi non siano veri o non così gravi. Oggi sentiremo i responsabili dei due enti coinvolti.
3: Allora, intanto in via Galvani.
2: Come comincia il pezzo però?
3: Quale?
2: Il pezzo di cade a 90 anni.
3: Cade con la bici, resta ferito.
2: Come comincia il pezzo? L'articolo come comincia?
3: Quello sto leggendo io.
2: Dai.
3: Cade con la bici, resta ferito, diventa vittima di un'odissea sanitaria. A raccontare la sua spiacevole avventura è Tito Quero, turista piacentino.
2: Di Piacenza. Allora, che cosa è successo? Che noi abbiamo messo questa cosa in riferimento anche all'altra vicenda dei disabili contravvenzionali. Sì. Dove c'è naturalmente, come abbiamo detto, il silenzio. Posso dedicare un pezzo piccolissimo alla nostra amministrazione comunale?
3: Deve essere breve perché poi si staccano Facebook.
2: Che pezzo è?
3: Vabbè.
2: Dimmi se sei pronto.
3: Sono pronto.
2: Te lo mandi io.

0: Che cos'è?
1: Il silenzio.
0: Il silenzio di Nini Rosso. Eccolo. Orchestra e organizzazione comunale. Primo violino, il sindaco Costantini. Trombone, Marco. Alla batteria, Paolo Giorgini. E flauto trasverso, Lidia Albani. Alle nacchere, non si cadde. Ecco, silenzio. Però diciamo la verità, l'unica, l'Albani. Bravo. Gli abbiamo dedicato la canzoncina. Possiamo andare avanti.
2: Diplomati della quinta B Geometri si ritrovano dopo 50 anni e incontro a pranzo con gli ex, tra gli ex compagni di classe. Intanto a Giulianova c'è un lampione spento in via Galvani. Accendetelo.
0: Qua bisogna intervenire.
2: Accendetelo. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, l'aquilone questo sotto l'ombrellone è perfetto. Quindi ve lo lasciamo. E andiamo a Rosè.
0: No, questo.
2: Che è?
0: Agriforno la spiga. No, qua. Roseto, elezioni centrodestra a stringere, candidato sindaco entro luglio.
2: La coalizione vuole anticipare i tempi della scelta. Ma comincia la vega. In corsa la Civica 40 e di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia orientati però a sostenere il consigliere, quindi di Giuseppe, di opposizione che assicura un legame politico.
0: Ma che Nunes è fuori?
2: No, questi quelli a destra sarebbero. Nunes sta. Cioè,
0: qua siamo alla possibile. Quando litigano a destra è più è l'unico che quando possono perderlo. Questo. Ricordi Orsona? Quello era immediatamente svantaggiato, è candidato in centro-sinistra, quindi cominciava a litigare.
2: Prosegue il dialogo tra l'ex assessore Ricchiuti, che è l'eterno forse mi candido, sì, e gruppi espressione del civismo e il PD per un'intesa. Cologna si sente male mentre guida e si schianta contro un'auto. Poi
0: l'avrei messo vicino a quell'altro.
2: Ah, pure io. Almeno uno solo. A Piane Sant'Andrea di Atri, nucleo artigianale dimenticato, strade dissestate, buche ed erbacce. Per fare dei soldi per i frane. In migliaia alla notte dello sport a Pineto, grande festa all'insegna dell'inclusione e della confermata bandiera blu.
0: Voilà.
2: Olè.
0: E mo che si fa?
2: Mo facciamo pescare.
0: Pescare veloce?
2: Verso le
0: cerimonie. Abbiamo un ospite.
2: Chi è?
0: Abbiamo il maestro Piccone che ci parlerà del Festival dell'Operetta che sta questa sera al Cursal, da non perdere.
2: Verso le celebrazioni del 2027, Pescara chiama Papa Leone e Mattarella per il centenario bis.
0: Mica chiama? Bis? Perché 200 sarà.
2: Sono già partiti i preparativi per festeggiare i 100 anni della fondazione del Comune e Provincia.
0: Beh,
2: quando sono giovani.
0: Già festeggiati ancora qualche circostanza.
2: Quando sono giovani questi comuni qui vicino a noi?
0: Perché?
2: E noi teniamo 2000 anni di storici come Giulianova. Sì. Masci.
0: Ma
2: noi facciamo. Masci.

0: pregiudizi.
1: No, no, vuoi sapere perché i trans sporcano, dai?
0: Vabbè,
1: che preservativi, cosa?
0: Ma no,
1: i trans,
0: il vice sindaco, il vice sindaco di Montesilvano, Alessandro Pompei, attribuisce i rifiuti abbandonati nella pineta a trans, prostitute e magrebini.
1: Sì, guarda un po' che ci sta, cose che possono contrapporre
0: la birra, sì, la birra, fondamentalmente un po' di tè ci sta,
1: qualche bustino.
0: L'opposizione insorge accusando la amministrazione di razzismo. La polemica si è accesa all'indomani. Ma non è neanche razzismo, questo è proprio
1: un deficiente.
0: La polemica si è accesa all'indomani della pubblicazione da parte dell'assessore dell'ennesimo video che mostrava bottiglie di alcol, di alcolici, scusate, lattini di birra, pacchetti di sigarette e altri rifiuti lasciati nelle serre naturali di Santa Filomena.
1: Rileggi un po' le cose che ripeggio che ci sta, arrovate.
0: Bottiglie di alcol, di alcolici, lattine di birra, sigarette, pacchetti di sigarette e altri rifiuti lasciati nelle serre naturali.
1: Lo sa chiunque?
0: Sì. Soprattutto, siccome è una riserva naturale di Santa Filomena, che credo sia del comune di Montesilvano, e più volte ha messo questi video, e lui fa il vice sindaco, perché oggi stanno i vigili là?
1: A controllare. Perché mi domani? Andate, va.
0: Allora, L'Aquila, l'evento al Gran Sasso a Concia. L'Aquila batte il cuore solidale, grande serata nello stadio pieno, ci sta la partita del cuore.
1: Già lo sa perché ha venduto i biglietti.
0: Sì, sì. Tutte le modifiche alla viabilità, navette gratuite da te.
1: È venuto il Tajani in Abruzzo.
0: Celebra le nozze di Savio e Giada. Morino, il ministro dell'Estero, ufficia il rito civile con la fascia tricolore consegnata dal sindaco.
1: Ma il rito civile ufficio.
0: Perché vuole
1: Dio
0: comprende...
1: padre famiglia, no?
0: Il colletto da Palostia, non credo poteva farlo, no? Ho dubito.
1: Sì.
0: No, quindi. E forse il rito civile.
1: Ho capito, ma non sono contrari, ma non matrimonio normale, su.
0: Ma no, questi dicono. Chi ti sforziate?
1: Vabbè, lo so,
0: Chieti, dopo
1: la... volevo portare.
0: La premier c'ha una figlia, non è sposata.
1: Chi è la figlia?
0: La premier, ha una figlia.
1: Ma la figlia è sposata?
0: La figlia no.
1: Piccolina, papà.
0: Piccola. Dopo l'aggressione di gruppo in centro, botte nel locale, il proprietario, chi crea disagi, arriva da fuori città.
1: E tra l'altro quello è un gruppo di trans.
0: Sì, tutti a Montesilvano sono spostati nel Chieti. Il titolare di Bombon in piazza Vico sull'assalto contro il sedicenne teatino da parte di quattro coetanei.
1: Vedi, ovunque, nuova dirigente per i giovani, tutti ce l'hanno i giovani.
0: Di Muzio, nominato, ma poi alla fine è fissato una data con...
1: Sì, poi devo scegliere.
0: Di Muzio, nominato segretario provinciale al congresso, il neoletto, il modello Chieti funziona.
1: Sai, se puoi metterti d'accordo, perché la bella cosa, Moretti lavora, e questa è già la cosa importante, che il giovane tempo lavora.
0: Siamo felici d'accordo del fatto che...
1: Quindi lavora in due, fino a mo' sicuro di Gaetano Paolini è il giovane tempo di Mociano.
0: Ex Sabino Esplodenti, oggi sciopero e sit-in. Sport, immenso, Sinner, Bissa, Wimbledon, campione azzurro batte il tedesco Zverev in 4 set.
1: Hai visto tu qua?
0: Sì.
1: Ma è vero che stava perdendo?
0: Primo set, poi dopo ha ripreso in mano la squadra, la partita. In 4 set conquista il quinto slam in carriera. Super Jannik, vincere qui è davvero unico, l'altro tesino gongola, alzare questo trofeo per la seconda volta di fila è incredibile.
1: Di che nazionalità era quello lì?
0: Zverev è russo, non credo. Ecco le quattro regine, lo spettacolo è garantito, Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, solo due per la finale.
1: Pure imbrogliato arrivando là, non tutti, tutte e quattro.
0: No, mi pare, no. La Juve poi un po' di mercato, la Juve continua il pressing su Goretzka. E che sì, Zaniolo, Udinese e Lite. La Roma punta su Garnacho. Una piatta, Zaniolo.
1: L'anno scorso.
0: Ah, già ci hanno litigato?
1: Sì, perché sembrava fatta per la conferma, evidentemente no.
0: Nazionale e caccia al commissario tecnico Conte, Mancini o Guardiola?
1: No. Perché bravo. Tic tac. Abbiamo la palla noi, non ce l'hai tu.
0: Non abbiamo più visto un
1: famoso calcio olandese.
0: Un passaggio filtrante dal 1900 quando Guardiola.
1: Però è anche vero che Guardiola non va un grosso, ma anche se gli sbaglia.
0: E le partite e le partenze dal basso dal con basso, i portieri che passano la palla orizzontale.
1: Esattamente, davanti. Non devi dire fare il calcio così come va.
0: È tedesco Zverev. Grazie Andrea. E mi ricordavo. E invece
1: Andrea Serafini.
0: Marco D'Agostino,
1: ma Andrea Serafini.
0: Sì, Andrea Serafini.
1: E te le cavo con uno, devi venire qua.
0: Cioè, pure prima ha parlato pure di Bibi. Allora, Marco D'Agostino dice: l'albero in via De Bartolomei è ancora lì. Buona giornata.
1: Ma lì va abbattuto?
0: Se si lamenta.

0: Bartolomei.
1: È caduto, sì.
0: Marco, perché non ci mandi una foto e risolviamo il problema?
1: Mandaci una foto, ma.
0: Domandiamo ogni urna all'assessore competente, a Conalpa.
1: MotoGP, Marc Marquez, re in Germania, lo spagnolo centra il decimo successo a Sachsenring. Andiamo avanti.
0: Dai.
1: Perché
0: voglio arrivare al mercato.
1: Mercato dei biancazzurri. Ci sta uno, c'è un nome qua, mo. Visto? A Campora, niente Pescara, è vicino alla firma con l'Ascoli. Ha declinato l'offerta del Delfino per restare ancora in B. Questo. Ti dicevo ieri che uno l'avevano preso, vedi che non c'è più il punto.
0: E chi è?
1: Hanno preso Vitali.
0: Mai sentito?
1: Manco loro, probabilmente. Infatti, svincolato era. Quindi non l'aveva sentito nessuno. Praticamente, però.
0: Sì, praticamente è l'unico vero che volevano prendere, non è voluto.
1: Però, più. Guarda quanti obiettivi c'hanno. Ma tanti obiettivi, ma dobbiamo dirlo. Primavera nel girone B aumenta alla Fiorentina.
0: Giocheremo con la Primavera e Pescara.
1: Pineto, Schirone ai saluti, forte è il nome per l'attacco. Dove sta Giulio? Non vado ancora di là.
0: Dai, non è finito, perché fa la C Pineto?
1: Il Teramo verso il ritiro, accelerata per Diakité. Pomante aspetta due rinforzi in attacco, in uscita Salustri e Nanapere. Parte oggi la preparazione estiva del Lanciano, mercoledì è prevista la firma di Kjerematheng. Intanto il club sogna di portare il rossonero Luca Verna. Il Giulianova blinda il portiere Muzzi, per Golizzi vuole due centravanti.
0: Due difensori.
1: Sul Martiniello deve mettersi in discussione. Sant'Egidiese, ecco De Marco e Liscia. Vicini
0: Acqua?
1: Anche. No, questo è Liscia, un'altra cosa.
0: No, ieri avrebbero presi altri due, quattro già.
1: Vicini anche Pertosa e Touré. Occhi su un portiere, scuola Milan.
0: L'Aquila hai letto?
1: No, che fate?
0: Me l'hai letta, no.
1: L'Aquila su Ebon, Menna. È un bomber top secret.
0: Come Menna?
1: Definiti l'Inesti, Rubicino e Gasperone, si valutano le condizioni di Brunetti. Il DS Pelliccioni detta la linea. Nessun proclama e scelte meditate con Andreucci.
0: No, vedi chi è Menna?
1: Sto andando un attimo, fammi vedere. D'agità quando vedi.
0: Sì, certo.
1: La Sant'Egidiese già si era preso il nostro l'altra volta, ma può succedere che Menna.
0: E perché fa? Che fa?
1: Non lo trovo.
0: Allarga. Dunque, un nome si vede, no?
1: Barnabà, Zinica, Brunetti,
0: lui.
1: Sparacello, Trifelli e Ale Pomposo.
0: Magari Sparacello.
1: Luppichini.
0: Con due P e con una C sola abbiamo stabilito.
1: Eccolo qua. Sotto osservazione del difensore centrale ex Ascoli, Damiano Menna, classe 95.
0: Ah, non è il nostro.
1: Difficilmente vorrà scendere di categoria, non
0: vedi,
1: è?
0: Invece qua è scelto, va bene, preso, abbiamo preso.
1: Allora.
0: Ok, iscrizione ok, di là vi aspetta l'arrivo di Lucilli. Però siete iscritti, ma dovete fare la società e poi la squadra.
1: Montesilvano è fatta per l'esterno Massetti, Luciano si assicura Gabriele. Centorame.
0: Perché? No, non me l'hai detto.
1: Non
0: che
1: vado a Mociano, non mi hanno chiamato. Poi non è che sono bravissimo a giocare a pallone.
0: Questo chi è? Te lo ricordi?
1: Come no, sì.
0: Lillo? Senta leggi,
1: Di Paolo.
0: Di Paolo.
1: Centorame, capitano Episcopello alla folla e il Nereto su Di Paolo.
0: Ecco, Di Paolo. Il bomber Di Paolo. Famoso il suo gol al Teramo, ti ricordi?
1: Serie B. Rosseto Angeletti, se parliamo di basket, sì. Rosseto Angeletti in salita, ora si cerca l'ultima pedina e questo è quanto. Andiamo al Messaggero adesso, direttore. Prego.
0: Rischia di annegare un quindicenne.
1: Guarda,
0: bravissimo.
1: Più giovane questo. Hanno 16 anni, quasi una 15.
0: Silvi, il giovane di Pescara è entrato in acqua col mare mosso.
1: Però ha detto giustamente di Marco D'Agostino ti cazzia sostanzialmente, perché la foto detto l'hai pubblicata tu ieri.
0: Azzurra avrà fatto, che è sfuggita. No. Ti cazzia, si dice. Giulianova, arriva, scompare quindicenne, va bene.
1: No, però dice che il telefonino è attivo e noi non l'abbiamo detto ieri.
0: Allora, poi già scusate,
1: è una giunta.
0: La morte di Ciuffetelli, ex gestore di locale, così si faceva, raccontano di lui. Poi in 72.000 a Pescara ballano con i big della musica, ecco, 72.000 precisa. Poi soccorre partoriente e lei poco dopo le manda le foto del bimbo.
1: È
0: La spalla.
1: Se muovesse qua.
0: La spalla.
1: Forse.
0: Levici la sua pezza, la spalla.
1: Riavvio, perché il messaggero vuole essere riavviato.
0: Ho visto Sinner. Sì. Nel pre. Non che ci fa. Vediamo Tero.
1: Tero, sono quattro articoli. Allora, Bollani. Bollani, l'Abruzzo, regione magnifica. L'hanno incontrato per strada e gli hanno chiesto cosa pensa dell'Abruzzo. Gli ho detto che è magnifica. Poi l'Aquila, stasera alle 21.30 la partita del cuore in campo cantanti contro politici. Sulmone, Emanuele Filiberto in città tra grida, cori, striscioni e contestazioni. Ma che tutti i problemi che te Sulmone, no?
0: Rispa.
1: Serie C, Pescara, lo stallo su Di Nardo sta bloccando i nuovi acquisti.
0: Via.
1: Mare agitato a qui. Vabbè,
0: Leonardo.
1: E lo so, ma devi farlo. Mare agitato a 15 anni, rischia di annegare, salvato è gravissimo. Corso Vittorio Emanuele, oggi l'attesa riapertura, ma arriva un altro cantiere. Colpo da 1 milione nella gioielleria Doji, ipotesi banda del sud e bassista del posto.
0: Ti piace il pesto?
1: Sì, ho mangiato l'altro ieri.
0: Ma vado in mente. Ma.
1: L'Aquila, la morte di Ciuffetelli, ex gestore di locali, così ci faceva
0: ballare. Chi è che racconta? Chi è che parla di...
1: Il raccordo del DJ aquilano Carosone.
0: Ah, Renato?
1: Notissimo Carosone. Vabbè, Emanuele Filiberto in città è stato contestato, poi rapinano una fioraia e fuggono, denunciati due stranieri, 40, ma non è che quella l'altra volta?
0: L'altra volta era a Sulmone, era successo.
1: Questo pure a Sulmone. 150 euro, mi sa che la stessa notizia di una settimana fa.
0: Ma una settimana, quella.
1: Sì, sì. Tribunali a rischio, l'iter è troppo lento, 5 stelle all'attacco.
0: Chilo perché non danno niente, come stiamo messi a pensare alla Melonica, vedi che ti ha fatto. Sì, a livello nazionale.
1: Leggi, senti questo. Ortucchio, l'ex sindaco va a una mostra e ritrova la statua del pontefice rubata. Per caso. Chiedi. Giudenni di 16 anni picchiato, il padre, grande solidarietà, ma preoccupa la sicurezza.
0: A piede preoccupa. Legnini.
1: Rischio di sesto bis, ma non è colpa della giunta Ferrara.
0: Legnini comincia ad avere qualche dubbio.
1: Da vocabolario.
0: Sul suo predecessore.
1: Aprimo lo Zingaretti là, scrivi locuzione mani avanti, ci sta la foto di Legnini con le mani così.
0: E nel sottofondo Ferrara.
1: Esatto.
0: Quindi, questo che attaccavano le opposizioni.
1: Rete I.
0: Poi ci fu la sentente che dice la colpa di Di Primio. E si salvò. Però mo, guardando bene le carte, perché lui ha detto quante ore lavora al giorno, 12 ore?
1: No, 16 era, era tanto.
0: Una cosa che non va. E allora lui, guardando queste carte, diceva: Ferrara non è che dove. Quindi no, non lo diceva. C'è un grande dissesto, vediamo come fare. No, la colpa non è di Ferrara, ma nessuno l'aveva detto. Lo diceva l'opposizione, quindi era roba di campagna elettorale, mo non più. Com'è la rete irriga Chieti?
1: Un colabrodo. La Lega opere non prorogabili. E che ci siete fatti con i soldi del PNRR? Che ci avete fatto? Che ci avete fatto? Stelle della casa.
0: Arriva l'acqua del Ruzzo, che la porta a voi.
1: Con le opere, con i soldi del PNRR. Ci avete fatto le piste ciclabili?
0: Con tutta la cognitiva.
1: Casalbordino, nuovo rogo e allarmi incendi in cedi. Dolosi nel Vastese, 8 in pochi giorni. L'incedere sicuro.
0: Allora, Teramo.
1: Moda, 600 aziende leader così debotto alla ricerca di nuovi mercati. Molte imprese sono guidate dalle donne, ma il comparto è in calo anche per la crisi e il passaggio genera, secondo me, c'è un archivio di questi.
0: Sì, no, è così.
1: Che quando ci sta la picchia pure metta. Estemporanei completamente.
0: A Teramo, a Milano, a Torino, a Bergamo e anche a Canicattì.
1: Una quindicenne sparita da 8 giorni, ma sono 9 perché ieri erano 8 se non erro. O no?
0: Sì.
1: Quindi oggi sono 9.
0: Sì, oggi sono 9.
1: Il telefono è attivo. Ieri. L'ultimo contatto con i genitori è venuto il 4 luglio. Dovrebbe trovarsi in provincia di Macerata.
0: Fare un titolo di pallò. L'auro ormai c'entra un palo.
1: L'altro sbande, c'entra un palo. Poi ribatte, ferite due sorelle.
0: Ribalta.
1: Poi si ribalta, ferite due sorelle.
0: Anche quell'altro pezzo, quello che abbiamo messo di Cologna.
1: Sì, sì, quello del palo.
0: Lo sport?
1: Vediamo.
0: Dovuto tuffare. C'è la partita del cuore comunque.
1: Abbiamo appurato questo.
0: Sono due pagine?
1: e non mi va avanti, che devo fare quando sono stufato come stagione, veramente ho tutte le palle, eh. No, scusate, ma
0: sono ubriato,
1: questo blocco è che ti blocca,
0: per meglio di fare la legge più possibile, che lo sciacquaio,
1: lo sciacquone,
0: l'Aquila, ecco, Di Nardo blocca
1: il mercato. La gestione del bomber è fondamentale. Stallo con il Frosinone, Sampdoria in agguato. Fabio Lupo, che conosciamo, consiglia fortemente l'acquisto di Mazzocchi.
0: Quello della televisione, quello del presidente, quello fa lo sport.
1: Sì, quello dice voleva fare parà.
0: Pineto in arrivo forte.
1: E Rosetti, Schirone verso Cesena.
0: Bene, qui non ci andremo più.
1: L'Aquila, eccoli. 7 giorni per prendere Osorio e il bomber. Lunedì prossimo il raduno allo stadio Gran Sasso, oltre a Luppichini, De Santis, Sdauigi. Dai Gui,
0: si sente parlare la telecronaca, leggi qui.
1: Dai Gui,
0: è quella al Metai.
1: A Metai e Gasperoni. La società tenta i colpi grossi.
0: Ma là dice che ha fatto gli Akite sul centro?
1: No. Dice che ancora non dice che ha fatto. Lo sprint su Akite c'era scritto. Teramo, per l'attacco in pollice di Akite, resta in piedi la pista trotta, sempre calda l'ipotesi Pier Federici.
0: Allora viene molto convinto il suo attaccante, perché tre già.
1: Berna e Chieremateng, Lanciano punta in alto, oggi scatta per il ritiro a San Vito Chietino, dal 20 raduno a Mozzagrogna.
0: Che scrive l'imperatore romano?
1: Che è?
0: Che scrive l'imperatore romano?
1: Giulianova e Comuzzi, Sant'Egidiese, Censori e Tre Colpi.
0: Senti, l'allenatore e Tre Colpi. E quell'altra parte lo stadio, dov'è lo stadio?
1: Scusa, ma Censori ne aveva detto a giugno che rimaneva la Sant'Egidiese.
0: Sì.
1: E poi come c'è? È un recap.
0: Censori, non è qua sbagliato, Censori, Tre Colpi e la tribuna ospite.
1: Ecco. Notaresco, Mazzocchetti, cantante?
0: No.
1: Decisivi senatori, in arrivo Ferrari e Mercuri, occhio a Di Palma.
0: E poi c'è Lanciano.
1: Abbiamo detto Verne, Chierameng, Lanciano punta in alto.
0: Punta in alto, vedi?
1: Vanno in ritiro del 20 a Mozzagrogna.
0: Sì, ma qua che dice di noi? Perché
1: che po' dove ci prendiamo?
0: No, voglio vedere.
1: Prende sempre più forma il nuovo Giulianova di Rosario Pergolizzi. L'ultima novità di mercato riguarda la porta, con l'arrivo di Cristian Muzzi.
0: Noi abbiamo detto quando un mese fa.
1: Che non si poteva dire il nome.
0: Non si poteva dire il nome, perché era ancora sotto contratto. E poi almeno poi mi avvicinai e dissi che era uno dell'Arzignano e uno del Campobasso. Questo è quello del Campobasso. Speriamo bene, perché su di loro ha messo la mano sul fuoco Visi, quindi uno dei portieri si intende.
1: Se ne intende.
0: Però so Andre, quindi parlavano delle primavera. No?
1: Il basket, Roseto giovane, Andenalire, bella sfida. Coach Gramenzi, l'idea di una squadra under 23 affascinante, per provare qualcosa di nuovo e divertente per i tifosi, dice.
0: Bene, poi andiamo avanti.
1: Io faremo una prima nazionale.
0: Sì,
1: a facciamoci punto...
0: Però vorrei dire che festa è, e poi vi facciamo la pubblicità. Le sciacquaie.
1: Ma no, quella
0: le sciacquaie.
1: Sì, fascina... i gioielli.
0: Si chiamano le sciacquaie. Fascinazioni d'Abruzzo.
1: Che la presentosa, che ricorda. Ma scendendo che facciamo sempre le stesse cose. Dopo l'anno sempre le stesse cose. Regione Verde d'Oro.
0: Il mondo non mi muove più.
1: Arriverà il gigante, vende botte.
0: Il telefono, allora. Issa Urso c'è la battaglia su Orlo.
1: È per te,
0: ma è aperto o no?
1: Orlo. Uno dice che è aperto e l'altro dice
0: pronto?
1: Che è chiuso.
0: Ecco. Vole a te, dai al bar, ha detto.
1: Pronto?
0: Devo prendere l'acqua io. Devo prendere l'acqua fredda, del frigorifero.
1: Com'è? Quindi mannaggia la maiella, ogni tanto lo fa. Vabbè. Niente, e questo no, purtroppo finché non si riapre Hormuz che ci porta la telecamera non lasciamo a solo questo problema. È un problema di telecamera. Mo prova a staccare e riattaccare, dai. Addio, questo problema continua e persiste. E la coppa è di quei due ciechi che fanno a pietrate là in Medio Oriente.
2: Ma lo sai che non è una battuta quello che si fa?
1: Ma lo so che non è una battuta, tu pensavi fosse una battuta.
2: Perché te lo spiritoso e invece è vero, non arriva poi nella giornata là. Poi fa comprare qua. Perché quella è quella specifica per quel computer.
1: Per quel computer, certo. Quindi mo siamo rientrati, speriamo, fatto stacchettacca, tutto molto scientifico. E quindi eravamo a parlare della prima del messaggero fra Iran e USA, la battaglia di Hormuz, e Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container. Trump nega e dice che è aperto, quindi due ciechi che fanno a pietrate.
0: E che comandano il mondo.
1: Esatto. Poi andiamo ancora avanti. i numeri Rai, gruppo inutile, però ci sono meno ascolti. Silvi, ragazzo di 13 anni, rischia di annegare, gravissimo, va bene. Poi a Ostia va in scena al Cesti la straniera che insegna l'amore, chiude il festival.
0: C'è stato un incidente. Oddio. All'incrocio tra via Salerno e via
1: Trieste.
0: E via Trieste. Per fortuna pare senza feriti, però noi vi mettiamo le
1: mani. Il semaforo che dura 23 secondi, quello che viene da via Salerno. Per cui il buon balestriere ci ha telefonato più e più volte.
0: A chi?
1: A noi. Che quel semaforo durava pochissimo.
0: E quindi?
1: Niente, che dura poco. Sopparco.
0: E non c'è il pezzone, c'era quello pedonale.
1: Come no, la si dice. Avanza la terza ondata, Roma, caldo su di 5 gradi. E poi un po' di sport, la Roma riparte, rosa da costruire per la Champions. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook, mo si risente, vedi, mo si risente. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
0: Ieri sera si è deliziato, bravo, questo è a fa.
1: Chi è?
0: A suonare, a cantare, Aldo Laurenti, al Don Juan, bravissimo. Applauso e scena aperta.
1: Allora, buongiorno Gaetano Paolini, buon inizio settimana.
0: Ciao, Gaetano,
1: e buon lavoro.
0: Ho fatto un figurone, grazie.
1: Attilio Torquati, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno, buon inizio settimana.
0: Non ci porta l'anaffettivo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Quando i soliti porto sta a rete, lui quando i soliti porta l'anaffettivo. Porto Gabriele.
1: Max Rastelli, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Direttore Gabriele. Antonella Leonio, buongiorno. Direttore, buon inizio settimana. Andrea Serafini, direttore, dai, dagli giù sul discorso del bivio là. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, tutto grande. Sandro Vagnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Rossella Mattioci, buongiorno e buona giornata, direttore Gabriele. Marco Di Agostino, dell'Albero Disse, e buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: Ma perché non ci fai sentire mai la tua voce? Loreda, chiamaci una volta, anche se andiamo ad un saluto.
1: Pet, che mi sono perso. Maria Ida Petrella, buondì cari. Federico, buongiorno.
0: Siamo tornati al cari, qui mi fa piacere.
1: Allora, lo vedi fare qualche stacco? Io mi fumo sì, la mia prima sigaretta.
0: Dai, che poi arriva il piccone che ci picconeggia.
1: Malissimo.
0: Ma che fa male? Fa male a fumare. Ma tu lo fai che poi ci fai? E di più no.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia. Saldi Globo. Conviene per davvero.

0: gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo! E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
1: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13, e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia, e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Gems, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!

0: Avanti, Gabriele, su.
1: Dici.
0: Dai, io non so se sente bene perché ho qualche dubbio, però.
1: Quelle mo. Non stiamo facendo purtroppo. Allora. È un momento di Casalena.
0: Ma sì, che stiamo ascoltando.
1: Sento Casalena. Allora.
0: Ma è tutta chiusa, mi ci mando una foto, è tutta chiusa la pedonale, però c'era mezzo tutto. Leggo i commenti?
1: Dopo li leggiamo.
0: Ma chi è che ha fatto sta cafonata? Questa che si trovano.
2: Buongiorno.
1: Allora, che ci dici?
2: Beh, c'è sole, c'è caldo, c'è alta pressione di matrice africana, quindi. Questa settimana sarà tutta africana, certamente non mancheranno degli addensamenti.
0: Attendi,
2: che si formeranno
0: che
2: a macchia di leopardo a corrente alternata, perché dobbiamo dire che non sempre, però potrebbero formarsi, per esempio intorno al 15-16 il pomeriggio potrebbero formarsi gli addensamenti nuvolosi all'interno. Sempre i cumulonimbi, le nubi a sviluppo verticale.
0: Ho imparato, visto cumulonimbi.
1: La parola sa di meteorologia.
2: vabbè, sono le nubi a panna, quelle le classiche nubi.
0: Quelle che
2: panna,
0: ci hai fatto vedere molto competente venerdì nella trasmissione Caliscendi, bravo, sì, Giardino.
2: Esatto. Quindi quelle si sviluppano all'interno, dove la pressione si abbassa, ovviamente l'umidità la fa da padrona, perché ovviamente abbiamo dei modi a scendere, dunque fondamentalmente si creano queste nubi torreggianti. Però a parte questo, che è legato appunto all'instabilità pomeridiana, l'alta pressione continuerà a dominare quasi tutti gli spazi dell'Europa occidentale. Quindi, tra l'altro, anche in Islanda ci sono delle temperature estremo nord proprio. Sono le temperature alte, soprattutto l'estremo est dell'Islanda, dove sono toccati anche 25-26 gradi, che per loro è una cosa abbastanza da record. L'Islanda, insomma, io sono stato un mese in Islanda qualche decennio fa.
0: Dove è stato?
1: In Islanda.
0: Come? Vuoi sempre il caldo e vieni in Islanda? Perché niente a poco? Perché niente in Groenlandia?
1: Terra del ghiaccio e del fuoco l'Islanda.
0: Perché niente in Groenlandia con Trump?
2: No, io sono andato in Islanda, potevo andare anche in Groenlandia, perché sta a pochissima distanza, però.
0: Quello fa per Trump,
2: è molto bella l'Islanda.
1: Bellissima, dal punto di vista naturale è bellissima, meravigliosa.
0: Forse
2: una come natura,
1: Che vabbè, sì, ne era vinto come da pronostico in realtà.
0: Quando cominciano le partite serie? Quando cominciano le partite serie?
2: Domani forse c'è Francia-Spagna,
0: sì.
2: Mi sembra.
0: Ma come forse?
1: Martedì e mercoledì, sì.
2: Francia-Spagna domani, anche Argentina-Inghilterra mercoledì.
1: Esatto,
0: ma non di notte.
2: Ce lo siamo tolti di mezzo anche sto mondiale.
1: No, dovrebbero giocare a orari normali, perché sono tutti a parte l'Argentina, tutti i fusi orari.
0: Don't cry for me, Argentina. Vai.
2: Quindi praticamente.
0: Sì,
2: nel primi due set sono stati tiratissimi, poi insomma gli ultimi due. Zverev è calato col servizio. Ha avuto la meglio.
1: Va bene,
0: grazie
1: buona giornata.
0: Volevo dire ai nostri ascoltatori che è venuto a trovarci Andrea Serafini, che tra l'altro è di Cologna, è originario di Roma, è via Cologna, quindi lui ci passa al vivo, quindi è un fruitore, quindi sa benissimo
1: com'è la situazione
0: dei lunghetti. Bravo Andrea, attenzione, vai sempre con la macchina, perché se vai a piedi non si può attraversare con tranquillità.
1: Direttore, che vogliamo fare?
0: Evitiamo i commenti sull'isola pedonale, però siccome neanche qua a palazzo nessuno dice niente, io un altro pezzetto devo rifare.
1: Che pezzetto devi fare?
0: Qua. Che pensi che fa come si pare, no? Aspettiamo allora una risposta sul caso Vigili e una risposta sulla. Dove attacco qua? Che fa l'amministrazione? I problemi della città tace, c'è la consegna del silenzio. La collega Marzia Tassoni ha mandato 827 comunicati di manifestazioni, 270 quando c'è stato il Festival delle Bande,
1: quelle.
0: 827 presentazioni di libri,
1: quelle.
0: E come sentirei a disagio a fare questo lavoro così.
1: Quelle.
0: Invece nel Costantini 1 c'era la necessità di replicare a tutte. Anche su, praticamente l'opposizione a forza apriamo noi, perché là non azzeccano i problemi reali, sta ancora a passeggiare con i caliscendi e con l'arpa al quince della capa.
1: Puntata 1, 4, non l'ha detto quando ne sono? Sì. Camarella.
0: Perché fate ciò? Che hanno fatto? Fatemi l'idea. Si sta risolvendo, perfino Costantini ha parlato. Famoso Costantini, io voglio fare come il sindaco Gualtieri, non voglio apparire mai. Lo stesso giorno Gualtieri chiude il comizio di Legnini a Chieti, cioè non solo parlava a Roma, pure in trasferta. Chi teneva, dai. Gli auguri.
1: Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, dottor Albani, oggi la Chiesa ricorda un nome famoso, quindi Sant'Enrico. Se qualcuno salutare, il collega Enrico Rosati, salutare. Enrico Rosati, tanti auguri, buona giornata. E non c'è nessun Enrico. Enrico Robuffo.
1: Enrico Robuffo.
0: Se ti permette puoi dire. Allora, era duca di Baviera, quindi faceva tutte le belle feste, le cose. Tutte.
1: Enrico Orsini.
0: Enrico Orsini. Era nato nel 973 e fu incoronato. Tutt'altra cosa faceva. Fu incoronato imperatore. Tutta una vita stupenda stava a fare. Nel 1041 da un papa, da Benedetto VIII, già qua. Insieme alla sposa, quindi la sposa tenava, imperatore, la cosa.
1: Pure santa la sposa, che non è bellissimo.
0: Santa, secondo me, la sposa per il nome che le avevano messo. Si chiamava Cunegonda. Quindi meritava di essere fatta santa quando le chiamava le compagne Cunegonda.
1: Piangere, una volta piangere.
0: Ispirò la sua vita a un alto modello di religiosità e integrità di costume.
1: Un pesante.
0: La moglie fu.
1: Era un pesante.
0: Però lei fu. Regnò. Quindi proprio sollecito del benessere del suo popolo, attento sempre a promuovere l'elevazione umana e cristiana. Dietro sua insistenza, il Papa Benedetto, sempre quello, VIII, prescrisse il credo nella messa, ecco, mi dice questo, una grande riforma, delle domeniche e delle feste principali. Morì in Germania, secondo me, perché santo? Ha avuto una vita splendida.
1: 10 anni da imperatore.
0: Ha fatto l'imperatore. Ha tenuto una moglie che sarebbe stata anche santa. Ha regnato.
1: Forse per il fatto che la moglie sarebbe stata santa è diventato santo per lui, perché.
0: Era mai Cunegonda quando li chiamavo, diceva Cunegonda. Morì in Germania il 13 luglio del 1024. Auguri, ripetiamo, che si chiama Enrico e oggi può festeggiare senza essere duca di Baviera.
1: L'onomastico.
0: Invece il compleanno facciamo gli auguri a Margherita Attanasi,
1: Daniela Di Giorgio, Riccardino Albani, Sonia Marziani, Andrea Pulcini, Emilia Passamonti.
0: Tanti auguri a Gigio Casati, ricordiamo Gigio, ricordiamo la colonna portante di Colibrì, ha avuto un brutto incidente, sta recuperando, un recupero lungo, noi gli facciamo tantissimi auguri. E a Paolo Cibuiani.
1: Auguri.
0: Ma però ci vorrebbero stare anche altri lì, vero?
1: Sì.
0: E però quindi che succede se noi non ci mandano i loro nomi? Che non possiamo leggere.
1: Poi basta per superare appunto i nostri errori e le nostre omissioni, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Mo c'è l'ospite, abbiamo il problema che non lo possiamo inquadrare.
5: Perché?
1: Morfa, perché? Perché abbiamo staccato e riattaccato la telecamera, quindi è bloccata.
5: Ma niente,
1: andiamo solo d'audio.
5: diamo solo audio, meglio così, dai.
0: Sì, anche perché non parlo di Instagram. Fare bruttarelli stamattina. A noi ci piace quando porti, che porti quello quando suoni? L'orchestra? Il frac.
5: Vabbè, ma mo che dove dico
0: il frac? No, però è passato al frac per un remigrante.
1: Un remigrante.
5: Anche tu
0: allora, ma questo è Guaià, questo è Guaià. Ma questo è Tiva, eh. Allora, buongiorno a Maestro Piccone, che abbiamo invitato perché questo stasera al Cursal, ore 21.
5: 21:30
0: meglio, c'è il Festival dell'Operetta che abbiamo
5: Gran Galà dell'Operetta.
0: In realtà le puntualizzazioni inutili. Gran Galà dell'Operetta, che viene riproposta, c'è da un po' di tempo che non si è fatto come si doveva, ma invece hai ottenuto questo Gran Galà.
5: Sì.
0: Ma l'operetta però non può essere considerato un genere molto moderno, come può piacere ai giovani, questo bisogna cercare di conquistarli, come si fa?
5: No, no, ma è l'operetta in genere
0: mi prevede un pubblico maturo, diciamo.
5: Beh, oddio, se per questo oramai tutti i concerti, sì, quelli sinfonici, opera lirica,
0: e come li coinvolgiamo i giovani?
5: Lo so, è un problema. Però l'operetta, io secondo me, ho anche opinioni di altri addetti ai lavori, è un tipo di spettacolo molto, molto bello. Tra l'altro poi ci sono anche temi abbastanza, affrontati anche abbastanza moderni, no?
0: Allora, chi è che si
5: inganni, imbrogli, eccetera, che l'epoca nostra
0: i temi sono molto attuali.
1: Attuali, sì,
0: molto attuali i temi trattati nelle operette.
5: Sì, sì.
0: Le corna a gogò, va bene?
5: Sì.
0: Ma tutto
5: perdonato. In maniera molto leggera.
0: Paese dei campanelli, ci stanno come li vuoi.
5: Sì, Cincillà, va bene, la Vedova
0: Allora, è scabroso, le donne studiate,
5: ce ne sono tante.
0: Allora vediamo qual è chi suona.
5: Allora, vabbè, sono i sinfonici.
0: Quali ne siete? Questo è il problema.
5: Lì, siccome lo facciamo lì nella
0: sulla terrazza.
5: Sulla terrazza non è che ce ne entrano molti.
0: Quindi sulla terrazza ce ne entrano meno del palco.
5: Ma non è questione, a parte che ce
0: l'ha.
5: Non tocchiamo il discorso del palco perché diventa sempre un problema.
0: Vabbè.
5: No, però essendo all'aperto, poi lì, siccome ci sono, c'è l'attore comico Umberto Scida più un soprano, e praticamente loro poi raccontano la storia dell'operetta, ne fanno un gran galà, quindi passano in rassegna le maggiori e le più belle operette scritte, e quindi di conseguenza sono in costume pure loro, quindi fanno una specie
0: quindi anche in costume?
5: Sì, sì, sì, e ci sono una quindicina di esecutori dietro e io sto al pianoforte.
0: Ma non dirigi col frac?
5: No.
0: Senza frac, di luce estiva, di bianco magari.
5: No, più bianco.
0: Mi piace di bianco, ma essere di bianco.
5: Porto la giacca coreana nera.
0: Ah, la camicia col collo la coreana. Ah, è così?
5: Una giacca.
0: Un gallo pure per la sua. Frac no, ma almeno quello sì. Allora, sentiamo un po' di titoli che noi conosciamo, ma molta gente pure conosce.
5: Sì, se gradisci ti invio pure la scaletta.
0: Io gradisco, dai sere che gradisco, ma me lo mando, l'anno mi mandato.
5: Ma l'ho mandato,
0: sì, ma non c'è la scaletta.
5: L'ho mandato, non predicare.
0: Ma non la scaletta.
5: No, ti ho mandato. La scaletta ti faccio vedere tutti i pezzi che verranno eseguiti.
0: Dai.
5: Te l'ho inviato.
0: Piccolo, mo me li vai, eccolo qua. Piccole foto, mo. No, ieri sera avevo detto. Allora, vediamo che cosa andiamo a ascolteremo. Apriamo? È in ordine come stanno,
5: sì,
0: proprio
5: sì,
0: così?
5: Sì, questo è l'ordine d'esecuzione.
0: Sì, che c'ha scritto scaletta. Beh, non li capisco, l'ha chiamato con il suo nome.
1: Scaletta.
0: Allora, si apre con un dialogo, vabbè.
5: No, urrà.
0: L'amore è sciocco.
5: Tutte la principessa della Ciarda.
0: Vabbè, la conosco. Poi abbiamo...
5: Ma senza donne.
0: Ah, ma senza donne. Io me lo faccio, è bellissimo. Poi abbiamo Frufru del Sabaren,
5: sì.
0: Ti impongo la virtù,
5: sì.
0: Come si sa ben, questo è allora, mentre prima che senza donne non si può star,
5: adesso
0: qua dice invece che si può fare molto a meno, e lo dice chiaramente, come si sta bene, noi che delle donne facciamo a meno, di questo tipo, vabbè. Poi Fox delle Violette.
5: Sì.
0: Poi la giavanese,
5: sì.
0: Ma che è quella là che fa? Balla la giava, boccuccia di ba, e qua?
5: Sì.
0: Preparato, poi andiamo
5: avanti. Sei preparato?
0: Ve lo sai. Poi Fox e la luna, luna tu, tutte non cambiamo. Sai dirmi perché sono tutte orecchiabili, tutte belle, c'è la storia veramente. Sì. Vediamo se mi hai messo un cavallino. Mi hai messo un cavallino? No,
5: cioè, vediamo.
0: Salomè, una rondine non fa primavera, poi non te la canto. Poi Sigismondo, c'è un'interpretazione di Paolo Poli stupenda. Poi andiamo al dialogo della...
5: No, quella, quando vedi i dialoghi fanno la scenetta, raccontano un po' di cose. Poi c'è la parte musicale.
0: Esatto.
5: Il duetto della S, che sarebbe un duetto dove la lei non riesce a pronunciare bene le parole, dove ci sono la, dove c'è la lettera S.
0: Ma stupendo, è vero, molta gente ci soffre. Poi al cavallino. Al cavallino è l'hotel più bello tra i boschi. E dici che è bello, vero? Si sembra di cose, non fa le cose più pesanti quando finisce, che fa? A volte finisce di cose, resurrezioni di Verdi, di cose, come si fa?
5: Però poi vedi che sei pure tu che scoraggi il pubblico quando dici queste cose.
1: No, lui lo scoraggia quando le canta. Quando le canta lo scoraggia completamente.
0: Poi abbiamo Cincillà, un classico. Poi il box
5: di amore,
0: Aria del Parigino, sì. E poi perché il naviso sul sicuro per chiudere,
5: e poi si chiude sempre con Scabroso.
0: Da va, è Scabroso, le donne studiare. Di Lear, qui siamo a quell'operetta. Poi ci sta Ranzato, abbiamo qualcosa di Ranzato, come gli autori di Ranzato.
5: C'è Ranzato, ce ne sono.
0: Sì, Ranzato, perché anche gli italiani erano famosi. Allora puoi scegliere. Cioè quello che hai detto, che vogliamo far ascoltare, una di quelle che non sono famose, cioè quelle che conosciamo io e te, per esempio, quella delle donne, va bene, lo sanno tutti secondo te?
5: Fai quella, dai, ma senza donne.
0: Ma senza donne, che non ti può stare lì. E lui lo sa perché ha fatto una strage di donne nella
5: storia. Buon per lui.
0: Ma però si è acquietato. Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Vado, facciamo ascoltare direttamente con la presenza del maestro che eseguirà il pianoforte tutto ciò.
5: Orchestra e pianoforte.
0: Ma senza donne non gli piace così messo, perché c'è ancora una cosa che ho messo prima. Quanti elementi?
5: Da 15.
0: Va bene. Archi, quanti archi? Tanti archi?
5: 8.
0: 8 archi. Gabriele, sono in difficoltà.
1: Me lo so accorto,
0: non mi esce. Parla un po'.
1: Lui.
5: Beh, che ti devo dire? Che questa è la Gran Gala dell'Operetta, l'hai detto poc'anzi. Era un po' che non lo facciamo, non lo provavamo qui a Giulianova. Però è molto più eseguito in Toscana, in Emilia Romagna, eseguito in tante altre parti.
0: Le regioni, c'è regioni in cui va molto di più?
5: Lombardia.
0: Al nord? Di più? A sud no, di meno?
5: Un po' meno.
0: Come mai tutto ciò?
5: Beh, perché c'è anche da dire che la componente anche i compositori.
6: Basta, l'ho giurato, ho una croce sull'amor. Donne non ne voglio più, né una più mi vuol. Anche se feroce io spezzassi mille cor, punto fermo col gentil sesso femminil. Fare un alto in gioventù è una grande virtù. L'ho giurato e manterrò, è finita con l'amor. Senza donne proprio no, non va, ma senza sola rosa fior non dà, prendermi va.

0: Uè, tutto questo ed altro ascolteremo questa sera al Kursaal, ore 21:30, torna, quanti anni? 2-3 sarà? 3?
1: Sì,
0: il festival dell'operetta, riesci a mettere anche nei concerti da volano un pezzetto d'operetta?
1: Perché fare? No? Proviamo, dai. Buon suggerimento.
0: Ma perché non vi... una cosa che tu fai soltanto quando parli di Bindi, di questi qua, e di e Braga, la leggenda valacca non può essere inserita in un concerto?
1: Perché la leggenda valacca?
0: Quella più famosa di Braga.
1: Vabbè, ma la facciamo tutti i concerti di musica valacca, la facciamo sempre.
0: Come fai? Dai, canta.
1: No, come fai a cantare?
0: È bellissima.
1: Certo che è bella, però.
0: Una delle melodie. Quando gli piace la cosa?
1: No, a me piace, però la seguivamo tante volte che...
0: tante volte, ma mica le generazioni nuove che abbiamo avuto noi, Braga, Teramo, chi ha avuto quello famoso?
1: Riccitelli.
0: Però in compenso abbiamo fatto in modo che anche il conservatore di Teramo sia intitolato a Braga, che è il nostro.
1: Certo.
0: E ha fatto bene avere una...
1: Ci sono anche, se non lo sai, ma te lo dico, per esempio ci sono... Sto facendo anche questo lavoro, i fratelli Malaspina, che hanno studiato pure a Napoli, sono due teramani che erano all'epoca due bravissimi compositori, posso apprezzare.
0: Ma come cambava? Cambavano bene o male?
1: Insomma, Braga molto bene.
0: Braga bene, Bindi poco.
1: Bindi, che c'è da
0: figli? No, probabilmente Bindi, i poveretti ci morivano i figli, due figli.
1: Riccitelli un periodo...
0: Riccitelli.
1: Molto... Riccitelli con...
0: Che parente Agnese, alla ballerina Agnese, sì. Che sarà ospite di Giardino d'Estate.
1: Riccitelli con Madonna Oretta e il compagnacci, poi è stato schiacciato da situazioni di mercato che lui non ha saputo gestire, allora l'editore Sonzogno l'ha un po' scaricato all'epoca.
0: Sonzogno
1: è rimase poi ai margini.
0: Vabbè. Comunque avete fatto un piccolo saggio, Frufru e Stabarella la conoscete, o Cingirà la conoscete, Luna e tu la conoscete.
1: Sono le aree più famose. Sono
0: le aree più famose, cioè non ci sarà un pezzo che non vi piace, che ho capito.
1: Assolutamente.
0: Quindi vale per tutti. Vieni tu, un affettivo?
2: Sì.
0: Quando? Non è vero.
2: Quando?
0: Stasera alle 21:30 al Festival dell'Operetto, ma manca se ti ci vedi che c'è là.
2: Stasera.
0: Vedi? Vabbè. Grazie maestro.
1: Grazie a voi.
0: Mi raccomando, cosa la coreana, quello di bianco non era male.
1: Non ti deluderò.
0: Non mi deluderai, come sempre. Vabbè, grazie. Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Qualche stacco, direttore?
0: Sì, qualche stacco.
2: Prego.
3: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
4: Era biglioso.
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Era biglioso.
3: E con il fotovoltaico era. La tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Era biglioso.
3: Perché con era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con era.

L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare con gestione familiare e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Rosetto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer.
1: Siamo pronti per l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacobbi.
0: Musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
2: Dalle 9 alle 10 lo speciale Peppino di Capri, mi raccomando, ascoltate chi è innamorato del cantante. Anche Aldo Lorenzo ha dedicato 3 brani ieri sera al Don Juan, che lui si esibisce lì, è molto bravo, l'ha ascoltato.
3: Lo so che è bravo, l'ho sentito già.
2: Allora, il 12 luglio del 1906, 120 anni fa, tale che lui, che era fatto, che era successo?
3: Alfred Defoe viene assolto dall'accusa di tradimento in Francia. Aveva una risposta: Defoe non commise alcun tradimento.
2: Vedi?
3: L'accusa nacque da un errore giudiziario costruito su indizi falsi e pregiudizi antisemiti.
2: Antisemiti!
3: Gli venne attribuito il passaggio ai tedeschi i documenti militari riservati. La prova chiave fu il Bordereau, un appunto anonimo trovato nell'ambasciata tedesca a Parigi, che l'esercito ritenne scritto da lui.
2: In realtà
3: il Bordereau non era di Defoe, il vero autore era il maggiore Esterhazy, e l'esercito, per non ammettere l'errore, costruì prove segrete ma

0: l'annata in ricordo del Live Aid del 13 luglio 1985, il doppio concerto che unisce Londra e Filadelfia in una diretta planetaria per combattere la fame in Etiopia, con le performance simbolo di Queen, U2, Bowie e altri protagonisti della storia del rock. Inoltre è la giornata mondiale
1: delle patatine fritte. Sei contento? Tutti piacciono, i bambini tanto.
0: Fai avanti tu, che qua ci
1: famosissime patatine fritte e Coca-Cola. Continuiamo allora. E dunque, al Malacco nel dettaglio, temperatura 26 gradi, l'abbiamo misurata alle 7.49. Oggi sarà la massima di 30, però attenzione, qualcosa in più. La qualità dell'aria è 50 e viene considerata buona. Andando avanti, andiamo all'alba. Il sole. Il sole è sorto alle 5.36, molto presto, e tramonta alle 9.15, va, diciamola così. Il culmine è alle 13.10, l'ora del giorno 15 ore e 8 minuti. La luna è sorta alle 3.52, tramonta alle 20.24. Fase lunare luna nuova, visibile all'11%. Nacquero oggi, 13 luglio 1826, 200 anni fa, Stanislao Cannizzaro, fu chimico ed ex senatore del Regno d'Italia, formulò la regola per il calcolo dei pesi atomici degli elementi, base della chimica moderna. 13 luglio 1961, Lawrence Donegan, bassista rock scozzese dei Light Call and the Commission, come non è di Santa Gabriele, ricordiamo che il gruppo suonò a Giulianova, alla famosa rassegna musicale ideata da Arboretti che si chiamava Rock Roads. Del gruppo poi ascolteremo un brano del 1984. 13 luglio 1971, 55 anni fa, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, che sono bravissimi, fanno tanto ridere. Accadde oggi, la storia in un giorno, vai.
0: 13 luglio 1936, 90 anni fa, un gruppo di guardie d'assalto repubblicano uccide nella notte il leader José Calvo Sotelo a Madrid per vendicare la morte del tenente José de Castillo, assassinato nel pomeriggio del giorno precedente dai falangisti, e l'inizio della guerra civile in Spagna. 13 luglio 1966, 60 anni fa, Bhaktivedanta Shavi Parabhumata fonda a New York la Società Internazionale per la Coscienza Krishna. Il movimento Hare Krishna. L'organizzazione non è necessaria. L'organizzazione diffonde la tradizione devozionale Vaishnava, promuove meditazione, canto dei mantra e vita comunitaria, e diventa uno dei movimenti spirituali più riconoscibili degli anni 60-70.
1: Va bene. Andrea, carico io. 13 luglio del 76, quindi ben 50 anni fa, Giulio Andreotti avvia i colloqui per formare il nuovo governo, la bella DC ci stava. La trattativa si apre in un clima di incertezza politica. Le dimissioni del segretario del PC Francesco De Martino rappresentano un ostacolo decisivo, bloccano l'asse con i socialisti e rendono più complessa la costruzione della maggioranza della nuova legislatura. Come andò a finire? Cioè la fece Andreotti, domani ci risponderà. Vai.
0: 13 luglio 1986, 40 anni fa, Zola Budd e Annette Cowley vengono esclusi dai giochi del Commonwealth.
1: Perché avevano fatto?
0: La decisione nasce dalla posizione britannica. Londra non sostiene le sanzioni economiche contro il governo dell'apartheid sudafricano e le due atlete, entrambe legate al Sudafrica per passaporto e carriera sportiva, vengono estromesse in applicazione delle misure richieste dagli altri paesi del Commonwealth.
1: Beh, non andava bene affatto.
0: Frasi famose.
1: E tu pensi se erano accusati di sporcare la pineta a Monte Silvano?
0: Queste sono di Cannizzaro. La chimica.
1: Cannizzaro, famoso.
0: La chimica non è un'opinione, ma un metodo. L'ordine della natura è più semplice di quanto sembri. Siamo noi a complicarlo.
1: Vabbè.
0: La frase di Stanislao Cannizzaro, nata il 13 luglio 1926 a Palermo, morto il 10 maggio 1910 a Roma, è stato un chimico e politico italiano e ricordato per la reazione di Cannizzaro per il suo influente ruolo nelle deliberazioni sulla massa atomica al congresso di Karlsruhe. Capito?
1: Sì.
0: Bene. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook a Mozzichi e Bocconi.
1: E vi ricordiamo che non potete seguire su Facebook lo speciale su Di Capri, dovete andare sulla radio.
0: Sulla radio, per
1: e
0: forza.
1: Non ve lo perdete perché l'ho fatto bene, mi conosco bene.
0: Tu sei bravo. Allora.
1: Come sono?
0: Bravo.
1: Con due?
0: B. Allora, andiamo ad ascoltare, che ce ne siamo solo oggi, non lo so, che tu l'hai letto.
1: Questa due,
0: non ce ne sta uno.
1: Non sono sicuro.
0: Ce ne sta uno solo.
1: No, perché sono rimasto scioccato dal titolo della canzone. Anche se
0: Rattlesnakes
1: te lo sei perso, guarda un po' chi era questo qua.

0: No, lui è Giulianova all'interno della segna musicale di Arboretti Rock Roads. Eh beh, e ascolteremo, io non sapevo, pronunciami qua.
1: Rats of Snakes.
0: Che vuol dire?
1: Non lo so, non Snakes lo so. Serpenti,
0: non ti è obbligato, se ne fidi devi dire non lo so.
1: Non lo so,
0: ecco. Ma l'ascoltare lo dobbiamo ascoltare.
1: Beh sì.
0: Quindi sarà sotto rock, eh? Beh sì. Molto rock.
1: Non credo che sarà musica classica.
0: Quindi rock di strada, rock road.
1: Oddio, sì. Strade del rock.
0: Stai imparando, vero?
1: Strade del rock.

0: E questo era Lloyd Cole and the Commotions.
1: Bene, ricordiamo, venne a Giulianova
0: con Rattlesnakes. Bene, comunque chiudiamo.
1: Auguriamo buona giornata. Ma per stare meglio, vi ancora ricordiamo di poter ascoltare il nostro speciale su Peppino Di Capri, mo che se ne va lui.
0: Poi speriamo che finisce, così l'hanno infornato ieri e mo basta.
1: Dove vai tu?
0: Oggi noi facciamo un richiamo, un richiamino.
1: Dove vai tu oggi?
0: Io ho ciò da fare, oggi devo lavorare.
1: Sono contento che l'hai contestualizzato
0: oggi.
1: Cioè,
0: sì.
1: Su oggi ti avverbi, ti sono bellissimi.
0: Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Someone needs to rap off the top.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ed io che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato.

0: let's do it again.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: È quasi

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: No, come ogni sabato che si rispetti, selezionati per voi da Remo Mercuri.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina. Forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla.

0: Sue. That's Sue. Daughters. Yes. Stop teasing.
1: Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dormire adesso, eh?

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Zaga, zao, ona!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.